Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria. E sempre sia lodati. Di fronte a noi chi si trova?
1: Elisabetta.
0: Elisabetta, da dove vieni?
1: Italia, Piemonte.
0: Elisabetta, sei qua a Međugorje Festival dei giovani, prima volta o c'è già stata?
1: No, ci sono già stata.
0: Ecco, cosa ci puoi dire, com'è l'esperienza di stare in questo festival?
1: Allora, questo festival è sempre, ogni anno, quando vengo è sempre più bello, c'è sempre carica, gioia e felicità.
0: Ecco, molti giovani vanno a fare le feste ovunque nel mondo. Ci sono delle feste che quando finisce la festa tutti sono mezzo morti e svuotati. Quando finisce un festival del genere come questo, come vi sentite dopo?
1: Carichi, si torna con gioia a casa e con molta più voglia di vivere e di affrontare sempre le giornate.
0: Ecco, ti ho trovato proprio vicino alla fonte che prendevi l'acqua e ti ho fatto una domanda e la ripeto adesso. Cosa significa per te arrivare alla fonte, ciò che è la frase di festival di questo anno?
1: Per me arrivare alla fonte è la fede, avere sempre fede.
0: Avere fede in Gesù Cristo, vero?
1: Sì.
0: E si diceva questi giorni, cerchiamo di andare a vera fonte, non bere dalle pozzanghere, vero?
1: Sì.
0: È importante?
1: Molto importante.
0: Hai un messaggio per i tuoi coetanei, amici in Italia?
1: Non pensate al giudizio degli altri. Vivete nella fede, credete in Gesù Cristo e non pensate ai giudizi degli altri. Bene.
0: Unico a Dio può giudicare. Ecco, io raggiungo questo. Ti auguro un buon festival a te e ai tuoi amici. Statemi bene e gioite questo momento. Buon festival!
1: Grazie, buon festival!

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue. E mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto». Signore, credo, ma accresci la mia fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia,

Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi.

prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore.
Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste e santa vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

mentre nelle tenebre e nelle inquietudini regano in molti cuori. Voi figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un luogo visibile nella vostra famiglia e leggetela affinché sia per voi stimolo alla conversione e a una vita nuova, poiché Satana è forte e seduce il cuore. Desidero, attraverso il mio cuore materno, donare i vostri cuori al cuore di mio figlio Gesù, affinché lui, il risorto, regni in voi e la gioia regni in voi e attorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Buonasera ai telespettatori di Maria Vision, siamo qui presso gli studi di Loreto per una trasmissione dal titolo Famiglie in Equilibrio. Ringraziamo dell'opportunità che Maria Vision ha dato a questa iniziativa che si pone tra gli incontri, tra le iniziative che Famiglie in Equilibrio porterà avanti con i nostri telespettatori e che riguardano il nome Famiglie in Equilibrio è indicativo da questo punto di vista, che riguardano le problematiche legate al contesto familiare. La trasmissione si svilupperà in più incontri e abbiamo deciso di dedicare le due puntate iniziali alla problematica del bullismo, che è una problematica di stretta attualità in questi giorni, sia in cronaca nazionale sia in cronaca locale. Due puntate per il bullismo, altre due puntate per quanto riguarda i diritti della famiglia e le tutele nell'ambito delle famiglie e le rimanenti puntate abbiamo deciso di dedicarle al tema della povertà. Famiglie in equilibrio è il nome di questa trasmissione, ma è anche qualcosa di altro. Famiglie in equilibrio è uno sportello operativo a Porto Recanati che riunisce una serie di professionalità e di persone esperte in vari settori, quindi dal settore legale al settore tecnico e anche comportamentale psicoterapeutico, che vogliono essere un valido supporto alla famiglia che si trova in situazioni di fragilità. La vita della famiglia è costellata di situazioni conflittuali, alcune possono essere preliminari a delle crisi irreversibili come le separazioni e i divorzi, in altri contesti si deve intervenire in aiuto anche ai minori e comunque sempre con lo spirito di superare con la mediazione il conflitto che si può verificare nella famiglia. Qui con noi questa sera ci sono i componenti e un po' gli ideatori di questa iniziativa che è già operativa da diversi mesi sul territorio di Porto Recanati e dintorni, che sono un po' gli ideatori che condividono lo spirito anche di questa iniziativa e di questo sportello. Sono professionisti e professionalità, competenze specifiche che si mettono a servizio della famiglia e del territorio, ma sono anche persone che hanno una sensibilità particolare per le problematiche della famiglia e le questioni inerenti alla famiglia. Siamo tutti madri e padri di famiglia e quindi anche da questo punto di vista ci interessa particolarmente questo ambito. Passiamo a presentarli, i componenti, che sono l'avvocato Marina Mengoni, che è avvocato iscritto all'albo degli avvocati di Ancona, ha una ormai competenza che da tanto tempo in materia di diritto minorile, diritto della famiglia, è amministratore di sostegno su incarico dei tribunali della Corte di Appello e anche curatore speciale. Anche lei è una delle ideatrici e delle promotrici di questo sportello. Io sono l'avvocato Sabrina Montali, sono iscritta al Foro di Macerata, sono patrocinante in Cassazione, ho esperienze di magistratura onoraria presso le procure della Repubblica della nostra Corte di Appello e anche presso il Tribunale. Anche io mi occupo di diritto della famiglia, diritto penale e diritto amministrativo. Poi c'è l'architetto Monica Di Vincenzo, che anche lei è un pioniere di questo sportello, di questa iniziativa. Lei è un architetto iscritta all'Ordine degli Architetti di Ancona, si occupa di progettazione ma ha acquisito delle competenze specifiche per quanto riguarda l'architettura bioecologica presso l'Associazione Nazionale Architetti Bio. Ideatrice di eventi culturali pubblici, è una forte sostenitrice della necessità che gli ambienti di vita aiutano a vivere meglio, predispongono a relazioni più serene, quindi lei ha questo tipo di competenze e quindi anche di sensibilità. Poi passiamo al giovane della squadra, Andrea Giri. Andrea Giri ha una esperienza come

0: che stiamo trattando questa sera. Lui è anche specializzato in life coach e business coach, segue percorsi di crescita personale di ragazzi, liberi professionisti, aziende, è docente presso l'associazione Uniporto di Porto Recanati, quindi lui ha questo rapporto privilegiato anche con le persone più grandi e quindi ha un notevole seguito da questo punto di vista. È collaboratore come coach per gli incontri sulla comunicazione in seno a master di medicina narrativa presso gli ospedali riuniti di Ancona. Ecco, questa sera ci occuperemo del bullismo. Il bullismo è un tema molto importante e merita un approfondimento, è per questo che si è deciso poi di sviluppare il tema anche in una seconda puntata. Il bullismo è un termine di nuova generazione che indica atti di violenza a scuola e in altri luoghi, generalmente nel periodo adolescenziale e preadolescenziale. Sono comportamenti aggressivi e prevaricatori che sono posti in essere con caratteri di continuità. Ecco, quando parliamo di bullismo bisogna essere attenti e fare una distinzione tra quello che può essere un atto goliardico, uno scherzo tra ragazzi e il bullismo, che invece sono proprio comportamenti che hanno una precisa struttura e anche delle caratteristiche salienti che poi ritroviamo in tutte le varie tipologie del bullismo. È il bullismo una attività pianificata, il bullo sceglie con lucidità la vittima da servire al suo potere e quindi privilegia soprattutto timidi, persone che non hanno difese, persone che si trovano per alcune circostanze anche caratteriali in una situazione di minorata difesa. Il bullo ha il potere, cioè il bullo è un ragazzo che solitamente in negativo è dotato di carisma, ha questa capacità attrattiva nei confronti dei compagni, è forte perché soprattutto è forte socialmente, nel senso che lui può contare proprio per questo suo fascino nel gruppo, nel supporto di gregari che poi lo spalleggiano da questo punto di vista. La rigidità dei ruoli, cioè c'è un ruolo da vittima e un ruolo da carnefice, da bullo e da bullizzato, che sono abbastanza rigidi e visibili e riconoscibili. La forza la dà il gruppo, perché comunque la forza del bullo sta nei gregari e solitamente questi atti, episodi di bullismo vengono perpetrati da gang, cioè da più ragazzi insieme. Il contesto è un contesto di paura, perché ovviamente sia le vittime che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno timore che, parlando di questi episodi, poi ci possano essere delle ripercussioni, e quindi vale il motto che meglio subire in silenzio sperando che tutto passi. È stato indagato anche questo fenomeno dal punto di vista statistico, c'è soprattutto gli episodi di aggressione fisica, di contatto personale, di bullismo diretto sono la parte meno rilevante, e sono invece soprattutto più importanti quelli che riguardano la forte rilevanza della diffusione di informazioni false sul proprio conto, quindi il bullismo elettronico e anche denigrare la vittima del bullismo. Ora passeremo. Ci siamo organizzati dando anche la dimostrazione con alcuni video di quelle che sono le dinamiche più importanti del fenomeno. Adesso manderemo un video che riguarda il bullo, in cui vedremo proprio questa tipologia di bullo, e poi coinvolgeremo anche i componenti dello sportello per analizzare insieme anche le manifestazioni del bullismo e le caratteristiche del bullismo.
1: E il vincitore per la categoria bullismo è Luca!
2: Ci sono molte persone che devo ringraziare per questo. Gli amici, i compagni di classe, il loro sostegno mi ha dato forza anche quando pensavo di smettere. Gli insegnanti, che non mi hanno mai fermato. E poi ci sono i miei genitori, che mi hanno insegnato a farmi rispettare.

ringraziare sempre. Ma c'è una persona in particolare che vorrei ringraziare. Fabio, questo premio è per te. Stasera non ce l'hai fatta, ma ti prometto che vinceremo anche l'anno prossimo. Però cercherò di romperti la testa e non le gambe. Così potrai venire anche tu.

0: minuti di pausa, poi riprendiamo con la seconda parte della trasmissione.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sì. Siamo ritornati qui in studio per la terza parte della trasmissione e adesso volevo fare una domanda all'architetto Monica Di Vincenzo a proposito dei luoghi del bullismo. Il bullismo si verifica solo a scuola? Quali sono gli ambiti?
1: Allora, buonasera a tutti. E diciamo che il bullismo si attua in tutti quelli che sono i luoghi vissuti dagli adolescenti, dai bambini, dai ragazzi, e prevalentemente a scuola perché è il luogo in cui i ragazzi stanno per il maggior tempo della loro giornata. E diciamo anche perché è una situazione di incontro, è un modo dove si possono attuare tante dinamiche che appunto come dicevamo prima, come se ne è parlato, il momento della merenda, il momento dei bagni, e quindi la scuola diciamo è il contenitore quello prevalente. Poi comunque ci sono tutti i luoghi che riguardano anche il tragitto da casa a scuola e i mezzi di trasporto, perché è vero anche che questo avviene sia sui pulmini che nelle metropolitane e nei luoghi di ritrovo, che i luoghi di ritrovo sono i parchi, i luoghi di gioco, insomma, dove i ragazzi hanno modo di incontrarsi, e negli oratori, in tutti i luoghi di aggregazione, cioè ovviamente diciamo che purtroppo il bullismo non è legato al luogo in maniera univoca. Quindi
0: ci sono più ambiti,
1: sì,
0: più luoghi.
1: Sì, ci sono più ambiti. E
0: adesso passiamo la parola all'avvocato Mengoni. Il video parlava di stili educativi e di comportamenti nell'ambito familiare. Avvocato Mengoni, sugli stili educativi cosa possiamo dire questo punto?
2: Ci sono tante direttive che si potrebbero dare, delle indicazioni ai genitori per aiutarli a riconoscere quando un figlio è bullo e per verificare i comportamenti di questo figlio. Per esempio, i genitori non devono mai giustificare i loro figli, è opportuno che collaborino con le strutture, con la scuola, con i professori, nell'ambito dello sport, per evitare in questo senso di rafforzare l'atteggiamento del bullo e quindi deresponsabilizzandolo. Quindi non si dovrebbe mai attaccare il contesto scolastico, il contesto diciamo sportivo, mai giustificare i comportamenti aggressivi e violenti dei figli. E invece è importante capire che cosa questi figli, quali sono i problemi di questi figli, che cosa a loro manca. E sia chiaro che comprendere non significa giustificare il figlio. Il genitore deve sempre avere un atteggiamento autorevole e sanzionatorio di fronte a un comportamento aggressivo del figlio. Questo per il bene proprio del figlio. E si sente però spesso dire tra genitori: ma sono problemi tra ragazzi, se la risolvono fra loro, e allora l'altro però si poteva difendere, e questo non va bene. I genitori non devono mai spalleggiare i figli in questi comportamenti che sono violenti e sono comportamenti nocivi, chiaramente. Dall'altra parte, i genitori non devono picchiare i figli, perché picchiandoli e usando la violenza rafforzano quello stesso comportamento che poi il figlio mette in atto con gli altri ragazzi. Fare un'autoanalisi. E il genitore non deve aver paura di riconoscere che il figlio può rientrare in questa categoria, diciamo, in questi atteggiamenti comportamentali del bullo. Non ci deve essere paura nel riconoscere questo. E piuttosto il genitore deve, se non è in grado da solo, cercare di farsi aiutare. Perché vediamo che qui ci sono tante possibilità di intervenire e di aiuto. È vero, i genitori certe volte io penso che sono anche spaventati perché hanno difficoltà a comprendere come devono muoversi per aiutare questi figli, ma ci sono proprio professionisti o associazioni o come Famiglie in Equilibrio, sportelli che si mettono a disposizione, a disposizione le loro professionalità per accompagnarli. Ecco, comprenderli, il genitore deve comprendere che queste persone possono accompagnarli in questo percorso.
0: Grazie Avvocato Mengoni. Un'altra domanda a Andrea Giri. Quando è che si può intuire che il nostro figlio ha degli atteggiamenti da bullo? Ci sono dei segnali, degli atteggiamenti specifici da questo punto di vista, anche perché le famiglie poi riescono ad averne consapevolezza?
3: Sì, è una domanda molto interessante, perché è una delle domande che mi viene posta più in maniera più frequente nel mio lavoro, ma soprattutto, e mi ricollego all'avvocato Mengoni, perché nella famiglia nasce la paura di visualizzare determinati sintomi premonitori, li chiamiamo noi. Quali possono essere? Ce ne stanno parecchi, però di certo ce ne stanno qualcuno che può essere più evidenziato. Il bullo, ad esempio, non prende più in giro in maniera goliardica, ma prende in giro per ferire un'eventuale vittima. Il bullo, quindi, già un cambiamento sotto questo aspetto nell'ambito familiare, anche con un fratellino più piccolo, o nell'ambito anche esterno alla famiglia, in un palazzetto, nello sport o in un gruppo, può essere un segno premonitore. Inizia a minacciare, inizia a umiliare e inizia a dire frequenti bugie per nascondere eventuali situazioni in cui non vuole essere in un certo qualche modo smascherato. Inizia anche a prendersela con molta frequenza sia con i più deboli che con i più indifesi, ma non solo, scaglia la propria frustrazione anche con gli adulti, sia nella parte familiare che nella parte istituzionale. Quindi un cambiamento che si può notare è quello di non avere più una sorta di rispetto per un'entità superiore, quindi come può essere un genitore, come può essere un maestro, e in questo caso gli ultimi fatti di attualità ne sono una prova. Dalla mia esperienza non voglio però far passare non osservato un punto, cioè il bullo ci sono delle possibilità che si rinchiuda, soprattutto nell'ambito familiare, in se stesso, quindi una mancanza totale di dialogo nei confronti dei genitori. Come possono i genitori intuire che c'è qualche cosa che non va? Facendo particolare attenzione a degli atteggiamenti. E quali sono? Quelli paraverbali e non verbali. Un ragazzo che non si esponeva urlando o con un tono molto provocatorio e adesso lo fa, se questa cosa è perpetrata

0: nel tempo sicuramente potrebbe essere uno dei sintomi premonitori. Così come un ragazzo che era tranquillo, mettiamola così, e ha in questo momento una mimica facciale o una gestualità mai avuta e che si ripropone nel tempo, possono dare ed essere dei campanelli d'allarme da tenere in considerazione. L'importante, ricordo, è il dialogo nella famiglia.
1: Grazie Andrea Giri, adesso passiamo al terzo video. Per concludere, è un video che vuole dare un messaggio di speranza e anche qual è il giusto approccio a un fenomeno che è importante e serio allo stesso tempo. Quindi mandiamo questo video e poi ci ritroviamo insieme e lo commentiamo.
2: Se ne parli con qualcuno, non dovrai più camminare da solo. Non avere paura di chiedere aiuto. Nel bullo c'è un bambino come te, ma cresciuto senza regole. Tutti e due avete bisogno di aiuto.
1: Ecco, siamo di nuovo qui. Per concludere, ecco, il messaggio che si vuole dare alle famiglie è quello di non chiudersi, comunque di contattare le associazioni, le forze dell'ordine quando ci sono fatti gravi, Sportelli come Famiglie in Equilibrio che mette a disposizione insomma, il suo tempo anche per queste situazioni. Quindi diamo adesso, cogliamo l'occasione anche per dare delle indicazioni sui numeri utili, che sono i numeri del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che ha istituito un numero verde che è l'800-66-9696, il telefono azzurro 19696, linea gratuita fino a 14 anni, il telefono azzurro, una linea istituzionale dai 14 anni in su per gli adulti, 196-15-15-15. Poi c'è il 114 che è l'emergenza infanzia, il 112 dei carabinieri e la polizia postale. Da febbraio 2018 anche nelle Marche è operativa un'app collegata alla polizia per combattere bullismo e spaccio di droga. Si chiama YouPol e può essere scaricata su smartphone e tablet da Apple Store e Play Store. Permetterà con un clic di segnalare episodi di bullismo. In queste situazioni, in queste vicende, non occorre chiudersi. Il messaggio è che si deve affrontare le questioni con una sinergia tra scuola, famiglia e vari contesti in cui il ragazzo si trova a confrontarsi, creare le condizioni per condividere dei valori, partire dal rispetto dell'altra persona, dei suoi diritti, da una consapevolezza che l'adolescente comunque deve avere, e questo per favorire non solo buone relazioni in ambito familiare, in ambito scolastico, ma anche come cittadinanza, perché già a quest'età comunque l'adolescente è un cittadino, e quindi partire dal rispetto dell'altra persona, dei diritti delle altre persone, degli spazi delle altre persone, per permettere a tutti di avere pari opportunità, di crescere nel percorso scolastico e nell'avere tutte le opportunità che sono riconosciute ai tutti i cittadini, e anche soprattutto nella necessità di condividere dei valori che ci impara anche il giusto approccio anche della relazione. Questo è il messaggio che vogliamo dare. Ci aggiorniamo a una prossima puntata in cui continueremo ad affrontare questa tematica di oggi, perché è talmente importante che sicuramente Maria Vision ci darà lo spazio per poter approfondirla ancora di più. Ringraziamo Maria Vision per la disponibilità, ringraziamo Famiglie in Equilibrio, lo Sportello, e ci vediamo presto. Buona serata a tutti.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40.

raccogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: benvenuti a questa nuova puntata di Gesù secondo i bambini, che come vedete coinvolge anche me in qualche modo. In genere questa è la postazione dei bambini, ma oggi mi ritrovo con queste piccoline meravigliose, questo piccolino bellissimo, per parlare di un argomento che considero molto difficile, per cui oggi sarà una puntata impegnativa. Questi bambini si sono veramente prodigati in un argomento che dà molto da discutere, da verificare, da confrontare, ma con la nostra semplicità di bambini, con l'autenticità di bambini, con la spontaneità tipica dei bambini. Grazie per essere qui a Manuel, a Matilde e a Sveva. E come vedete in telecamera, nelle vostre televisioni, vedrete anche che accanto a noi c'è Suor Giuseppina, che ringrazio anche lei di essere qui, e Margherita Daidone, le catechiste di questi bambini. Ovviamente questa è una piccolissima rappresentanza, oggi forse un po' più ridotta, tra malattie e virus che per ora impazzano in tutta Trapani, però c'è una rappresentanza significativa, professionale e preparata. Ve ne daremo esempio. Margherita, dici di questi bambini.
1: Questi bambini intanto sono dolcissimi, sono pochini oggi perché per le vicissitudini che accompagnano le famiglie in questo periodo, però sono dei ragazzi disponibili al dialogo, disponibili a quelli che sono i rapporti umani, perché crescono insieme, crescono con il desiderio di conoscere sicuramente Gesù, perché la loro presenza in parrocchia è questo, sono guidati un po' da questo loro desiderio di scoprire giorno dopo giorno chi è Gesù. E quindi danno motivazione anche alla loro presenza in parrocchia, guidati da noi per quello che il Signore ci suggerisce, perché nella consapevolezza che ciascuno di noi è guida per questi ragazzi. Il catechista è quella persona che Gesù sceglie perché si possa lavorare nella sua vigna.
0: È bello che tu lo dica, anche perché in questo caso a parlare è anche una insegnante di religione, lo è stata per 35 anni, adesso è in pensione, per cui una donna che può realmente dare tantissimo a questi bambini. Io immagino che voi siete contentissime di avere questa catechista.
2: Sì.
0: È vero?
2: Tanto.
0: Tu?
2: Tanto.
0: E se lo dicono i bambini, che sono sempre la fonte della sincerità, vuol dire che è così. Margherita, vorrei farti un'altra domanda. Oggi tu hai preparato con loro un argomento che per me è stato un argomento, direi, impegnativo da trattare con i bambini, perché è tratto dal Vangelo di Marco una frase specifica, capitolo 8, versetto 20-30. Chi dite che io sia? Chi dite che io sia? Cioè, l'intera trasmissione la vorremmo, vorremmo coinvolgere anche voi, pertanto chiamateci 071 7501 707 o scrivete 349 93 70847 su un tema che sembra difficile, perché vorrebbe dare una risposta ad una domanda che poi è la base di tutto, perché è la base della nostra fede. Cioè, se noi ammettiamo che Gesù è il figlio di Dio, ammettiamo, diamo, come dire, radice alla nostra fede. Ed è così, Matilde?
2: Sì, esatto.
0: Allora, chi è per te Gesù?
2: È un uomo speciale, un uomo come tutti noi, però molto speciale, ci dà...
0: Speciale perché oltre ad essere uomo è anche figlio di Dio.
2: Certo, è anche figlio di Dio, ci dà l'amore su tutto, quindi ci dà...
0: Cioè la sua presenza ci sconvolge tutto. Perché per te è così? Dio in che senso?
2: Dio in che senso? Perché per me, per noi Gesù è Dio, anche perché lui è risorto e lui ha fatto molti miracoli, quindi per noi è come se fosse Dio, ed è il figlio di Dio, infatti.
0: Anche per te, Manuel?
3: Sì.
0: Anche per Manuel, perché hai voluto trattare questo argomento, Margherita?
1: Ma io la motivazione non... La motivazione che ci ha spinti un po' sta nel fatto che le altre catechiste avevano già trattato negli incontri precedenti un po' gli argomenti che sono propri di questo periodo, i sacramenti, la confessione, l'eucaristia, la quaresima. Allora, siccome per noi l'interrogativo importante che guida un po' i nostri incontri è quello di far sì che i nostri bambini comprendano piano piano che questo Gesù entri nella loro vita, sempre attenzionando i loro tempi, la loro esperienza, le famiglie di appartenenza, un po' tutto entra in questo percorso, in questo cammino. Per cui interrogarsi, che i nostri bambini possano interrogarsi su chi è Gesù. Senza questa domanda non ci può essere cammino. Questo riguarda i nostri bambini e riguarda anche gli adulti. Credo che poi gli adulti debbano aiutare i bambini ad entrare in questa logica, ad entrare
0: certo. Ma
1: nel
0: lei
1: profondo.
0: Ha detto una cosa importante, Matilde, cioè Gesù è l'amore, quindi riconosce in Gesù la fonte dell'amore che tutto può cambiare. Come si può arrivare ad insegnare questo ai bambini, Margherita? Come lo fate?
1: Intanto a quest'età non si può entrare nel mistero come entra un adulto. È chiaro che si entra attraverso l'esperienza che i bambini fanno dello stare insieme in famiglia, dello stare insieme ai loro compagni, nella guida che ricevono e nella comprensione a capire bene ciò che fa bene alla nostra vita e ciò che non serve al cammino, a un cammino di umanità, a un cammino di maturazione. Insomma, il bambino deve essere guidato a comprendere ciò che Gesù vuole dirci. E in questo abbiamo la consapevolezza che è da bambini che si inizia per capire la vita.
0: Allora, Matilde, tu senti l'amore di Gesù perché ti senti una bambina innanzitutto fortunata? Hai una famiglia? Hai un fratello?
2: Sì.
0: Hai una casa?
2: Certo.
0: Hai dei vestiti?
2: Sì.
0: Hai delle persone che ti vogliono bene? Sei
2: certo.
0: Circondato d'amore? E in questo
2: sì.
0: Riconosci quanto sei fortunata e quanto Gesù ti ha voluto bene a donarti tutto questo?
2: Certo.
0: E per te, Sveva?
2: La stessa cosa. Io sono felice di avere la mia famiglia, mia sorella, di avere persone che mi vogliono tanto bene, una casa, tutto questo.
0: E per te?
3: Uguale.
0: Tu senti la vicinanza di Gesù nella tua vita? Che sacramento hai fatto? La comunione l'hai fatta?
3: Sì.
0: Quanti anni fa? Quando l'hai fatta?
3: L'anno scorso.
0: E cosa ha significato per te la comunione?
3: Accogliere Dio dentro di me.
0: Accogliere Dio dentro di me. Anche questa è un'espressione difficile. Suor Giuseppina, tu hai questo compito importantissimo, ma tu per prima hai accolto Dio nella tua vita facendone la scelta della tua vita. Da dove deriva la tua vocazione? Quando è nata?
4: Ma io ero più giovane. Ero giovanissima andando, perché andando a catechismo, frequentando bene, secondo me c'è sempre qualche cosa che ti dà spinta, anche perché i genitori a me mi mandavano a catechismo e io ero contenta. Però ho avuto sempre delle persone vicine, delle testimonianze cristiane, in poche parole.
0: Beh, ma Suor Giuseppina, anche oggi probabilmente è così, voglio dire, questi bambini fanno il catechismo, sì. I genitori li educano, hanno delle catechiste di eccellenza come voi, però le vocazioni sono più rare. Tu sì. A cosa lo addebiti questo?
4: Ma io se dovrei dire, secondo la mia coscienza, dipende dalla formazione familiare, perché insomma non esiste più.
0: Una formazione religiosa?
4: Religiosa non c'è. Le famiglie purtroppo o è il lavoro o è quello che si è come incomprensione, per cui certamente questi bambini certe volte sono in balia di loro stesse.
0: Allora, vediamo se è vero. Voi a casa pregate?
2: Sì, diciamo.
5: Sì, allora io prego sì, soprattutto quando, prima di mangiare la sera.
0: Prima di mangiare la sera. E la mamma ti porta la domenica a messa?
5: Sì, sì.
0: Anche a te?
5: Sì.
0: E quando fate catechismo lo fate volentieri, venite volentieri o fate certo. Un po' i capricci, dite no, no, no,
5: no,
0: io,
5: no, veniamo voglio... volentieri. No, veniamo volentieri, io sono felice di venire a catechismo.
0: Okay. E allora vi fareste suore?
5: No.
0: Allora c'ha ragione Sor Giuseppina. E allora, e come si spiega queste cose? Siete così piene, pervase di Gesù, che lo volete amare, che lo volete pregare, eccetera. Però suore no. Spiegatemi perché.
5: No, perché voglio avere un altro futuro. Io non voglio avere
0: senti
5: un futuro.
0: Un'altra vocazione. Tu che vocazione senti?
5: Io la stessa cosa di Speva.
0: Cioè tu vuoi diventare mamma?
5: Sì, esatto.
0: Vuoi avere un marito? Senti, certo. La vocazione di una famiglia. Quanti sì. Figli volete avere?
5: Massimo due.
0: Massimo due. Tu?
5: Tre.
0: Tre figli. Tu ci vuoi diventare sacerdote?
5: No.
0: Niente, tu vuoi diventare pure papà? O neppure quello? Vuoi lavorare? Vuoi fare carriera?
3: Lavorare sì.
0: Carriera? Vuoi fare soldi? Vuoi diventare una persona di successo? Cosa vuoi fare
3: voglio
0: nella vita tua?
3: Voglio diventare uno chef famoso.
0: Uno chef? Perché tu sai cucinare?
3: Ancora no.
0: Ah, però hai questo desiderio nel cuore.
3: Sì.
0: E dove ti viene? Hai visto la mamma cucinare? O hai visto dei programmi in TV? Perché hai questo desiderio?
3: Perché per di cosa mi piace tanto il cibo.
0: E mi pare un'ottima cosa. Ti piace tanto il cibo, però quello che cucini tu, ti fidi più di quello che cucini tu?
3: Beh, non so.
0: Tua nonna è brava?
3: Sì, tanto.
0: E la mamma?
3: Pure.
0: Mamma mia, e tua mamma sa cucinare? Le vostre mamme sono brave?
5: Certo, anche
0: e voi?
5: Bravissime. A me, fin da piccola, mia mamma mi faceva sempre le torte di compleanno e tutti dicevano, no, tua mamma è bravissima a fare le torte, queste cose.
0: Che bello. Senti, ma tu cosa vuoi fare da grande invece?
5: Ah, io voglio fare per prima cosa medicina, soprattutto medicina.
0: Vuoi diventare un medico?
5: Sì, e ancora non so se fare ginecologa, dentista, oculista, ancora devo deciderlo, però comunque
0: sempre nell'ambito del medico. E tu hai questa aspirazione perché vuoi aiutare gli altri, perché pensi che sia un modo per aiutare gli altri?
5: Sì, perché così posso far felice anche le altre persone e far felice altre persone potrebbe far felice anche me.
0: Certo, perché realizzi un tuo desiderio. E tu cosa puoi fare da grande?
2: Allora, il mestiere che vorrei fare è un po' strano, l'estetista.
0: No, perché è strano? È bellissimo anche quello.
2: Vabbè, però non è che c'entra molto.
0: Che c'entra? C'entra, c'entra. Sai che è un modo per far sentire bene le donne, in particolare siamo noi un pochino più vanitose, è quello di sentirsi bene fisicamente. L'estetista ha questo compito, far sentire bene esteticamente una donna, che poi significa sentirsi bene anche psicologicamente. Le due cose sono molto collegate, eh? Non ti credere. Quindi tu fai anche un lavoro che aiuta gli altri a stare meglio.
2: Ok.
0: Bravo. Allora sarà la mia estetista. Tu quanti anni hai?
2: 10.
0: Tu?
5: 9 e mezzo.
0: Tu?
3: 10 e mezzo.
0: E abbiamo detto che io quanti anni ho?
2: 30.
0: 30? Però avevate detto prima?
3: Io 21.
0: Tu?
2: Io 24.
5: 26.
0: Questi bambini li adoro.
3: Ma no, poi dopo ho detto 31.
0: 31, sì, poi abbiamo aumentato perché gli ho detto no, un pochino di più. Allora, Margherita, mi diverto con i bambini, divento bambina come loro.
6: È vero.
0: O forse non sono mai diventata una adulta, qua c'è da decidere.
6: Danno molta vitalità, i bambini giovani danno molta vitalità. Ci aiutano a ritrovare dentro di noi sempre la parte così, quella più, come dire, più spensierata, quindi quella più autentica.
0: Sì, quella più autentica. C'è un passaggio del Vangelo che dice, ed è Gesù che parla, chi rimarrà bambino entrerà nel regno dei cieli. Forse lo dici meglio tu, Sor Giuseppina, io ho fatto una sintesi della frase originale. Voi sapete il significato di questa frase? Cioè, mi sapete spiegare perché Gesù arriva a dire una cosa del genere? Perché i bambini entreranno nel regno dei cieli e gli adulti no? Secondo te perché? Ragioniamoci, ci deve essere un motivo. Che cosa avete?
3: Perché i bambini all'inizio credono a Gesù, ma gli adulti a un certo punto smettono di credere.
0: Bravo, bravo. E perché gli adulti smettono di credere in Gesù?
5: Perché forse i bambini fanno piccoli peccati, quindi non così grossi. Mm-hmm. E perché ovviamente questi, noi crediamo un pochino di più a Gesù, come ha detto lui. Invece gli adulti un pochino più, fanno dei peccati un pochino più grandi. Vabbè.
0: Fanno peccati più grandi, però lui, guarda, si è ravvicinato moltissimo. Il problema è che i bambini credono in Gesù, perlomeno ci mettono veramente del loro. Gli adulti a un certo punto non ci credono più. Mi sai dire perché gli adulti arrivano a non credere più? Mettiti vicino a me.
3: Forse per fiducia, che non si fidano e non sanno perché Dio non esiste e lo vogliono vedere con i propri occhi.
0: Sarà perché gli adulti pensano che Gesù è quel mago che, siccome noi gli chiediamo: Gesù, fammi questo miracolo, mio figlio sta male, mia moglie sta male, guariscimelo. E allora, guarito. Gesù è quel mago che deve guarire, cioè Gesù, secondo la cognizione nostra, deve essere quel Dio, perché è Dio, che alle nostre richieste ci deve accontentare. E allora, visto che non lo fa, molte volte quando gli adulti chiediamo le cose non ci accontenta, allora basta, diffidiamo di lui, non ci crediamo più. Può essere che succede questa cosa?
2: Sì, può succedere.
5: Potrebbe anche succedere.
0: Avete mai sentito dire un adulto una cosa del genere? Non mi fido più di Gesù?
3: No.
0: Ti è capitato?
2: No.
0: No.
5: Io non ho mai capito questa esperienza, che un signore diceva: non mi fido più di Gesù, e spero che non capiti mai.
3: No, io ero un mio compagno di scuola.
0: Mm-hmm. Cosa?
3: Che non credeva a Gesù perché lo voleva vedere con i propri occhi.
0: Ok, San Tommaso.
5: Se non vedo, non credo.
0: Se non vedo, non credo. E siccome noi dobbiamo credere per fede, perché fisicamente, effettivamente, non lo possiamo né vedere, né toccare, né sentire, allora diventa più difficile. Margherita, questi bambini sono molto preparati e li vedo molto intuitivi. Sull'aspetto cioè su questa domanda, tu come gliela spieghi a loro? Perché Gesù ci dice che i bambini entreranno nel regno dei cieli e gli adulti no?
6: E io credo che Emanuele, per certi aspetti, abbia così sfiorato l'argomento. Intanto perché c'è sempre quella sincerità e quella genuinità del cuore dei bambini, per cui non c'è la malvagità, non c'è, perché Gesù soprattutto parlava agli ebrei. Parlava a coloro che pensavano di essere tra le braccia di Dio, invece non era così, perché loro conoscevano bene la parola ma poi non la mettevano in pratica. E allora da questo punto di vista Gesù ci dice che dobbiamo sì ascoltare la parola, ma dobbiamo anche metterla in pratica, e nel metterla in pratica ecco che viene fuori tutta la nostra umanità. Quelle situazioni di peccato che sono proprie dell'essere umano. In questa situazione è chiaro che ci allontaniamo da quell'animo puro del bambino. Ecco, questa è quella motivazione così molto semplice di cui parla Gesù, che non entreremo nel regno dei cieli se non saremo semplici come bambini. Questa semplicità del cuore, che è la semplicità dell'amore, e forse perché il nostro mondo ama molto poco, che è molto lontano da Dio, perché forse a parole tutti diciamo di credere, ma poi effettivamente

0: Non sempre riusciamo a testimoniare a Dio e ai fratelli ciò che veramente siamo.
1: Bellissimo, bellissimo, bellissimo ascoltare Margherita, grazie. Suor Giuseppina, stiamo vivendo un periodo particolare che è il periodo della Quaresima. Prima di chiedere a voi che cos'è per voi la Quaresima, che se fate dei digiuni particolari, non so, ora mi racconterete, volevo chiedere a Suor Giuseppina se nella tua infanzia, quindi quando avevi la loro età, vivevate la Quaresima e come la vivevate?
2: La Quaresima si è vissuta sempre anche da piccola, andando i genitori il venerdì o qualche altro giorno, insomma, si facevano fare qualche piccolo sacrificio. Se volevamo una caramella, per esempio, quel giorno si faceva un fioretto e evitavamo di mangiarla quel minuto, oppure durante più tardi, oppure fare il sacrificio completamente di non mangiare.
1: No, del digiuno totale.
2: Sì. E poi giustamente andare alla domenica a messa se c'erano i 40 ore, perché al mio paese durante la Quaresima c'erano i 40 ore, sì,
1: le 40 ore consecutive,
2: ecco,
1: di preghiera.
2: Sì, sì.
1: Davanti al
2: come una preparazione di Quaresima, certamente, e poi si viveva la Settimana Santa più intensa, un sacrificio di non mangiare per esempio la carne, di evitare di mangiare una frutta. Questi piccoli.
1: E tu facevi le 40 ore, cioè stavi più ore davanti al Santissimo a pregare con i tuoi genitori?
2: Sì, mia mamma mi mandava il momento più, come si dice, che non c'era nessuno davanti a Gesù sacramentato.
1: Sì,
2: più il momento dopo il pranzo.
1: Che opportuno, che bravo Manuel.
2: Sì,
1: sì. Allora, vedete quanto è bello, com'è bello fare questo confronto, no, di generazioni. Perché vi dico questo? Perché oggi la Quaresima non la viviamo in maniera diversa, è vero? Che fai, mi piangi? Ti sei commossa, vita mia, perché? Perché Suor Giuseppina ha detto una cosa bella, ti sei commossa? Piccolina mia. Allora, Svela, lo chiedo a te mentre lei si calma. La Quaresima per te che cos'è? Tu come la vivi?
3: Allora, io la vivo un po' soprattutto facendo piccoli sacrifici e ad esempio io ho a casa degli iPad che di solito noi li usiamo un pochino spesso, allora io ho detto: mamma, quando inizia la Quaresima faccio un piccolo sacrificio, guardo meno l'iPad e leggo un pochino di più.
1: Oh, questa è una grande cosa, guardare meno l'iPad, perché significa rinunciare a una cosa importantissima, PlayStation, iPad, queste cose qua. Ora tu mi dici a cosa rinunci, che duci. Dimmi, dimmi, che altro?
3: Poi ad esempio a me sono molto golosa.
1: Gli ho stampato il rossetto, ti ho stampato. No, ma te lo mantieni perché ti sta benissimo. Un bel bacio stampato qui. Scusami.
3: No. Sono molto golosa io. Allora ho rinunciato meno al cioccolato, ho mangiato cose più genuine.
1: Brava, ma devo dire, bravo Manuele, tu stai rinunciando a qualche cosa?
4: Al wifi a casa.
1: Al wifi a casa. A casa, attenzione, non sta dicendo al wifi in generale, a casa. Il che significa che lo usi dove?
4: A casa di mia nonna, ma a casa mia no.
1: Bellissimo. Vabbè, a casa tua no. Vabbè, già è qualcosa. Ma tu col wifi che ci fai? Sei bambino, che ci puoi fare col wifi?
4: Lo uso anche per giocare, per guardare video su YouTube.
1: Ah, ho capito. E quindi adesso questo tu lo fai solo a casa di tuo nonno, dove starai 12 ore su 24, immagino.
4: No. Di solito qualche volta io e mio nonno giochiamo a carte e là c'è mio cugino di terzo grado dove giochiamo con la PlayStation.
1: La PlayStation non ci hai rinunciato, ovviamente.
4: No.
1: Ovviamente. Come si fa a rinunciare alla PlayStation? Eppure la scorsa volta ricorderete che c'era un bambino che ci ha presentato un disegno con tutte le cose a cui stava rinunciando, tra cui chi e patatine fritte, questa cosa mi è rimasta impressa, e poi c'era la PlayStation, no? O il joystick della PlayStation, insomma, non so se è la stessa cosa. È la stessa cosa il joystick della PlayStation con la PlayStation?
4: il joystick qualche volta è attaccato alla PlayStation, proprio collegato a cavo.
1: Ah, quindi rinunciare al joystick non significa che rinuncia alla PlayStation.
4: Se rinuncia al joystick non puoi usare la PlayStation.
1: Mi sa che quel bambino mi ha fregata allora, mi ha fatto credere che rinunciava alla PlayStation e invece rinunciava solo al joystick.
4: Il joystick è un simbolo che indica proprio i videogiochi in generale.
1: Certo, quindi magari ecco, sono preparatissimi, vita mia, dimmi.
5: Che ha rinunciato a quel proprio quel joystick e poi se ne compro un altro.
1: Sì, perché qua bisogna stare attenti, perché vedi la wifi, io quando ho detto wifi rinuncio a wifi, no, ma di casa, quindi alle altre no, qui bisogna stare attenti. Tu a cosa rinunci?
5: Alla Nutella.
1: Alla Nutella?
5: Però non le mangio, è questa la cosa.
1: Questa è dura, rinunciare alla Nutella, mamma mia.
4: La Nutella non mi piace tanto da sola, perciò di solito la mangio con la crepe.
1: Ecco, questo è bravo, Manuel, vedi, tu puntualizzi delle cose che mi piacciono, perché rinunciare a qualcosa ha un senso se è qualcosa che ti piace veramente. Quindi lui dice la Nutella a me non mi piace, quindi rinunciarci non è che sarebbe un grosso problema. E questo è bello, perché significa che avete inteso l'idea vera del digiuno. Tu stai rinunciando a qualcosa che effettivamente ti pesa non avere.
4: Da sola non mi piace, con la crepe proprio se non ce l'ho.
1: Quindi, però non ci stai rinunciando alla crepe con la Nutella, te la stai mangiando in questo periodo.
4: Però non abbiamo gli ingredienti.
1: Non c'è stato.
4: Però facciamo solo tè e cioccolata.
1: Già qualcosa. Allora, rinunciare invece a qualcosa che non sia il digiuno alimentare, ma è un più un digiuno come dire, non fare più le monellerie, non disubbidire più alla mamma, fare la carità a qualche bambino bisognoso. Ecco, questo lo stiamo facendo?
5: Sì, io di solito regalo alla chiesa qualche mio vestito che anche io ci tengo.
1: Anche questa è una bella precisazione, quindi qualcosa che non rinuncio perché me ne sto disfando, ma perché voglio darlo anche se ci tengo.
5: Infatti quando dobbiamo regalare certe volte dico mamma questo no, e lei diamolo, hanno più bisogno di noi. E io
1: che
5: no.
1: Bella la tua mamma. La tua mamma è qui, è la signora che ci
4: sì.
1: sta guardando.
4: Io invece prima di trasferirmi a Trapani invece.
1: Perché tu di dove sei?
4: Ero di Paceco.
1: Qualche mese Paceco è vicino a Trapani.
4: Sì. Qualche mese mi fa trasferirmi a Trapani, qua vicino, c'era un mio vicino di casa che non aveva giocattoli. E poi un giorno io e mia madre stava riordinando tutto e avevo questo sacchetto pieno di giocattoli che non so più e glieli ho regalati.
1: Bravo. E tu invece a che cosa rinunci? Sì, c'è una zanzara, scusate, va bene.
5: Allora, io e Matilda andiamo a scuola insieme. Allora di solito a scuola mia ci dicono di portare delle cose, degli oggetti, ma anche cose da mangiare, per ovviamente per beneficenza. Quindi noi andiamo a dare queste cose. Allora io di solito ho molti peluche, queste peluche alcune volte alcuni ci tengo anche molto. Allora mia mamma un giorno aveva preso un orsacchiotto in cui io ci tenevo tanto e ho detto mamma dallo, non ti preoccupare, ne hanno più bisogno loro più che altro. Ovviamente allora noi dobbiamo pensare che noi abbiamo almeno una casa, dei giocattoli, possiamo fare tante cose, invece loro sono un pochino più poveri, allora non hanno forse nemmeno un giocattolo e allora noi abbiamo dovuto dare.
1: Bello, ma voi pensate che questo è un atteggiamento che potete mantenere anche da adulti? Perché vi faccio questa domanda, non è che pure noi caschiamo, noi bambini, no? Caschiamo nella tentazione, come abbiamo detto prima a proposito della differenza tra bambini e adulti, che poi non crediamo più in queste cose e quindi non crediamo più in Gesù e commettiamo l'errore di allontanarci da Lui? Potrebbe capitare?
5: Può darsi.
1: Può darsi. E obiettiva la cosa, come si fa ad evitare che questo accada? Cioè, come possiamo noi mantenerci sempre con questo spirito, lo spirito di aiutare gli altri, di pregare?
5: Andare più spesso a messa, secondo me.
1: Pregare di più,
6: quindi credere a Dio, all'amore per Dio, questo.
1: All'amore per Dio. Tu che dici, Emanuele, come si fa? Pregare? Io direi anche circondarsi di persone che ci aiutano a pensarla così.

0: cioè ci aiutano a, ci rinvigoriscono nella fede, cioè frequentare, continuare a frequentare Margherita per esempio. No, Margherita, non è importante
1: frequentare
0: la
1: Margherita,
0: comunità.
1: Non lo so, ma comunque sicuramente è importante ascoltare la parola, perché Gesù ci insegna la vita, ci insegna tutto, anche le piccole cose, nei rapporti con gli altri, nei rapporti con noi stessi. Il Vangelo non è un pezzo d'antiquariato che mettiamo là da parte. Gesù ci insegna tutto, le piccole cose, dalle piccole alle grandi cose. Per cui quando noi rimaniamo un po' più come dire, all'interno della comunità, nell'ascolto della parola, questa parola ci nutre, questa grazia di Dio, facciamo sempre Eucaristia, ecco, sono tutte quelle cose che ci aiutano ad essere un po' così come vorremmo che Dio, così come Dio vorrebbe che noi fossimo.
0: Allora, Angelo
1: della
0: Sicilia.
1: Un'altra cosa, sì, io credo che la cosa importante è aprire il nostro cuore. Aprendo il nostro cuore, tante cose le riusciamo a percepirle, capire bene qual è la nostra coscienza, il bene, il male, tutte queste cose ci aiutano veramente ad essere uomini più veri, più autentici.
0: Però abbiamo detto una cosa importante, la comprensione del bene e del male, quindi questa linea di confine che va tracciata secondo non una morale solo, perché noi, mi spiego, moralmente sentiamo di, se siamo nel giusto o non siamo nel giusto, i genitori ci insegnano a dire questo si fa, questo non si fa, no? Ma è una cosa morale. Gesù ci insegna qualcosa di più della morale, cioè ci insegna a superare i nostri limiti, ci insegna a superare la nostra umanità. Che cosa voglio dire? Voglio dire che se a Manuel io do uno schiaffo, Manuel non deve rispondere con uno schiaffo, dice Gesù, ma deve porgere l'altra guancia. Ma noi siamo in grado di fare questo, Manuel?
2: No.
0: Ecco perché la fede è qualcosa di che va al di là della morale. Mi sono spiegata? E allora, se a te domani una bambina ti ruba la merenda, tu che fai?
3: A me è mai successo che...
0: metti che domani ti succede.
3: Non lo so.
0: Non lo sai, ma guarda che veramente è difficile. Tu che cosa fai?
3: Allora, ci penso, tipo... E dico, mi ti dai la mia merenda?
0: Prima
3: per
0: parli
3: favore.
0: Con lei. No, no, ragioniamoci, ci stiamo ragionando a voce alta. Ci stai arrivando, quindi prima vai da lei e le dici, scusami, mi hai rubato la merenda, ma almeno me la potevi chiedere, per esempio, perché me l'hai rubata? Ah, prima domandi a lei. E lei, vediamo cosa risponde. Magari dice, ma ne avevo bisogno, scusa, me la sono mangiata, ma non lo farò più. Lo rifà l'indomani, cosa fai?
3: Che fai? Però questa volta non lo so, perché cosa gli posso dire? Ovviamente io mi posso anche arrabbiare.
1: Tu hai capito chi è la persona che te la ruba? Ci vai e dici, ma perché l'hai fatto?
0: Glielo richiedi.
1: E poi
0: allora Gesù diceva così, se io non sbaglio, qui c'è la suora, io mi permetto, ma diceva, la prima volta parli con la persona, la seconda volta, se commette lo stesso errore, parli con qualcuno che è amico della persona e fai gruppo e insieme gli dici, guardi, stai sbagliando.
1: Certo.
0: Se poi risbaglia di nuovo lo stesso errore, allora lo fai comunitariamente, parli con la comunità e tutta la comunità gli dice, guarda, stai sbagliando. Se poi risbaglia ancora, Gesù dice, alza i sandali e spolvera, come scotola la polvere, una cosa del genere.
1: Sandali, sì.
0: Ecco, quindi dice, basta, io te l'ho detto una volta, te l'ho detto due volte, te l'ho detta la terza volta, coinvolgendo la comunità, adesso non te lo dico più, adesso io cambio strada, non te lo faccio più pesare, ma allo stesso tempo non sei più mio amico.
3: Ok.
0: Ok? No, qualcosa gliel'ho insegnata pure io. Sono contenta.
1: Gesù aspetta che il nostro cuore si converte, quindi questa persona che ha compiuto queste azioni, Gesù aspetta che si renda conto delle cose che ha fatto.
0: Eh sì.
1: Perché possa venire e chiedere scusa. Scusa alle persone, perdono a Dio.
0: Tu hai chiesto mai scusa a qualcuno, Manuel?
2: Sì.
0: A chi?
2: C'è la mia sorella, la mia madre, il mio padre.
0: E per cosa? Avevi commesso cosa?
2: La mia sorella quando per sbaglio l'ho spinta. Beh. E poi i miei genitori quando ho rotto un uovo facendolo cadere a terra per sbaglio.
0: Wow. E tu? Ragioniamo sulle monellerie che commettiamo adesso, perché capiterà.
3: Sì.
0: Sei bella e santa, però capiterà.
3: Certo.
0: A tua sorella?
3: No, io ho un fratello, però
0: è piccolo.
3: Quindi...
0: Non commetti monellerie?
3: Sì. E certe volte gli faccio male. Gli devo devo chiedere scusa a lui, però si arrabbia. E poi è piccolo, però si arrabbia.
0: Si arrabbia perché è piccolino. E tu?
4: Io soprattutto con mia sorella.
0: E con le compagnette di classe?
4: Ecco, di solito con le mie compagnette, con lei mai.
0: No, l'ho compagnetto preferita lei.
4: Però di solito con alcune mie amiche di solito si arrabbiano per niente. Ad esempio, ti racconto questa cosa. Noi questo Natale abbiamo...
0: Guarda il pubblico, raccontala al pubblico.
4: Abbiamo fatto una tombola in classe, eravamo in corridoio. Allora siccome io di solito sono molto fortunata a tombola, ho vinto. Allora questa mia amica si è arrabbiata perché io avevo vinto, però voleva vincere lei. Allora io gli ho detto: non ti devi arrabbiare, mica, no, come posso dire?
0: Sono stata fortunata, non dipende da me. Cioè, magari sono pure brava a giocare.
4: Ecco, perché di solito io a Natale il 25, il 24 faccio sempre questo gioco della tombola con i miei parenti. E un giorno ho vinto tanti soldi.
0: Mica mia, brava, brava, complimenti. E poi se la tua compagna si è arrabbiata.
5: Sì. Io non vinco mai.
0: Non mi dire niente, guarda. Non mi dire niente.
5: Certe volte.
2: Io ti guida e poi tombola lo fa sempre quello che è accanto a me.
0: Ah, vabbè, ma mai non arriva a Cinguina. Io non arrivo manco al Lambo.
5: Io faccio sempre tombola.
0: Bene, bene, sono contenta per voi. Allora, siamo in chiusura, per cui volevo ultimare questa bellissima puntata proprio gioviale. Innanzitutto col messaggio di Angelo che dalla Sicilia ci dice: un apprezzamento a questo programma di Gesù e bambini. Queste le sue parole, vedere ed ascoltare questi bambini è veramente una cosa molto bella. La loro ingenuità dovrebbe essere contagiosa e farebbe molto bene a noi adulti. Desidero fare complimenti alle conduttrici e a Sabina che trova argomenti interessanti. Grazie Angelo, io lo ringrazio tantissimo per i complimenti che vengono fatti.
2: Posso
0: innanzitutto a voi. Sì.
2: Ma ingenuità a chi?
0: Ma non ti senti ingenuo tu? Ti senti un bambino arrivato che già sai tutto?
2: Ingenuo? Nessuno è ingenuo.
0: No, lascia perdere che io lo sono. Guarda, magari tu no, ma io sì. Ancora io credo alle favole. Walt Disney mi ha rovinato, Sor Giuseppina. Come dobbiamo fare? Ancora penso ai principi azzurri. Non ci credete ai principi azzurri? Non ci credete, bambini.
5: Neppure
0: a Babbo Natale.
5: Alla Befana niente.
0: Però è tanto bello credere nelle favole. Ha vinto l'Oscar come miglior film qualche giorno fa, cioè ieri, una favola che è Le forme dell'acqua. Quindi una favola di un amore nostalgico bellissimo tra una creatura impossibile, non esiste nel mondo, che è un pesce umano, una cosa del genere, e una donna. È una favola, ma ha meritato l'Oscar perché le favole vincono sempre. Vincono sempre. Abbiamo questo desiderio di credere nei sogni, nelle cose irreali, negli ideali. E voi bambini, tu che dici che non sei ingenuo, ce lo insegnate. Voi tutti, voi bambini. Sì. Io vi ringrazio Margherita, ringrazio te per aver, per stare costruendo questa, queste meraviglie, no? Sono tre personalità, tutte e tre diverse, ma bellissime. Sicuramente, complimenti.
1: Sicuramente sono tre bellissime personalità, compreso i compagnetti che non ci sono, anche loro.
0: E anche

A te, Suor Giuseppina, a te per la vocazione, per questa bellissima per questo esempio, visto che è così difficile ogni giorno la vocazione religiosa, per questo esempio meraviglioso.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e gioia a tutti, sono Sur Josefa, sono da quasi 5 anni che sono nella comunità delle Serve di Gesù Povero. Mi è stato chiesto come ho trovato la pace. Posso dire che la pace l'ho trovata in Dio. Trovata in Lui nel momento in cui in famiglia stavo vivendo un momento di travaglio con la scoperta della malattia della mamma. Il Signore poi ci ha concesso la grazia della guarigione e per ringraziare la Madonna sono andata a Medjugorje. E lì era andata per ringraziare la Madonna della grazia ricevuta e proprio mi sono sentita abbracciata dall'amore di Dio. Ho sentito proprio la sua presenza forte lì in quel luogo e mi ha fatto sentire tutto il suo amore. Rientrando dal viaggio a Medjugorje, sono entrata nel gruppo del rinnovamento. E lì è stato poi un crescere sempre di più nel cammino della fede. Entrando in comunità, ci sono state poi

dei travagli, perché ovviamente ci portiamo sempre dietro di noi il nostro passato. È facile perdere la pace perché c'è sempre la sorella che magari ti riporta a un passato, a un vissuto, oppure il povero che ti bussa alla porta che ti fa perdere la pazienza. Però quello che si vive quotidianamente nello stare alla presenza di Dio è Lui che ti dà la pace. Ogni volta ci sono questi momenti in cui proprio si sente che manchi di pazienza, manchi di carità perché si è umani. Però quando ti ritrovi poi davanti a Lui e deponi ai Suoi piedi tutto quello che ti capita, proprio senti quella pace che ti entra dentro il cuore. Ogni anno che passa dentro la comunità ne faccio sempre più esperienza, che prima impiegavo più tempo nel riacquistare la pace, ma con la preghiera, con l'affidare tutto a Lui, il rientro e il ritorno alla pace, è più facile. Posso dire anche stamattina, per una sciocchezza, subito stavo perdendo la pace, ma poi mi sono messa davanti a Lui, ho consegnato tutto a Lui e subito è rientrata la pace tempo record. E poi è bello come vedere, perché noi ci programmiamo sempre la giornata, no? È normale. Ma nel momento in cui veramente poi si fa esperienza, che appena ti cambiano una virgola del programma e ti cambiano qualcosa, subito è automatico ed è facile che perdi la pace. Ma quando poi metti e focalizzi l'attenzione, qual è l'essenziale è la cosa fondamentale, che è fare ogni cosa per Lui e quindi vivere quell'istante per Lui, riacquisti la pace, perché non lo stai facendo per te, lo stai facendo per Lui. E questo aiuta a riacquistare la pace. Poi, mentre pregavo, ho letto questa cosa nella Bibbia, del Salmo 72, è un commento a questo salmo. Gesù annuncia che il regno di giustizia e di pace è già in mezzo a voi. È Lui, il Re, difensore dei poveri, che fa giustizia contro l'oppressore e ha compassione del debole. Dio però regna soltanto quando una persona, un gruppo sociale o una nazione vivono secondo i valori proclamati da Gesù. L'amore come legge fondamentale, la giustizia come base dell'economia e della politica, la libertà come base dello sviluppo personale e sociale, la verità come fonte di significato nella vita, la pace come fondamento delle relazioni sociali. Noi cristiani entriamo nel regno di Dio con il nostro battesimo. Da quel momento abbiamo la missione di costruire il suo regno giorno per giorno, in unione a ogni persona di buona volontà che vive e promuove i suoi valori. La tua vita avrà un senso, ne varrà la pena e sarai felice se Dio regna nel tuo cuore e se diffondi il suo regno ovunque tu sia. Noi siamo cristiani, siamo battezzati e abbiamo il dovere di proclamare la parola di Dio. E lo possiamo fare solo se lasciamo spazio a Lui nel nostro cuore, solo se lo facciamo regnare. Allora lì regnerà realmente la pace.

0: Amici di Maria Vision, buonasera e bentornati all'angolo della medicina, appunto di Maria Vision Salus Vitae. Questa sera abbiamo con noi il dottor Gianni Giovagnola.
1: Buonasera.
0: Buonasera dottore. Allora, il dottor Gianni Giovagnola è laureato in medicina e chirurgia a Bologna, da 16 anni è dirigente dell'ANDI, che è l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, nonché da 10 anni è insegnante per la sicurezza sul posto di lavoro. Quindi abbiamo una persona che sicuramente di esperienza ne ha e oggi ci può aiutare a capire meglio e a entrare in un discorso, quello dei denti, che diciamo riguarda tutti e su cui quindi possiamo oggi saperne un po' di più. Ecco, dottore, se intanto lei ci può introdurre a questo tema dei denti, che è un problema, anche il mal di denti che abbiamo un po' tutti noi, se ci può aiutare a capire perché per esempio fanno male i denti.
1: Allora, la patologia dentaria che coinvolge la gran parte della popolazione europea, soprattutto con l'utilizzo e l'introduzione di zuccheri raffinati che sono più cariogeni rispetto all'alimentazione ricca di fibre di altre nazioni, ha portato a un aumento della patologia della carie. Naturalmente l'infezione cariogena determina una perdita dello smalto e un accumulo di batteri. A quel punto il dentista si trova in una condizione di difficoltà, in quanto durante una patologia pulpare acuta la polpa del dente è chiusa in una cavità inestensibile. Purtroppo il dente è l'unica struttura minerale che noi abbiamo e quindi rivolgersi al dentista nel momento in cui si ha dolore è la cosa più sbagliata del mondo. In genere la cosa migliore è fare delle visite regolari, portare i bambini fin dai 6 anni dal vostro dentista, che possono quindi essere visitati e tutelati, perché possono sviluppare carie sia sui denti decidui, cioè i denti che poi andranno a perdere, sia sui denti definitivi. Purtroppo i primi molari che il bambino mette, cioè i primi sesti, nascono definitivi, non sono denti da latte, quindi non ha una seconda possibilità. Spesso i genitori dicono, qualche volta tralasciano sull'accurata pulizia dei denti da latte, e quindi il bambino che mangia la caramella a metà pomeriggio non va a spazzolarsi i denti. Questo può determinare sia una lesione cariosa sul dente da latte, ma se il bambino ha superato i 6-7 anni può determinare una lesione cariosa anche sui primi molari.

0: definitivi. Questi sono i denti più estratti al mondo, proprio per questo motivo, perché la capacità del bambino di detergersi accuratamente i denti e il fatto che i bambini tendono a prediligere cibi ricchi di zucchero e quindi più cariogeni, fa sì che il sesto, il primo molare, sia il dente più estratto al mondo, perché in tenera età viene poi curato. Quasi sempre viene poi ritrattato perché le carie e le otturazioni non possono essere per sempre e nel corso degli anni andrà incontro poi o a devitalizzazione o a frattura e qualche volta ad estrazione. L'altra patologia che purtroppo si sta diffondendo nella popolazione soprattutto europea è la famosa parodontopatia, cioè la perdita dell'attacco del dente alla struttura ossea. Quindi noi abbiamo l'assurdo che persone, soprattutto fumatori, quindi dove la nicotina si deposita lungo le radici, fa sì che ci sia un distacco. Ora, la parodontopatia può essere genetica e quindi uno ha una predisposizione, ma con un'accurata igiene e ripetute visite dal vostro dentista potete ridurla. Purtroppo c'è questo increscioso episodio che i denti a un certo punto della vostra età si muovono e oramai è troppo tardi. Quindi il mio consiglio è: andate dal vostro dentista di fiducia, più volte ci andate, anche solo per fare una visita, più metterete il vostro dentista in condizioni di prevenire la parodontopatia da una parte e dall'altra la possibilità di trovare una carie, una piccola carie a livello iniziale e quindi fare una piccola otturazione invece che una parola un po' complicata, devitalizzazione, cioè quando il dente oramai è troppo cariato, passatemi il termine, siamo costretti a togliere il nervo per far cessare il dolore. A questo punto la patologia, sì, della carie è finita perché è stato tolto il nervo, il paziente è asintomatico, nel senso che non ha più dolore, quindi ringrazia il dentista, ma il dente è diventato più fragile perché non ha più nutrimento e un dente devitalizzato spesso ha bisogno di una recupertura e questo comporta poi la posizione in bocca di protesi. Dall'altra parte, nel caso che invece fosse stata trovata la carie in tempo, una banale otturazione di prima classe, cioè quelle più semplici, e la patologia sarebbe finita lì.
1: Quindi la causa del mal di denti fondamentalmente è il mangiare e il fumo.
0: La causa del mal di denti è il ristagno del cibo in alcuni distretti o della placca batterica, che sono due cose diverse, e quindi la mancata accurata detersione. Fanno conto a parte le persone predisposte, cioè quelle che per questioni genetiche non hanno uno smalto perfetto, però qui si tratta veramente di una casistica bassissima. La gran parte delle persone ha la cattiva abitudine di andare dal dentista, di rivolgersi a uno studio medico dentistico solamente durante una patologia acuta. Purtroppo la patologia acuta presuppone spessissimo, sto parlando proprio di numeri, di devitalizzazione o di estrazione e poi purtroppo con tutto quello che ne consegue, perché poi può comportare uno sbilanciamento della bocca e delle sofferenze. Quindi a livello di odontofobia uno ha paura del dentista perché ci si rivolge tardi. Andate più e più volte a farvi fare anche solo l'igiene professionale, perché il dentista o l'igienista professionale che sia farà fatica in alcuni casi a pulire accuratamente i vostri denti perché ci sono dei punti difficilmente accessibili. Quindi voi a casa, per quanto possiate lavar bene i denti, fate fatica ad ergere i punti normali, figuriamoci i punti difficili.
1: Quindi lei più o meno quanto ci consiglia tipo in un anno di andare a controllare i denti?
0: Ok, normalmente vanno bene due volte l'anno. Poi il vostro dentista di fiducia vi dirà: guarda, lavi talmente bene, passi talmente bene il filo interdentale che puoi venire una volta l'anno, mentre viceversa, se per questioni anatomiche magari la butto lì. Nel dopoguerra non si facevano apparecchi ortodontici, si pensava più alla sopravvivenza. Il paziente di 67-72 anni ha dei denti rotati, difficilmente detergibili, e in questo caso può essere necessaria una pulizia ogni 3-4 mesi. Naturalmente di entità minore,
1: Quindi è comunque anche importante la nostra pulizia quotidiana in casa, è decisiva.
0: È determinante.
1: Allora, ha detto prima della carie,
0: sì.
1: Ci spiega bene cos'è la carie?
0: È un processo batterico. In altre parole, i nostri denti sono ricoperti di smalto. Per ristagno di flora batterica o di cibo in un punto, questo smalto, che è impermeabile a tutto, purtroppo l'azione lidica, devo dire dei termini un po' complessi, però l'azione degli enzimi prodotti dai batteri fa sì che lo smalto venga sciolto. Sotto lo smalto c'è la dentina, che è riccamente innervata. A poco i batteri riescono a penetrare nei tubuli dentinali e da qui arrivare lentissimamente in polpa. Qualche volta la carie asintomatica. Questo può essere, come dire, una sorpresa, cioè il paziente va dal dentista, la carie che viene trovata è abbastanza grande, ma non è ancora stata contaminata dai batteri, quindi non c'è stata ancora la pulpite. Nel momento in cui i batteri arrivano alla polpa, la polpa purtroppo si ingrandisce, ma ingrandendosi in una cavità inestensibile, non si può allargare, il dente è rigido, il dente è fatto di materiale minerale. In quel caso c'è lo strozzamento dei pori vascolari, scusate i termini un po' specifici ma devo utilizzarli, ed è il motivo per cui le persone sentono il pum pum notturno, cioè il dente che batte appena si mettono a letto. Il dente che batte appena si coricano è dovuto al fatto che c'è una pulpite oramai reversibile, quindi il dentista deve gioco forza effettuare una devitalizzazione.
1: Ecco, ho risposto. Sì, ha risposto molto bene. Questo termine devitalizzazione lo vogliamo conoscere, però adesso facciamo un attimo una pausa, torniamo fra un minuto sempre in diretta e continuiamo a parlare con il dottore.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati, siamo a Salus Vitae, siamo in diretta con il dottor Giovagnola che ci sta parlando del problema dei denti che tutti noi abbiamo. Ci sta anche insegnando e facendo capire come prevenire e come curare i nostri denti tutti i giorni nella quotidianità. E vi ricordo che potete anche intervenire se avete domande in diretta qui a Maria Vision 071 7501 707. E noi adesso torniamo a parlare con il dottore. Ci eravamo lasciati su un termine che era importante da spiegare e da capire, la devitalizzazione.
1: Ok, la devitalizzazione, che i dentisti chiamano terapia canalare, non è altro che l'asportazione della polpa, che è quella della polpa dentaria, che oramai è diventata necrotica, contaminata, piena di batteri. Oppure, e questo è un argomento un po' più delicato, il dentista si è reso conto che togliendo tutta la carie possibile in quel momento si è esposta un po' di polpa. In quel caso un'eventuale otturazione potrebbe portare comunque a una sofferenza della polpa e a una morte in secondo tempo. Quindi il dentista decide di devitalizzare, quindi aprirà la camera pulpare e con gli strumenti elettronici al titanio autoflettenti riuscirà a detergere e a portare via ogni residuo pulpare o ogni residuo batterico. Tenete presente che le cavità sono in genere abbastanza anfrattuose, quindi il dentista può utilizzare dei liquidi, dei gel, delle sostanze con cui aiutarsi per poter pulire e detergere tutto l'interno del dente. È importantissima questa fase, ma è altrettanto importante la fase della chiusura dei canali. Per questo sono sedute in genere abbastanza impegnative a livello di tempo, cioè il paziente

0: deve stare a bocca aperta, diciamo circa un'oretta, anche di più qualche volta, per un molare, per magari, perché il molare spesso ha 3 o 4, in casi ancora più rari 5, ma in genere o 3 o 4 canali. In genere i premolari hanno 1 o 2 canali, gli incisivi e i canini in genere, a meno che di difetti particolari, hanno un solo canale, quindi la durata della terapia è sicuramente più corta. L'altra parte importante è la ricostruzione chiaramente corretta del dente devitalizzato, che ho detto prima nella prima sezione, lo ripeto adesso, purtroppo diventa più fragile. Quindi pensare di masticare gli stessi cibi con la stessa intensità su un dente devitalizzato espone al rischio di fratture del dente. Ora, se il dente si frattura bene, dico io, passatemi il termine, cioè è riparabile, basta ritornare dal dentista e si fa una riparazione adesiva. Se invece si rompe male, questo succede nei premolari superiori molto frequentemente, perché il premolare superiore spessissimo ha 2 radici. Nel momento in cui la masticazione del cibo avviene all'interno, cioè al centro delle cuspidi, il dente si separa e si rompe in 2 radici precise, una vestibolare e una palatale. E a quel punto il dentista non può far altro che estrarre il dente e poi penseremo eventualmente a fare una terapia implantare, cioè a posizionare un impianto in titanio al posto del dente estratto. Molti anni fa si utilizzava invece il ponte. È chiaro che nel caso di una persona che in quel momento non possa fare l'impianto perché magari ha dei problemi fisici da risolvere o per problemi di, non voglia, economici, in quel caso può sostituire il dente con una protesi fissa. Purtroppo è una delle conseguenze di andare dal dentista solo quando il dente fa male.
1: E questo l'abbiamo già detto anche prima, che è importante, diceva il dottore, almeno 1 o 2 volte all'anno di farsi controllare i denti. Ha accennato un po' alle otturazioni. Ecco, ci può dire anche cosa sono, e poi ci sono anche diversi tipi di otturazioni. Ci può spiegare quindi quali sono migliori?
0: Sì, allora, il concetto di migliore viene cambiato anno per anno a seconda dei congressi che vengono effettuati. In altre parole, ogni anno vengono selezionate e esaminate le otturazioni prevalentemente adesive. Le otturazioni adesive sono quelle che volgarmente vengono dette bianche, e cioè sono otturazioni che si confondono con lo smalto e con del proprio dente. Le vecchie otturazioni in metallo non sono patogene, quindi io personalmente, è la mia opinione personale, vi sconsiglio di rimuoverle. Non saranno belle, ma sono ancora funzionali. Nel caso che il dente sotto vada incontro a morte, quindi debbano comunque essere rifatte o si rompano, allora a quel punto potete sostituirle e il vostro dentista vi consiglierà qual è l'otturazione meglio per voi. Però assolutamente la storia, insomma, la banalità che le otturazioni al piombo facciano male non è valutabile attualmente. Tenete presente che quelle presenti sul mercato adesso, perché sono ancora, sono ad alto contenuto di argento, quindi il piombo praticamente non c'è. La parte di mercurio è mostruosamente ridotta, per cui se il vostro dentista per un molare superiore e voi non avete una buona igiene orale perché andate dal dentista solo quando avete dolore, vi consigliasse di fare un'otturazione in amalgama e quindi in argento attualmente, non vi arrabbiate, perché potrebbe essere il consiglio più giusto per la vostra bocca. Gioco forza, se siete persone che hanno un'accurata igiene orale, quindi spazzolate correttamente, passate il filo correttamente, i colluttori sono un adiuvante, un aiuto. La cosa vera che pulisce è lo spazzolino. Signori, spazzolino asciutto, non lo bagnate, una banale pasta dentifricia, mettete sopra una pasta bianca al dentifricio e spazzolate dall'alto verso in basso sopra e dal basso verso l'alto sotto. Prima di lavarsi i denti va passato il filo interdentale, non dopo. Questa è una favola, il fatto di passarlo dopo e fare una cosa in più. In realtà, se voi passate il filo interdentale dopo, ne avete un minimo giovamento. Prima di lavarsi i denti passate il filo interdentale fra tutti gli spazi correttamente, poi non bagnate lo spazzolino, utilizzate lo spazzolino asciutto e passate con pasta dentifricio. Una volta che la vostra bocca sia totalmente impastata a quel punto di pasta dentifricia, sciacquate lo spazzolino e portate via con lo spazzolino bagnato la pasta dentifricio.

0: superficie che avete sparso sulle vostre superfici dentarie. In questo modo porterete via veramente la placca. Un consiglio che vi do: una volta a settimana provate le compresse rivelatrici di placca. Sono cose che non consiglia nessuno, per me sono fondamentali. Se voi non vedete un nemico, non potete sconfiggerlo. Allora, potete fare questo: o vi spazzolate i denti come meglio non potete e poi vedete, mettendovi in bocca una compressina di rivelatore di placca, la placca si colora di rosso. A quel punto vedete dove non l'avete spazzolato. Oppure, se proprio volete fare la guerra alla vostra placca, mettete nella vostra bocca sporca la compressina di placca, di rivelatrice di placca, scusate, dopodiché aspettate un minuto o due che venga colorata la superficie della bocca, vi mettete davanti allo specchio e lentamente, perché ci vuole calma, perché la placca batterica è vischiosa, quindi se fate di fretta, con movimenti sbagliati, assolutamente fate più danno che altro. Piano piano ve la portate via, portando via il rosso della placca, della rivelatrice di placca, portate via anche la vostra placca. Ok? Aggiungo una cosa, permettimi, sì. Lo spazzolino elettrico io lo consiglio solo a chi ha problemi di articolazione. Nelle persone normali lo spazzolino elettrico va usato bene. Usare bene lo spazzolino elettrico vuol dire mettere la pasta dentifricia, appoggiarla a uno o due denti massimo, rimettere la placca, la pasta dentifricia e poi riappoggiarlo ad altri due denti. Non utilizzarlo come uno spazzolino normale. Lo spazzolino elettrico è un'ottima arma per chi ha problemi di spalla, di articolazione o per le persone che insomma vogliono un'accurata igiene, ma va usato bene, non avanti e indietro, altrimenti rompete tutte le papille gengivali o fate dei danni, date danni al vostro smalto, perché lo spazzolino elettrico non distingue, mentre la vostra mano sì, c'ha la sensibilità per distinguere. Quindi spazzolino elettrico solo se avete problemi all'articolazione, è la mia opinione, ma va usato appoggiandolo sul dente, staccandolo, appoggiandolo e rimettendo frequentemente la pasta dentifricia. La testina dello spazzolino elettrico va cambiata una volta al mese come lo spazzolino normale. Quindi lo spazzolino normale va cambiato una volta al mese, lo spazzolino elettrico, la testina va cambiata una volta al mese. E qui capite che non è eterno, perché poi avete delle setole che non puliscono, spandono sì il dentifricio nella vostra bocca, però di fatto non portano via la placca batterica, che è la causa poi del motivo per cui vi rivolgete allo studio dentistico, cioè la carie oppure la parodontopatia.
1: Non lo sapevo questa cosa dello spazzolino secco da mettere nella bocca.
0: Sì,
1: io lo bagno sempre, per esempio.
0: Bagnandolo, e la pasta dentifricia è un sapone, come tutti i saponi, fa un po' di schiuma. Purtroppo, dico io, sono aromatizzate, quindi la persona ha la sensazione di avere la bocca pulita, ma solo la sensazione. In realtà la bocca è sporca. Voi utilizzate i rivelatori di placca, ce ne sono di tutte le marche, quindi non sto facendo pubblicità a nessuno, e scoprirete quanta placca rimane nella vostra bocca e dove rimane. La vedrete sulla lingua, sulle guance, sulle labbra, vedete? E vedete anche dove non l'avete pulito, quasi sempre fra un dente e un altro, cioè dove va passato il filo interdentale. Negli spazi interprossimali, cioè lo spazio fra un dente e un altro, nessuno passa il filo interdentale. Allora, voi passate il filo interdentale, spazzolate con lo spazzolino asciutto e alla fine sciacquate lo spazzolino, vi riportate via la pasta dentifricia con lo spazzolino umidito. Se fate così, andrete al dentista una volta l'anno solo per fare la pulizia professionale, che è il minimo che si richiede, perché sono dei punti non accessibili.
1: Solo senza dare un prezzo preciso, ma queste pillole rivelative
0: pochissimo,
1: proprio hanno un prezzo accessibile.
0: Una cosa vergognosamente poco costosa.
1: Quindi vale la pena?
0: Assolutamente sì. Magari non la sera che uscite il venerdì o il sabato sera, fatelo un'altra sera, ma toglietevi la curiosità di sapere dov'è il vostro nemico, perché la placca batterica purtroppo erode l'attacco del dente, quindi vi predispone alla parodontopatia, vi predispone alla carie, vi costringe di fatto ad andare dal dentista. Cioè, io sono contento se mi venite a trovare, ma solo per farmi i saluti o per portarmi un mazzo di fiori. Mi dispiace quando una persona arriva con l'ascesso, con la pulpite, insomma con la pulpite o addirittura con l'ascesso, perché se i batteri superano la superficie della punta del dente, l'apice, poi l'ascesso esce nei tessuti e quindi si formano queste masse di pus che poi devono essere drenate e la persona è praticamente deformata o nel seno mascellare o sotto la mandibola, che possono esporre poi a infezioni, a febbre e a recidive. Quindi se vi succede una volta e con l'antibiotico vi è passata, non aspettate che succeda un'altra volta, perché i tessuti già dilatati dalla prima volta, la seconda volta cederanno

0: ancora di più, e se cedono ancora di più vi ritrovate con un ascesso ancora più imponente. A una paziente che vedo ogni Ferragosto, anche quest'anno gli è venuto un flemmone, cioè un'infezione diffusa in mezzi tessuti, non localizzata, e quella non si può svuotare, bisogna fare poi le punture di un antibiotico ancora più forte per venirne fuori, se non tocca ricoverarsi, ok?
1: Quindi bisogna stare attenti. Allora, un altro argomento è quello della detartrasi.
2: Sì.
1: Ci spiega cos'è, se è utile?
0: La detartrasi è l'asportazione del tartaro attraverso degli ultrasuoni. È una cosa banale, è la classica pulizia che uno fa dal dentista. Non è uno strumento aggressivo, semplicemente emanda delle piccole vibrazioni, e siccome il tartaro non ha la stessa conformazione dello smalto, si sbriciola. Tutti noi facciamo tartaro, non è questione di bocche pulite o sporche, anche la persona con la bocca più pulita purtroppo forma tartaro, perché sono dei sali minerali che stanno nella saliva e precipitano, e siccome le uscite di queste ghiandole salivari, le principali, non le uniche, sono sotto la lingua, il tartaro che più si deposita è quello all'interno degli incisivi inferiori. Tutto qui. Okay.
1: Allora, adesso facciamo una pausa, poi torniamo fra un minuto sempre in diretta e continuiamo questo discorso.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati a Maria Vision, siamo in diretta a Salus Vitae con il dottor Giovagnola che ci sta tutti un po' insegnando come lavarsi i denti e come evitare sgradevoli, diciamo così, malattie alla bocca. Potete chiamare, potete intervenire in diretta per fare le vostre domande allo 071 7501 707 come ha fatto Aldo di Loreto che salutiamo, che chiede al dottore. Chiede al dottore sulle setole dello spazzolino, se devono essere dure, normali o morbide.
1: Allora, io ringrazio Aldo prima di tutti perché è la domanda più intelligente da fare. Mi dispiace che non ci ho pensato io e vi chiedo scusa che non ne ho parlato, però grazie Aldo. Allora, le setole devono essere in proporzione alla nostra capacità di detergere, quindi per moltissimo tempo si è pensato che era meglio che le setole fossero le più dure possibili. Scusate, prima di tutti in nylon, chiaramente, in nylon, semplici setole in nylon. Lasciate perdere la pubblicità dove le setole sono di diversa altezza, di diverso colore, non è il colore, quello serve per la pubblicità, d'accordo? Oh. Allora, le setole in nylon, la lunghezza almeno di 1 centimetro, quindi non piccole, non grosse, io sto parlando a una popolazione mista, ognuno poi ha dei problemi, magari servono degli spazzolini monociuffo. Però torniamo alla giusta domanda di Aldo. La cosa migliore sono le setole medie. Perché? Perché con le setole dure, se fate un'azione sbagliata, rompete le gengive o date un'erosione allo smalto. Con le setole morbide, se vi insaponate quanto mai, non avete un'azione detergente. Quindi la risposta corretta è setole medie di nylon e cambiate lo spazzolino anche se vi sembrano che siano ancora efficaci, cambiatelo una volta al mese, perché se come me fate 3 pasti al giorno, colazione, pranzo e cena, e dopo colazione, dopo pranzo e dopo cena vi lavate i denti, l'ideale sarebbe anche prima di andare a letto, perché la placca si riforma, d'accordo?

0: L'esempio che faccio sempre è valido per le donne in ascolto, anche se non viene nessuno, la domenica spolverate. Ecco, la placca batterica tra il dopo cena e per quando si va a letto si rideposita e si rimane lì tutta la notte e noi non mangiamo né detergiamo i denti, crea dei danni. Avete presente la pubblicità del chewing gum? Ora il chewing gum dà vita alla autodetersione, cioè nel momento in cui noi mastichiamo portiamo anche via lo sporco. Questo non vi dico di mangiare chewing gum, anche se il chewing gum senza zuccheri può far comodo se uno sta lontano da casa, ma chiaramente il chewing gum dà una parziale pulita alla superficie masticatoria. Fra i due denti e sulla superficie esterna ed interna del dente non pulisce, il chewing gum non pulisce, quindi per quello ci vuole lo spazzolino. D'accordo? Ok.
1: Bene, stavamo parlando prima della pausa della pulizia, sì, della cosiddetta detartrasi, che è questo termine complicato, ma è la pulizia. Se vuole continuare.
0: La detartrasi finisce praticamente qui, nel senso che lo strumento del dentista non è altro che una piccola macchinetta che emette ultrasuoni e vibra. Vibrando sbriciola il calcare che a tutti si deposita. Non vi sentite in colpa se avete del tartaro. A me capita alle persone che magari parlano molto, e più parli spesso più c'è un'incidenza di precipitazione dei sali minerali. Non succede niente. Il tartaro è bene comunque toglierlo ogni 6 mesi, se se ne forma tanto ogni 4, perché è come per voi camminare con un sassolino sotto la scarpa, se la togliete una volta l'anno, anche togliete il sasso, il piede rimane col segno del buco. Così le gengive, se vengono tenute basse dal deposito di tartaro che si appone ogni volta, una volta che tu le togli le gengive rimangono giù. Se invece voi ogni 6 mesi togliete il tartaro, le gengive possono rimanere aderenti. Rimanendo aderenti al dente, il vostro dente rimane salvo. Il tartaro non è patogeno, nel senso che è un corpo estraneo che va tolto. La placca batterica invece è purtroppo attiva e chiaramente il dentista, il giorno che fa la detartrasi, rompe questo film, è un film tipo una pellicola fatta dalla placca batterica, ma che voi dovete fare del tutto dalla sera stessa per non farla riformare. Il dentista ha la possibilità con questo strumento di rompere questo film, perché sennò là sotto voi non ci arrivate. Se voi fate la pulizia ogni 3-4 anni, il film che si è formato, cioè una pellicola, è una coperta. Sotto quella coperta i batteri sono andati a nozze, hanno mangiucchiato il vostro attacco del dente. Poi, dottore, mi si muove il dente, cosa posso fare? Se il dente si muove troppo, purtroppo qualche volta tocca estrarlo. Bisogna pensarci per tempo, ok?
1: Bene, allora cambiamo argomento, passiamo alla masticazione, quello che è la disciplina della gnatologia.
0: Sì.
1: Ecco, in particolare al discorso della mandibola, che può capitare ad alcuni di noi che quando aprendo la mandibola fa uno scatto, può dare un problema. Ecco, cosa succede in questi casi?
0: Allora, ma allargo un attimo. Ho seguito 2000 corsi e congressi sull'argomento della gnatologia, lo studio della masticazione. Ora, tutti noi siamo influenzati dalla nostra psiche, quindi il nostro atteggiamento nei confronti del giorno dopo magari dà vita a un bruxismo, cioè arrotiamo i denti per prepararci al combattimento il giorno dopo. Non lo facciamo consapevolmente, lo facciamo involontariamente, è una reminiscenza del nostro pario cerebello, cioè di quando eravamo uomini preistorici. Ok? Oggi come oggi nessuno di noi è immune da stimoli esterni, cioè forse il contadino che campa in cima alla montagna, tutti noi abbiamo il tablet, le notizie del telegiornale, la crisi, il problema del lavoro, quindi tutti noi siamo stimolati o al bruxismo notturno oppure al serraggio, cioè a serrare i denti come atteggiamento di difesa. Questo ha portato a un aumento vertiginoso dei disturbi dell'articolazione temporomandibolare. Quando succede bilateralmente, quando monolateralmente, proprio perché la mandibola purtroppo sforza e fa dei lavori che non dovrebbe fare, cioè serrare tutta la notte o bruxare, scusate, serrare durante la giornata o bruxare, cioè spostare i denti da un lato all'altro durante la notte, è un movimento involontario. Stanno aumentando mostruosamente i bambini che non vogliono andare all'asilo perché hanno problemi con il loro compagno, con la maestra, o li sentono come problemi, perché il problema del bruxismo è come noi sentiamo la vita del giorno dopo. Se la sentiamo stressogena, la notte purtroppo bruxiamo, e una volta che si inizia a bruxare è difficilissimo smettere. Noi da poveri mortali, da poveri uomini quali siamo, abbiamo trovato come rimedio solamente il bite. Cioè il bite è una struttura fatta apposta su

0: sullo stampo dei nostri denti, che ci riduce i danni da bruxamento. Vedete, noi abbiamo dei bite complessi che ci impediscono il bruxamento. Se questi vengono tollerati è meglio, perché a poco il fenomeno del bruxismo si riduce. Ma non si annulla mai, eh? Poi basta togliere il bite e riprende. Altri bite che invece servono solo da sfogo, cioè il paziente bruxa su questi bite, consuma questi bite, che sono delle strutture in resina che hanno lo stampo dei nostri denti, ma non rovina i denti del paziente. Perché ricordatevi, durante la giornata voi avete il cibo in mezzo, non è il cibo che rovina la superficie occlusale del dente, la masticazione. Mentre io sto parlando, la mia lingua è piena di sangue, i miei denti non stanno a contatto. Durante la notte invece la mia lingua si sgonfia di sangue, i miei denti entrano a contatto, e in quelle 6-7 ore in cui dormo il dente è contro il suo antagonista. Essendo contro il suo antagonista, se c'è qualcosa che il mio cervello capisce che non va, io comincio a bruxare, cioè elimino quel dente più alto, quella cosa che non mi va. A quel punto questo fenomeno purtroppo porta all'abrasione dei denti. Ve l'ho spiegato all'inizio, prima c'è lo smalto, sotto c'è la dentina. Se si arriva in dentina, purtroppo tocca a devitalizzare il dente. E chi ha danni da bruxismo ha danni anche dal punto di vista economico importanti, perché per riaprire una bocca tocca fare dei grossi lavori di protesi, e naturalmente questo, con i tempi che corrono, non tutti possono permettersi.
1: Allora, ha chiamato anche Bruno da Recanati, che ci chiede, cioè che le chiede, che cosa mi può dire sulla piorrea?
0: Bruno, grazie. La piorrea purtroppo è la parodontopatia, la patologia a cui ho accennato prima, e la vediamo sempre più di frequente. Praticamente il dente è attaccato all'osso attraverso quel polo vascolare che si strozza quando va in pulpite. È attaccato anche attraverso dei legamenti. Ecco, io lo chiamo, è come un transatlantico che è attaccato con legomene al porto, d'accordo? E quindi viene tenuto fermo nel porto. Ora, la parodontopatia, o per cattiva igiene, o per abitudini tabagiche, cioè perché uno fuma, o qualche volta anche per problemi genetici. Io ho visto persone predisposte geneticamente che a 33-34 anni cominciano a perdere l'attacco. Per attacco intendo questa attaccatura che il dente ha nell'osso, nel suo osso, pur essendo denti praticamente sani, non hanno niente. Purtroppo nella mia vita professionale ho visto anche persone che hanno smesso di fumare e poi già stavano perdendo i denti. Abbiamo estratto denti con ancora sotto la nicotina, perché si era depositata nicotina al di sotto della biforcazione delle radici. Scusate se ogni tanto uso dei termini un po' specifici. L'organismo, sentendolo come un corpo estraneo, perché è ricoperto di nicotina, tende ad espellerlo, lo espelle, e espellendolo il dente ha perso l'attacco e si muove. Quindi, per non essere affetti da malattia parodontale, soprattutto le persone predisposte devono fare pulizie professionali ripetute, avere accuratissimi igiene orale domiciliare, perché il dentista non supplisce a voi a casa. Il dentista ci andate due volte l'anno, a casa mangiate, se fate merenda, anche quattro pasti al giorno, quindi nel momento in cui passeggiate, poi ve l'ho detto, anche prima di andare a letto, al di là dei pasti, è bene pulire i denti. Prego.
1: Ma io, se voleva continuare e concludere il discorso, la faccio continuare. Io, se no, potevamo fare una pausa di due minuti, oppure se vuole finire il discorso.
0: Il problema della parodontopatia che coinvolge tutti quanti i denti, ok? Chi più, chi meno. E soprattutto, soprattutto i molari, perché i batteri trovano un miglior nascondiglio, essendo i molari almeno con 3 o 4 radici. Già sui denti centrali è più difficile. Purtroppo però il paziente parodontale spesso è parodontale su tutti i denti, quindi è bene intervenire per tempo, perché intervenire quando i denti si muovono è tardi. Poi si possono fare innesti d'osso sintetico, si può ricostruire l'osso attorno al dente, si può fare tutto, non ci sono limiti, però ci sono sofferenze biologiche ed economiche. È chiaro che nel momento in cui uno prende dell'osso o sintetico o da altre parti e ripara quel danno, diciamo che ci sono dei costi importanti biologici e dei costi anche economici non indifferenti. Quindi costa meno uno spazzolino e due pulizie l'anno, tanto uno spazzolino al mese e due pulizie l'anno.
1: Allora, vi ricordo che potete chiamare in diretta allo 071 7501 707, come hanno fatto Bruno e Aldo, che sono intervenuti con le loro domande. Dottore, i bite funzionano?
0: I dai, li stavi introducendo prima. Allora, in Italia ci sono 2000 scuole su come fare un bite, tante. Una cosa è sicura, il bite, non me ne volete a mano, il bite preso in farmacia secondo me non funziona, perché non è un bite. Il bite, perché sia veramente un bite, deve essere fatto di precisione sulla persona. Il dentista deve, si chiama funzionalizzarlo, cioè deve adattarlo perfettamente ai movimenti e ai problemi di quella persona che c'ha in quel momento. Vi faccio notare una cosa. Prima ho accennato a tutti gli input. Se in questo momento perdo il lavoro, la mia capacità di serrare con un bite costruito 3 anni fa, quando avevo lo stipendio fisso tutti i mesi, cambia. Quindi la mia capacità di utilizzare un bite, se io subisco un evento che io ritengo stressogeno, cioè se per me la perdita del lavoro, ho fatto un esempio perché siamo in piena crisi, se per me perdere il lavoro è un evento stressogeno, sicuramente il mio bite che avevo fatto per rilassarmi la schiena. Ci sono bite per tutte le funzioni, per la postura, per il mal di schiena, per le cervicali. Ci sono bite per il bruxismo e bite per il serramento. Ognuno di questi bite ha uno scopo a sé stante in base alla persona. Perché noi possiamo avere un'arcata più alta, un'arcata più bassa. Possiamo avere un morso più aperto o un morso più chiuso. Tutti noi siamo diversi, come per l'esterno, anche per l'interno. Ok, quindi pensare... ed è una mia idea personale, ma penso che voi potrete condividerla, che prendere una cosa in farmacia di plastica generica, scaldarla e metterla in bocca, aspettare che si fredda, può servire a un giocatore di rugby come paradenti. Quello è un paradenti, non è sicuramente un bite. Il bite è una cosa scientifica, ve l'ho detto, ce ne sono di diverse forme, dimensioni, strutture, e ognuno ha una sua filosofia, una ricerca dietro, con tanto di documentazione clinica, cioè funziona per quella patologia e il dentista che lo applica lo adatta a quella persona in maniera precisa, perché ogni bocca è diversa l'una dall'altra.
1: L'ultimo argomento, ormai mancano pochi minuti alla conclusione, sono gli impianti. Lei li reputa affidabili?
0: Allora, l'implantologia consiste, tanto ne parliamo un attimo, in chi ha perso un dente o più denti nell'apertura della gengiva, la messa nell'osso, sempre sotto anestesia, di una vite in titanio e la ricopertura. Questa è l'implantologia classica. Attualmente si riesce a fare implantologia senza fare incisioni, cioè flapless si chiama, cioè senza aprire la gengiva. Ognuno ha la sua scuola di pensiero. È chiaro che se io ho un fumatore con scarsa igiene e mi vuole comunque l'impianto, non andrò a fare l'implantologia flapless, quella cioè che faccio il foro sulla gengiva e lascio direttamente il dente, perché se della nicotina si deposita attorno all'impianto, l'impianto viene espulso. Chiaramente andrò con la via più tranquilla, quella di aprire la gengiva, mettere l'impianto e ricoprire. In mezzo a queste due ce ne sono tantissime sfaccettature. L'impianto è assolutamente sicuro. Tenete presente che ci sono anche qui 30 tipi di impianto per tutti i possibili forme di osso o necessità, perché magari uno non è che non ha l'osso lì, però l'osso si può allungare, spostare, alzare, si può aggiungere dell'osso sintetico. Quindi una soluzione si trova. Tenete presente che siamo arrivati al punto che noi possiamo progettare tutto quanto al computer, cioè il paziente fa un attack fatto apposta per i denti, il termine scientifico è Combin, ma comunque è solamente una micro attack solo dell'arcata, la si manda alla ditta, la ditta rimanda indietro il modellino. Se avete visto Jurassic Park, è tipo un modellino dei dinosauri che c'avevano loro, comunque ho fatto un esempio cinematografico, e noi possiamo sapere esattamente come mettere gli impianti in 18-20 minuti, senza nessun tipo di problema. La possiamo ripiegare in studio e farla, per dire dove siamo arrivati. Il futuro sarà che con una telecamera intraorale leggeremo il dente, al tecnico gli arriverà il dente come è pronto in bocca e ci arriverà la capsula direttamente in studio. Il futuro, ovviamente, è già il presente, però non è ripetibile per tutte le bocche e per tutti i denti, quindi per molti denti è fattibile, per molte persone, non per tutti. E quando una cosa non è per tutti, non è vera tecnologia, come diceva Harry Ford.
1: Bene, io credo che lei è stato più che esaustivo, abbiamo toccato gli argomenti che forse sono più di comune interesse. Ringraziamo quindi il professor dottore Giovagnola, il dottor Giovagnola che è stato con noi questa sera.
0: Grazie a voi.
1: E Salus Vite finisce qua, ormai ora di cena, e ricordatevi quindi di pulirvi i denti dopo cena, di farlo con le setole medie, e ci vediamo settimana prossima con l'angolo della medicina di Maria Vision.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria. Lei da dove viene e come si chiama?
1: Sempre sia lodato. Io sono padre Nicola, sono croato, sono un membro della comunità missionaria, dei missionari monfortani. Sto vivendo attualmente in Polonia, a Częstochowa, dove abbiamo aperto una nuova comunità, prima comunità nella Polonia.
0: Ecco, come monfortano, lei vive la spiritualità di San Luigi Maria Grignon de Montfort, il cui motto è A Gesù per Maria. Quanto è vicina oggi ai giovani questa consacrazione a Gesù per le mani di Maria e vede proprio in questa spiritualità la chiave del fenomeno di Medjugorje?
1: Sì, una volta diceva la veggente Maria, quando è stata chiesta nel Radio Maria da padre Livio, la spiritualità di Medjugorje è vicino a quale spiritualità? E lei ha risposto alla spiritualità di San Giovanni Paolo II. No, noi bene sappiamo che la spiritualità di San Giovanni Paolo II è la spiritualità di San Luigi Grignon Maria de Montfort, un sacerdote, un santo dalla Francia, che ha scritto questo famoso libro, il Trattato della Vera Devozione a Santissima Vergine, e che ha avuto, dopo aver scritto, un molto grande successo nella Chiesa Cattolica, soprattutto nei primi anni dopo aver scoperto, perché sappiamo che durante la Rivoluzione francese è stato nascosto questo tesoro, e poi l'hanno trovato, e poi ultimamente con la figura di San Giovanni Paolo II, come sappiamo, secondo le sue parole, che ha avuto un grande influsso nella sua vita sacerdotale cristiana, e come il vescovo e come il papa. Quindi si tratta di consacrarsi a Gesù Cristo per le mani di Maria. Questo vuol dire donare tutto quello che abbiamo a Gesù Cristo per le mani di Maria, ossia, in altre parole, vuol dire, San Luigi di Montfort usa una parola, la schiavitù dell'amore di Maria a Gesù per le mani di Maria. Questo vuol dire che bisogna dare tutto, tutti i nostri progetti, tutti i nostri desideri, il nostro passato, futuro, tutte le grandi

0: Il trattato, questo libretto, donato da Dio per questi tempi che stiamo vivendo, e dopo la consacrazione di 33 giorni, con la piena consapevolezza, donarsi totalmente, secondo l'insegnamento di San Luigi di Montfort, a Gesù Cristo, che è una sapienza eterna incarnata, e permettere che la che Madre di Dio ci guida e ci prende per la mano e porta verso Gesù, verso l'eternità.
1: Ecco, Padre Nicola, siamo al terzo giorno del Mladi Fest qua a Međugorje. Vediamo fiumi di giovani che nel mezzo dell'estate, invece di andare in spiaggia, vengono qui a cercare Dio. Come vive lei, in quanto sacerdote religioso, questa testimonianza, e qual è secondo lei il significato più profondo di questo festival per il mondo di oggi?
0: Ah, questa è una cosa incredibile, mi piace stare con i giovani quando stare per vedere come loro ragionano. No, la gioventù, il giovane di oggi ha una difficoltà, perché come sappiamo giovani hanno un cuore puro, hanno un cuore aperto nel cercare la verità. E questo io vedo, no? Questi giovani che sono venuti qui stare sotto il sole di 40 gradi vuol dire che, nonostante le difficoltà e la ricerca della verità e il senso della vita, no, hanno nella sua coscienza, dentro del suo cuore, hanno risposto a questa chiamata della voce nascosta di Dio, la voce di Maria. Quindi credo profondamente che sono chiamati di Maria, Madre di Dio li ha chiamati, e loro hanno risposto, cercando la risposta, quello che vogliono, devono fare, o cercano questo l'amore di Dio che possono trovare qui. Se vengono la prima volta, probabilmente l'hanno sentito parlare di Međugorje, hanno sentito parlare di Festival dei Giovani. Se vengono seconda oppure terza volta, vuol dire che hanno già fatto una profonda esperienza di presenza di Dio e Maria qui, proprio in questo luogo, perché la Madre di Dio, la Regina della Pace, fa sperimentare questa pace che lei, la Madonna, porta nel suo cuore, come sappiamo, questa pace del suo figlio Gesù Cristo.
1: Ecco, vorrei toccare anche lo slogan teologico Ad Fontem. Può spiegare ai nostri telespettatori il suo significato?
0: Ad Fontem, questo vuol dire in latino alla sorgente. Quindi vuol dire che, teologicamente vuol dire che la teologia, questa è una cosa semplice, no? Questa teologia vuol dire parlare di Dio, no? Noi spesso, non avendo questa consapevolezza, siamo teologi, no? Ogni volta quando preghiamo, ogni volta quando cerchiamo la verità, ogni volta quando vogliamo scoprire Dio nella nostra vita, noi siamo veri teologi. Quindi questo non è una scienza, però non è astratta, non è lontano da noi, è profondo nel nostro cuore, perché siamo creati da un creatore e noi siamo le creature di questo creatore che è amore, che vuol dire che dentro ogni uomo, dentro il suo cuore, ha questo bisogno di cercare il senso profondo della vita. Vuol dire cerca anche, come diceva una volta fra Slavko Barbaric, anche le persone quando peccano, quando sono nei peccati, loro cercano Dio, non sapendo, certo, perché cercano la felicità. Ogni uomo, come dice San Tommaso di Aquino, questo cercare della felicità, questo è il senso profondo, filosofico, che l'anima di ogni uomo è immortale, perché l'uomo cerca la felicità. Quindi la teologia ad fontem, teologicamente questo vuol dire che bisogna tornare alla sorgente. Noi sappiamo che

0: il nostro sorgente questo è Gesù Cristo. Quindi come diceva tante volte Gesù nei Vangeli, che lui è questa sorgente da dove viene l'acqua viva. La madre di Dio Maria nelle nozze di Cana di Galilea diceva che bisogna ascoltare in tutto Gesù Cristo, no? Che bisogna tutto quello che ci dice bisogna fare, no? E vuol dire la Chiesa, Međugorje ci propongono che bisogna lasciare tutto quello che non ci porta a questa sorgente. Diceva un francescano croato, Frante Antic, tutto quello che non ci porta all'eternità è una vanità. Quindi credo che il messaggio di oggi, il messaggio di quest'anno, di questo festival, bisogna tornare al sorgente. Credo che il senso di questo titolo è fare consapevolezza che il giovane deve togliere dalla sua vita tutto quello che il mondo propone, tutto quello che non ci porta all'eternità, non ci porta a Gesù Cristo, che è la vera sorgente della vita eterna. Quindi preghiamo che la grazia dello Spirito Santo scenda su ogni giovane e che possano ritornare alla loro casa per portare questa vera sorgente che è Gesù Cristo.
1: Si può dire anche come un consiglio ai giovani di non bere dalle pozzanghere e andare direttamente dalla sorgente vera.
0: Sì, così è vero.
1: Viviamo in questa epoca ricca di sfide, ansia e incertezze per i giovani. Dalla sua prospettiva mariologica, perché la Beata Vergine Maria è oggi forse più che mai un punto di riferimento e un rifugio perfetto per le nuove generazioni?
0: In questi tempi in cui viviamo, Dio che è il Padre, Dio che è il Figlio, Dio che è lo Spirito Santo, vogliono e desiderano la salvezza di ogni uomo. Quindi Dio, quello che ama di più, a questo è la sua madre, Gesù Cristo, che è la vera sorgente, ama la sua madre. E Dio sa che Maria è la vera creatura, vero uomo, vera donna, che ha avuto una profonda esperienza dell'eternità, della vita eterna di Dio, durante la sua vita terrena, soprattutto dopo la sua morte, e quindi lei conosce profondamente il mistero di Dio, conosce questa sorgente, lei è tutto il tempo, dal momento quando è stata creata, è stata unita con questa sorgente, con Gesù Cristo, soprattutto oggi, adesso, e lei prova, perché la vera discepola ha il permesso di Dio di fare, come diceva qui a Međugorje all'inizio delle rivelazioni, quando lei è venuta, ha detto una volta che Dio mi ha permesso di scegliere il posto dove venire. Io ho scelto qui venire a Međugorje, quindi ha una grande potenza nelle sue mani. Dio l'ha scelta, ha dato tutti i doni, tutte le grazie, la grazia più grande di tutte, stesso Dio, Gesù Cristo, che Dio Padre ha messo nelle mani di Maria. Quindi Maria ci insegna come

0: dare, come parlare, come fare il nostro quotidiano. Lei ci insegna, se permettiamo, se facciamo questo atto,
1: se diciamo il nostro sì.
0: Sì, proprio così.
1: Ecco, per concludere, cosa vorrebbe dire ai quei giovani, ma anche a tutti gli altri che ci seguono dalle case attraverso i piccoli schermi e non possono essere qui fisicamente a Medjugorje, come possono portare i frutti e le grazie di questo Mladifest nel loro casa?
0: Quello che tu dicevi, no? Adesso hai detto dire del sì, no? Ognuno di noi è stato creato nella libertà, ogni uomo, e tu caro giovane hai un grande dono, questo è la libero arbitrio, la volontà libera. Se tu dici al Signore, alla Madre di Dio, sì, io sono sicuro che questo sì producerà nella tua vita e nella vita della tutta la tua famiglia e nei cuori di tante persone che conosci, che conoscerai, i frutti profondi, perché no, il Medjugorje, come sappiamo, è un luogo dove si vedono i frutti, quindi tu che stai guardando e guarderai questa condivisione nostra, basta che tu apri il suo cuore. Questo vuol dire al tutto sì al Signore, non 99%, devi scegliere la strada, due strade sono soltanto, è una strada che ci porta a Dio, che è l'amore, una esperienza bellissima dell'amore, altra strada ci porta purtroppo al peccato. Dovunque c'è Dio non c'è peccato, quindi tu devi scegliere su quale strada vuoi camminare. Quindi se apri il tuo cuore ti posso dire che avrai tanti frutti della vita eterna e della felicità di Gesù Cristo ancora giù qui sulla terra, qui in questo momento della tua vita. Quindi bisogna aprire il cuore e giocare come Dio vuole, non secondo la nostra teologia, secondo i nostri pensieri, secondo la mia mentalità, secondo quello che io voglio, quello che io penso. Questo bisogna mettere sotto la croce di Gesù e dire al Signore quello che tu vuoi, perché la Madre di Dio Maria ci insegna di fare queste scelte, profonde scelte, di camminare sulla una unica via, ma questa è la via che ci propone Gesù Cristo.
1: Possiamo chiedere una benedizione per i nostri telespettatori?
0: Ecco, potete mettersi inserirsi nello spirito di preghiera, aprire i vostri cuori e attraverso questa benedizione chiedere tutte le grazie che adesso avete bisogno. La più grande grazia è quella di conoscere Gesù Cristo, perché questa è la felicità. E per l'intercessione di Maria Santissima, la Regina della Pace, che vi benedica, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, oggi la parola di Dio, attraverso la lettera di San Paolo, ci ricorda che possiamo avere tante qualità, possiamo avere tante conoscenze, una grande fede, possiamo anche compiere tante opere buone, ma se manca l'amore, manca ciò che è essenziale, manca ciò che è il vero valore, perché l'amore è ciò che dà senso alla nostra fede, alle nostre parole, a tutte le nostre azioni. E l'amore che Gesù ci ha insegnato è proprio l'amore che siamo chiamati a vivere tutti i giorni. All'inizio di questa celebrazione vorrei dare il benvenuto a tutti voi, cari fratelli e sorelle, pellegrini, devoti di San Michele Arcangelo, in modo particolare il gruppo che viene da Perugia, accompagnato da Don Giovanni, è un gruppo che viene da Scardevara, in Verona, accompagnato da Padre Joseph. E saluto anche tutti coloro che ci seguono tramite il canale YouTube. La Santa Messa viene celebrata per i defunti Colomba e Ignazio. Chiediamo ora al Signore di perdonarci perché non sempre abbiamo voluto amare, non sempre abbiamo saputo amare, quando abbiamo pensato solo a noi stessi oppure quando abbiamo fatto il bene ma senza mettere il cuore. Invocando la misericordia di Dio e chiedendo un cuore capace di amare, diciamo: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo.

0: O Dio, che hai dato al tuo popolo i santi Cornelio e Cipriano, pastori generosi e martiri intrepidi, per la loro intercessione rendici forti e perseveranti nella fede e fa che operiamo assiduamente per l'unità della Chiesa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come un bronzo che rimbomba o come un cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima. Benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità. Parola di Dio. Beato il popolo scelto dal Signore. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate. Beato il popolo scelto dal Signore, perché retta è la parola del Signore, fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. Beato il popolo scelto dal Signore. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Beato il popolo scelto dal Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: a chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che seduti in piazza gridano gli uni agli altri così: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo, che mangia e beve, e voi dite: ecco un mangione e un beone, un amico dei pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Parola del Signore.
1: Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, oggi la liturgia ci parla di ciò che conosciamo tutti quanti molto bene, cioè atteggiamento, quello di chi non è mai contento. E dice: a chi posso paragonare, Gesù dice, a chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? E racconta dei bambini che stanno in piazza e si lamentano sempre. Dice: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. Cioè, in altre parole, non vi mai, a voi non va mai bene niente. Sempre vi manca qualcosa, sempre qualcosa vi va storto. Arriva Giovanni Battista, è serio, esigente, parla sempre della necessità del cambiamento, che bisogna convertirsi, e la gente dice: è esagerato, è troppo, lui è indemoniato. Poi arriva opposto, arriva Gesù che mangia, sta con i peccatori, è buono, accogliente, misericordioso, e la gente dice: guardate, è un mangione, sta con i peccatori, ma è troppo buono, è troppo accogliente, non si può essere così. Non va bene Giovanni, non va bene Gesù. E forse Gesù oggi sta parlando anche a noi con questo Vangelo, forse sta parlando proprio ai nostri cuori, perché tante volte il problema non è quello che viviamo. Tante volte il problema non è quello che abbiamo davanti, ma il modo con cui lo guardiamo, il modo con cui lo affrontiamo. Pensiamo a una giornata qualsiasi, perché ogni tanto capita a tutti, ci svegliamo già stanchi e diciamo: uffa, che giornata, che caldo, che freddo. Una persona ci parla, racconta la sua giornata, si sfoga un po' e subito siamo pronti a interpretare male quello che dice. Arriviamo in chiesa e pensiamo: il canto non mi piace, l'omelia non mi piace, la messa troppo lunga. Usciamo e magari abbiamo trovato 10 cose che non andavano bene e abbiamo perso ciò che il Signore ci voleva dare, donare, trasmettere, ciò che poteva cambiare la nostra vita, cambiare la nostra giornata. E a volte il nostro cuore è così, è impermeabile alla grazia di Dio, è impermeabile ai doni di Dio. Dio continua a parlare, continua a donarci persone per cambiare, per aiutarci, situazioni, parole, momenti di grazia, ma noi siamo chiusi. Dio è onnipotente. L'unica cosa che lo rende impotente è la chiusura del cuore, la durezza del cuore. Per questo a volte mi meravigliavo: come mai Gesù poteva risuscitare i morti alla vita e non poteva cambiare i farisei? Perché l'unico impedimento all'onnipotenza di Dio è il cuore chiuso, il cuore cementato, il cuore asfaltato, che non, la grazia di Dio non può entrare nel cuore quando quel cuore è chiuso. Come dice, si dice in Italia, Dio si propone ma non si impone. E questo può succedere anche nelle nostre famiglie, no? Marito può fare tante cose belle per la moglie, ma magari basta una cosa che non ha fatto bene e già subito si punta su quella unica cosa che non è andata bene. L'altro può dare tante cose alla famiglia, ma ci accorgiamo solo di ciò che manca. Anche nell'amicizia, nelle nostre relazioni, ci ricordiamo facilmente una parola che ha ferito, una cosa che non è andata bene, e ci dimentichiamo di tutto il bene che abbiamo ricevuto, di tutte le cose buone. E veramente il nostro approccio può cambiare tantissimo ciò che viviamo, ciò che abbiamo. E avere un buon atteggiamento non significa far finta che tutto sia buono, che non esistano i problemi, significa non lasciare che il negativo prevalga, perché la vita è composta, fatta dei momenti belli, dei momenti difficili, no? Un po' e un po', come dico spesso, che nessuno di noi è del tutto cattivo, nessuno di noi è del tutto buono, siamo un po' e un po', e così anche la vita è fatta un po' dei momenti belli, a volte un po' anche dei momenti difficili, ma possiamo cercare il bene, la grazia che si nasconde anche in mezzo alle situazioni della vita di tutti i giorni, alle persone che incontriamo, oppure possiamo cercare continuamente ciò che non va, ciò che non va nella Chiesa, ciò che non va nella mia parrocchia, ciò che non va nella mia famiglia, nel matrimonio, nell'amicizia, nelle mie relazioni di tutti i giorni. E forse dobbiamo chiederci, c'è la tentazione di dire, Signore, cambia il mio matrimonio, cambia la mia famiglia, cambia questa situazione, cambia quella persona. Oppure possiamo dire, Signore, cambia il mio cuore, cambia il mio modo in cui io guardo quella persona che ho accanto, guarda il mio cuore perché io possa guardarla con gli occhi tuoi di misericordia. Perché quando cambia il cuore spesso anche cambia il modo di vivere ciò che abbiamo davanti. Fratelli e sorelle, prima di tornare alle nostre case, alle nostre famiglie, alle nostre responsabilità, ai nostri impegni, chiediamoci

quale cuore torno a casa? Con quale atteggiamento torno a casa? E oggi il Signore ci invita a non cercare soltanto ciò che non va. E ci saranno tante cose che non andranno bene, tante cose che si potrebbero, si dovrebbero cambiare, migliorare, ma il Signore ci chiama a cercare la sua presenza che si nasconde ogni giorno nelle situazioni di tutti i giorni. Ci chiama a cercare le occasioni per amare che Dio ci offre ogni giorno. Proviamo questa settimana a cambiare uno sguardo, cambiare le nostre parole e cambierà anche la nostra vita. Forse non cambierà tutto ciò che vogliamo intorno a noi, ma potrà cambiare già qualcosa dentro di noi. Sia lodato Gesù Cristo.

0: E ora invocando la benedizione di Dio su noi, sui nostri cari e la protezione dell'Arcangelo Michele, diciamo con fede: ascoltaci per la gloria del tuo nome, Signore. Ascoltaci per la gloria del tuo nome, Signore.
1: La fede può trasportare le montagne, la carità conquista Dio stesso, perché essa sia veramente la virtù regale, conosciuta e praticata dalla comunità e dagli individui. Preghiamo.
0: Ascoltaci per la gloria del tuo nome, Signore.
1: Le profezie illuminano, ma sono destinate a perire. Solo la carità penetra nei cieli, perché essa sia la giustificazione delle nostre scelte e il movente del nostro operare. Preghiamo.
0: Ascoltaci per la gloria del tuo nome, Signore.
1: Cristo è la sapienza eterna, il supremo rivelatore del Padre, perché riconosciamo nel suo insegnamento la roccia sulla quale costruire la nostra vita. Preghiamo.
0: Ascoltaci per la gloria del tuo nome, Signore.
1: Sono i bambini ad essere volubili, i figli di Dio hanno da essere maturi e costanti, perché sappiamo guardare le cose e giudicare gli uomini con rettitudine e ottimismo. Preghiamo.
0: Ascoltaci per la gloria del tuo nome, Signore.
1: Per i meriti di Gesù Cristo, che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ci ha ridonato la vita, il Signore unisca tutti i nostri morti alla schiera dei santi. Preghiamo.
0: Ascoltaci per la gloria del tuo nome, Signore. E ascolta, Signore, tutte le nostre preghiere, ti affidiamo i nostri cari, le intenzioni con le quali veniamo al santuario di San Michele Arcangelo. Si compia la tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i doni che il tuo popolo offre per celebrare la passione dei tuoi martiri, i divini misteri che resero forti nella persecuzione i santi Cornelio e Cipriano, ottengano anche a noi costanza nelle prove della vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificarti nella lode dei tuoi santi. La loro passione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza. Sei tu che infondi l'ardore della fede, concedi la fermezza della perseveranza e doni nel combattimento la vittoria per Cristo Signore nostro. Per questo dono della tua benevolenza, i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo di adorazione, e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei defunti Colomba e Ignazio, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo, i Santi Cornelio e Cipriano e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
5: Tuo il regno, la potenza e la gloria di
0: sé. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
5: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
5: E con il nostro Signore.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa.

0: Preghiamo. La partecipazione a questi santi misteri, o Signore, ci confermi con la forza del Tuo Spirito, perché sull'esempio dei martiri Cornelio e Cipriano possiamo rendere testimonianza alla verità del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Invochiamo ora la protezione e l'aiuto dell'Arcangelo Michele per noi, per i nostri cari, e che l'Arcangelo Michele respinga da noi la tentazione di guardare ciò che ci manca, anziché vedere ciò che il Signore ci dona. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Cristo con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona giornata a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

miei figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Spirito Santo, Consolatore perfetto, scendi su di noi e riempi la nostra casa. Dona al nostro animo, al nostro cuore, la grazia, l'umiltà e il coraggio di affidarci interamente a Gesù. Spesso la paura del futuro, l'ansia per la salute dei nostri cari e i pesi della vita quotidiana ci rendono inquieti. Chiediamo allo Spirito Santo di rompere le nostre resistenze. Guarisci le nostre diffidenze e insegnaci l'arte dell'abbandono fiducioso nelle mani del Figlio di Dio. Spirito Santo, custodisci la nostra famiglia nell'unità. Metti nei nostri cuori i tuoi frutti, la pace, la pazienza, la benevolenza e quella carità sincera che sa farsi vicina a chi soffre. Oggi ti affidiamo in modo speciale i nostri ammalati. Spirito di vita, porta sollievo nei loro corpi e speranza nelle loro

loro anime. Dona a noi che li assistiamo la forza di essere le tue mani che curano e il tuo cuore che ama. Fa che, guidati da te, possiamo dire ogni giorno con piena fiducia: Gesù, io mi fido di te, compi la tua volontà. Amen. E adesso invochiamo con il canto lo Spirito Santo.

Gesù, noi ti adoriamo. Crediamo che tu sei qui presente, vero Dio e vero uomo. Ti ringraziamo per l'amore che ti ha ispirato a prendere il pane e dire: questo è il mio corpo offerto per voi. Grazie per l'ardente desiderio del tuo cuore, che era in attesa di donarsi a tutti noi. Gesù, ti preghiamo, manda su di noi il tuo Santo Spirito e liberaci da ciò che ci ostacola ad adorarti, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutto noi stessi. Che il tuo Spirito purifichi i nostri cuori, affinché tu possa occupare il primo posto nella nostra vita. Maria, ti ringraziamo perché hai detto che sei con noi quando adoriamo tuo figlio. Anche voi, angeli e santi, aiutateci a cantare con tutto il cuore in eterno. Grazie e gloria a Dio. Gesù, ti adoriamo, ti amiamo, confidiamo in te. Tu sei il re della pace, tu sei il nostro Dio. Ti adoriamo e ti glorifichiamo. Amen. Signore, Dio della nostra vita, ti chiediamo di guardare la nostra debolezza e di aumentare la nostra fede. Sono molte le cose che non comprendiamo, gli episodi spiacevoli e amari della vita, il tuo silenzio quando ti invochiamo. Noi ci mettiamo qui davanti a te, fiduciosi di stare alla tua presenza, sicuri che nessuna delle nostre preghiere cadrà nel vuoto, perché tu sei Dio, fedele e buono. Parlaci in questo silenzio, istruiscici in ogni cosa, illumina la nostra debole mente affinché possiamo riconoscerti presente e vivo accanto a ognuno di noi. Aumenta la nostra fede, Signore. Aiutaci a credere in te, soprattutto quando le ombre sembrano prevalere. Aiutaci a fidarci della tua parola e insegnaci a lasciarci guidare dolcemente da te, tu che sei amore senza fine. Donaci il tuo spirito, Signore, perché ci illumini la mente, affinché ci sveli la tua volontà. Ti affinché ci guidi da te. Amen. Oggi siamo davanti a te, oh Signore Gesù, per presentarti tutti i nostri fratelli e sorelle e quanti di noi stanno sperimentando una vulnerabilità nella vita a motivo della malattia. Salga a te, Signore, la nostra preghiera e la nostra offerta di preghiera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ben ritrovati, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, in questo momento di adorazione eucaristica. Siamo qui in ginocchio davanti a Gesù Eucaristia, Lui che ci ama tantissimo, Lui che ci rimane sempre accanto e non ci lascia mai soli. E nel Sacratissimo Cuore di Gesù affidiamo tutti voi, tutta la Santa Chiesa, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo di Assisi, Felice Accrocca, e preghiamo per tutti i sacerdoti, affinché illuminati dallo Spirito Santo di Gesù riescano a convertire i cuori più induriti. Ringraziamo il Signore perché si rende sempre presente, soprattutto ai piccoli e indifesi, e rimane sempre davanti a noi in questa ostia consacrata. E accogliamo la prima intenzione di preghiera. Pronto? Pronto? Pronto? È caduta la linea. Chiediamo alla persona di richiamare cortesemente. E il Signore ci aiuta a camminare, è sempre al nostro fianco, non ci abbandona. Tu ci chiami sempre a condividere il tuo amore, ogni giorno. Sei qui che ci aspetti. Ti chiediamo di donarci sempre la forza di andare avanti, ma soprattutto andare incontro a tutte le persone che sono nella sofferenza. Grazie, Signore Gesù, perché ci rialzi sempre dalle cadute e ci sostieni con la forza del tuo Santo Spirito. Ricolmaci sempre della tua divina misericordia. Amen. E ricordo a tutti voi il numero di telefono al quale potete chiamarci e pregare in diretta con noi, è lo 075 81 36 35, oppure potete mandare la vostra intenzione di preghiera al 329 55 33 241. È il nostro numero di WhatsApp che raccogliamo le preghiere e le affidiamo davanti a Gesù. E iniziamo subito con le vostre intenzioni. Preghiamo per tutti coloro che stanno pregando insieme a noi, che si stanno rivolgendo a Gesù in questo momento.

0: per intercessione di Maria Santissima, possa accogliere tutti i nostri bisogni e le nostre preghiere. Accogliamo una preghiera, pronto?
1: Sì, pronto?
0: Pace e bene.
1: Pace e bene, che Dio vi benedica.
0: Anche a te, grazie. Come ti
1: Ho
0: chiami?
1: tanto bisogno, ecco, che il Signore mi aiuti nelle paure, nello stato d'ansia in cui mi trovo.
0: Sì.
1: Se è possibile fare una
0: Abbiamo,
1: preghiera al Signore.
0: certamente abbiamo invocato proprio oggi lo Spirito Santo che possa risanare le ferite dell'anima e curare quelle del corpo. Facciamo un Padre nostro a Gesù per te. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Che il Signore ti possa liberare da questo stato di ansia. Un abbraccio, sorella, che Dio ti benedica. Grazie. Santa giornata a te. E preghiamo per le intenzioni di Pina in provincia di Teramo, che mette davanti a te, oh Gesù, le sofferenze di Marco e Luca. Che il Signore tocchi i loro cuori ad affidarli. E Giuseppina. Preghiamo ancora per le intenzioni di Furia. Preghiere per Maria Arca da Torre del Greco per la sua guarigione. Signore Gesù, guariscila. Preghiamo per Raffaele da Biella che chiede una preghiera per tutti gli ascoltatori, per le loro difficoltà, sofferenze materiali e spirituali. Preghiere per me, grazie Raffaele, e per il suo papà infermo e per le sue intenzioni. Che Dio ti benedica e ti protegga. Preghiamo per Lucia Concetta, che oggi vuole affidare all'intercessione della Madonna addolorata tutta la sua famiglia. Chiede al Signore guarigione per i suoi figli e nipoti, per il dono della guarigione, della conversione e della liberazione. Preghiere per le famiglie Puglisi e Micelli. E sotto la tua croce, Signore Gesù, mettiamo le nostre preghiere. Preghiamo per la liberazione di Marina da ogni male e liberazione da tutti i suoi nemici, che trionfi il regno di Dio su questa terra. E questa è l'intenzione della nostra cara amica Furia. Preghiamo per Marianna da Perugia, che affida suo fratello Marco. Che il Signore gli doni pace nel cuore, gli dia serenità e fiducia. Signore Gesù, liberalo dall'ansia. Pensaci tu. Continuiamo a pregare ricordando il numero, se volete partecipare in diretta a pregare con noi, allo 075 81 36 35. Preghiamo per Fabrizio da Civitavecchia, per le sue intenzioni, per Carola da Palermo che affida Pietro che è in ospedale, preghiere per Salvatore, per la sua guarigione, per Vincenzo, per la sua salute e guarigione. Clementina da Cosenza, ti lode e ti ringrazia, Signore Gesù. Preghiamo

0: Per Fabrizio e per Sabrina, da Civitavecchia, per Rosanna in provincia di Napoli, che affida il lavoro di Angelo, di Tonia, Cristiano e il suo matrimonio al Sacro Cuore di Gesù. Preghiere per Luisa da Bologna e per Pasquale. Rita da Roma chiede preghiere per la sua famiglia, per la conversione del cuore, per i suoi nipoti Luca e Maria Sole. Gesù entra nei loro cuori. Anna chiede preghiere per il nipote Emanuele, che oggi ha un colloquio di lavoro, che San Giuseppe intercedi. Preghiamo per Nunzia da Castel San Giorgio, per la salute del marito, per la mamma anziana che è ricoverata, che possa tornare in salute. Tina D'Anzio chiede preghiere per la sua situazione. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Sì, buongiorno.
0: Pace bene a te.
1: Grazie, grazie a tutti quanti gli ascoltatori. Volevo pregare per mio papà, Dario Pasinato, che è venuto a mancare il 15 di settembre, giorno di Maria Dolorata.
0: Mi spiace, condoglianze,
1: Grazie.
0: che il Signore lo possa accogliere nella sua luce.
1: Gentilissimi, grazie.
0: Facciamo un eterno riposo per l'anima del tuo papà. Riposo,
1: l'eterno riposo, dona a
0: non a
1: mio
0: lui,
1: papà, o
0: pace.
1: Signore, e
0: Signore,
1: splenda a lui
0: splenda a
1: la
0: lui,
1: luce
0: luce
1: perpetua,
0: perpetua,
1: e riposi
0: riposi
1: in
0: in
1: pace.
0: pace.
1: Amen.
0: Amen. Grazie della tua preghiera. Che
1: Grazie.
0: Dio ti benedica.
1: Salve.
0: Preghiamo per Marinuccia da Val Guernara, che chiede preghiere per la pace in famiglia e chiede preghiere per l'intervento che domani dovrà affrontare agli occhi. Che Santa Lucia intercedi per te. Emiliana dalla provincia di Cuneo chiede preghiere per la salute di Giuseppina e Matteo. Silvana da Frosinone chiede una preghiera per la sua di salute. Alessandra da Cagliari chiede preghiere per la sua situazione matrimoniale e preghiere affinché il marito si converta. Filippo da Palermo chiede preghiere per la sua salute, per la sua situazione di solitudine e precarietà economica. San Giuseppe, intercedi per tutti coloro che hanno bisogno di lavoro, di sostegno economico. Possa tu intercedere presso Dio Padre. Nunzio Adatore del Greco chiede preghiere per suo marito. Signore, fa questa grazia, ti supplico. Preghiere per sua figlia affinché possa entrare nel corso universitario. Grazie, Signore Gesù, abbi misericordia di questa famiglia. Meluccia dalla Sicilia chiede preghiere per tutti i missionari, per i carcerati e per noi di Maria Visionna. Grazie, sorella, e che Dio benedica la tua famiglia. Lina da Bologna, per intercessione di Maria Santissima, chiede preghiere per tutte le sue intenzioni. Preghiere per Maria Visionna e per le intenzioni che porta nel suo cuore. Preghiamo per Giusy da Cianciana. Gesù, quando mi sento crollare, angosciata, sollevami sempre. Dammi sempre la gioia, la salute e la serenità. Preghiere per lei, per Giulio e tutta la sua famiglia. Giuseppe da Trento, sia sempre lodato nostro Signore. Preghiere per lui e per Nadia. Vanna da Modena chiede preghiere per Lucio, per la sua guarigione. Anna dalla provincia di Vicenza supplica il cuore di Gesù e quello di Maria,

Unisci questa famiglia, converti il cuore di mio marito e di mio figlio. E preghiamo per tutte le famiglie che sono in difficoltà, per tutti i coniugi, per i figli, per il rapporto con i genitori. Che lo Spirito Santo entri in ogni casa e porti pace e serenità, comprensione e ascolto. Preghiamo per Maria da Cosenza e per la figlia Tiziana. Miriam da Terni chiede preghiere per il piccolo Stelvio. Oggi è il suo compleanno e noi facciamo gli auguri assieme a Miriam da Terni. Enrico dalla provincia di Lecce chiede preghiere per tutta la sua famiglia. Marilena Rosa da Chieti chiede preghiere per il suo papà che oggi compie 79 anni, che possa essere sempre in salute. Tantissimi auguri al tuo papà e che Dio vi accompagni sempre. Preghiamo per la guarigione di Luigi da Nola. Giovanna mette in preghiera Sebastiano per la sua salute del corpo e dell'anima. Preghiere per Giuseppina e per le famiglie di Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata e Nicolò. Signore Gesù, confidiamo in te. Preghiamo per Maria Pia da Roma, che affida un'anziana signora di nome Rita affinché Dio la possa illuminare e possa soprattutto illuminare i medici per una cura giusta. Preghiamo per Imma da Parma, che affida suo nipote Antonio alle nostre preghiere. Anna da Salerno chiede preghiere per le sue intenzioni. Alessio, in provincia di Taranto, ti prego, Signore, per la sua guarigione. Dina da Andria chiede preghiere per l'anima di sua sorella defunta. Signore Gesù, accoglila nella tua luce. Lorella da Terni chiede preghiere per Simone, per Marco. Signore, tu puoi tutto e noi confidiamo in te. Francesca chiede preghiere per la sua famiglia. Anna Costa chiede preghiere affinché tutto ciò che porta nel suo cuore sia nella tua volontà. Raffaella da Udine chiede preghiere per i figli Riccardo e Federica e per tutti i ragazzi. Preghiamo per Candida da Torino, per Giorgio, per padre Tonino e per le loro famiglie. Angela in provincia di Verona chiede preghiere per tutte le persone che sono senza lavoro e senza casa. Che San Giuseppe intercedi. Preghiamo per la salute e la guarigione di Valentina da Cuneo. Signore Gesù, pensaci tu. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Affidiamo le ultime intenzioni di preghiera. Preghiamo per Lorena e Catiuscia dalla Germania, che chiedono preghiere per Giuseppe, affinché il Signore converta il suo cuore. Preghiere per Giusi in provincia di Taranto, per la sua famiglia, per Francesca, per le intenzioni di Chiara da Bologna, per tutte le persone che hanno bisogno di Gesù e che si affidano alle sue preghiere, e per tutti i bambini ammalati.

Preghiere per la famiglia di Andrea d'Albano Laziale, per la pace nel cuore, per Giuseppina da Siracusa. Signore Gesù, pensaci tu. Carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, prima di lasciarvi, affidiamo l'ultima intenzione, preghiamo per Andrina dalla Germania. Nel giorno della sua nascita confida nell'amore di Dio e nella sua protezione. Facciamo i nostri auguri. Adesso benediciamo il Signore e vi ricordo l'appuntamento delle 16:30 che continuiamo a pregare sempre in adorazione eucaristica per tutte le vostre intenzioni. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto e un abbraccio in Cristo da tutti noi di Maria Vision e che Dio ci benedica tutti. Pace e bene.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti a questa nuova puntata di Testimonianze. Sono Sabina Braschi e sono felice quest'oggi di parlarvi di un'organizzazione che ha una fama oramai internazionale, si chiama Mary's Meals, e qui ne parlerò con i responsabili, essendo internazionale, con chi l'ha cresciuta, fondata, ha trovato fondi per farla crescere, che è proprio qui accanto a me, ma anche poi con i responsabili in Europa, sia in Italia che in Spagna. Intanto benvenuta a Milona d'Asburgo, è una donna stupenda dal cuore meraviglioso, perché lei ha donato tutta la sua vita a questa iniziativa, ha trovato la sua conversione, il suo momento, diciamo, il suo sì in una cittadina che tutti conosciamo, Medjugorje. E allora chiedo subito a Milona, qual è il suo primo sì, quando è avvenuto, perché è avvenuto e a cosa l'ha portata? Sì. Grazie Milona.
1: Grazie a voi, grazie a te Sabina. E dunque sono arrivata qui a Medjugorje nel 1984 per la prima volta, per il terzo anniversario delle apparizioni. E questo qui era tutto vuoto. Oggi si vede tanti hotel, no? Si vedono tante cose. Quando siamo arrivati non c'era niente, neanche un mezzo hotel, niente. Tutto vuoto, tutto silenzioso, però un ambiente di preghiera tale, e come non c'era niente altro da fare che fare niente, eravamo così, non sapendo cosa succede in un luogo come qui.
0: Perché Milona tu sei venuta qui? Tu sei tedesca, sei di una famiglia tra le altre cose aristocratica.
1: Sì.
0: Perché? Perché sei venuta a Medjugorje? Cosa ti ha portato qua?
1: Io direi così, sono cresciuta con Fatima, perché mio papà ci ha sempre portati lì, dicendo che lui, quando era profugo nella Seconda Guerra Mondiale, Fatima gli ha dato la pace e ha detto: a voi e a noi possono rubare tutto nel mondo, però se tu hai la pace nel cuore non perderai mai niente. E dunque lui voleva che noi conoscevamo questa pace. Dunque ogni anno tutti i figli, siamo sette, andavamo in un pellegrinaggio a Fatima dalla Germania, e così abbiamo sempre avuto una sensibilità per questo gusto della Madonna. E quando abbiamo sentito parlare di Medjugorje nell'83, ho pensato: ma non abbiamo bisogno, perché abbiamo già Fatima. Invece pian pianino ho visto che altre persone andavano e ho sentito proprio l'angolo di Fatima crescere, e come fare un movimento dicendo: lei c'è a Medjugorje, devi andare. E questa era come una chiamata, come un'avventura, che il cuore stava già curioso per andare a vedere e aspettava già qualche cosa. E dunque un cugino, che è diventato sacerdote, ha organizzato due autobus, due pullman, da Monaco in Baviera e dall'Austria, da Salzburg. E così eravamo una centinaia di giovani, di zie anziane, tutti ci conoscevamo.
0: Quanti anni avevi?
1: Io avevo 25.
0: Giovanissima.
1: Sì, giovanissima.
0: E ti sei abbeverata.
1: Sì, ho avuto l'incontro che mi ha chiamato. C'era un prima e un dopo di questo momento di incontro nella Via Crucis, dove ho incontrato un Dio che non sapevo che esisteva così. Sempre ho creduto, sono cresciuta cattolica, però c'erano le regole. Come devi vivere, sei buona se fai così, sei cattiva se fai così. E dunque sapevo più o meno, però come il mondo attorno a me faceva quello che non si poteva, allora pensavo che ero già meglio.

0: Un po' ipocrite, sai? Sai come le cose piccole entrano dentro. E qui invece ho incontrato un Dio vivo.
1: Sì, per l'intensità della preghiera. Quando tu sei arrivata negli anni Ottanta all'incirca, cosa hai trovato? Parlavi di una semplicità, di tanta preghiera, poca gente, quello che oggi ovviamente a Medjugorje non si vede più, non si vive più in realtà, perché il villaggio è diventato una città. Il villaggio di contadini è diventato una città di commercianti, per cui abbiamo un approccio diverso con Medjugorje, ma quella verità di allora si incontra ancora.
0: Sì, perché la Madonna c'è e lei dà questo ambiente che le persone, quando li ascolto, mi dicono: quando arrivo qui sento la pace. È ancora forse quasi più forte, nel senso perché 34 anni fa c'era anche silenzio, perché non c'era niente. Dunque c'era la pace e c'era anche silenzio. Adesso c'è il rumore, però c'è la pace. E questo penso è molto importante, perché nel mondo fuori c'è tanto rumore, tanta bugia, tanta confusione. Invece quando gli uomini vengono qua, toccano la pace, vedono dove il gusto della pace, sai, questo sentimento specifico della pace di Dio, allora sono incoraggiati, perché sanno che è vero che Dio è vivo, è vero che la Madonna dice tutto quello che la Chiesa dice, è vero, e allora si sentono come rafforzati di essere coraggiosi, perché devi essere molto coraggioso oggi, di vivere quello che credi fuori nel mondo. E io credo che è più giusto, in un certo modo, che c'è anche il rumore qui, perché sarebbe un shock molto grande oggi, che il mondo è molto cambiato in questi 30 anni.
1: Allora, un passo indietro, 25 anni, incontri il primo momento di conversione, chiamiamolo così. Sì. Cosa fai? Qual è il tuo percorso?
0: Dopo questo momento, quello che è successo è che questo Dio che ho incontrato mi ha lasciato una nostalgia di lui stesso, tale che quando sono tornata a Monaco sapevo solo che volevo tornare qui molto rapidamente. E a Monaco mi ha aspettato mia mamma. Io sono la, come si dice, la primogenita, la prima figlia di 7 figli. E la mamma è venuta a cercarmi a Monaco, non ha detto niente, solo ha detto: allora cosa c'è a Medjugorje? E io ho detto: a Medjugorje c'è niente, e in quel niente c'è tutto. Perché io ero così piena dell'esperienza invisibile che non sapevo cosa dire, perché non avevo visto nessun veggente, nessuno, solo l'incontro con Dio vivo sulla collina di Križevac e poi la preghiera in sé, la messa e il podbordo, però niente altro. E dunque poi, anni dopo, la mia famiglia mi ha detto che ero così cambiata che tutti hanno avuto uno shock, perché ero così trasformata. Io non sapevo niente di questo.
1: In cosa ti vedevano trasformata?
0: Dicevano che avevo gli occhi cambiati, che avevo una cosa altra in me che non conoscevano. E così, vedendo me, hanno detto: questo è un vero posto di grazia. Che non lo so, ero sicuramente anche una sai, peccatrice tipica di questi anni, degli anni 60, 70, erano anni anche difficili. E dunque hanno visto che ero diversa. Hanno detto che avevo gli occhi diversi. Qualcosa è successo a me. E tutti sono venuti. E tutti hanno avuto così una vita nuova dopo. E dopo questo anno di pellegrinaggio, ogni anno, e ogni mese venivo, ho cominciato a lavorare con un padre che si chiamava Padre Slavko. Sì. Barbaric, quello lì, sai, che è morto 18 anni fa.
1: Per chi non lo conoscesse, è un sacerdote che qui ha seguito per primo tutte le apparizioni, ha creduto fortemente, è stato vicino alle veggenti fino all'ultimo giorno della sua vita e continuava ad accompagnare migliaia di pellegrini nella montagna, nel Križevac. Ancora c'è chi dice che li incontra.
0: Sì.
1: Lui è morto diversi anni fa.
0: Sì, è morto 18 anni fa.
1: E quindi?
0: Ho cominciato a lavorare con lui, assistendo semplicemente, che arrivavano i pellegrini, io parlo alcune lingue, così ho aiutato, traducendo, ho cominciato a tradurre, e poi lui è stato invitato, sono andata con lui, poi ha portato i veggenti, ho cominciato a tradurre i veggenti, e così sono entrata dentro in quel nectar, di quel fiore, di questo che succede qui, traducendo ogni giorno, Maria o Ivano, la persona che era, prima dell'apparizione e dopo l'apparizione. E così sono entrata.

0: tratta in questa scuola della bellezza di chi è la Madonna e come lei è con noi.
1: E quindi tu hai vissuto anche gli anni della guerra?
0: Sì, sì, sì.
1: Cosa succede in quegli anni? Cosa vivi? Cosa
0: qui
1: ricordi?
0: In questi anni abbiamo cominciato a fare i seminari di digiuno e silenzio con Padre Slavko per l'intenzione della Madonna, e lei ci ha incoraggiato dicendo che c'era bisogno, che ci ringraziava e che ha bisogno di preghiera per fermare questa guerra. E altrimenti niente, aiutando gli altri, accogliendo profughi, guidandoli dove volevano andare e pregando e digiunando per la pace sotto le bombe, sotto tutto qui.
1: Ecco, la preghiera è essenziale per tutti coloro che desiderano fare un cammino sincero, e la porta d'ingresso è il dialogo per arrivare a Dio. La preghiera porta concentrazione, porta preparazione, porta dritto proprio a quella porta privilegiata che è l'amore di nostro Signore. La preghiera è la prima cosa che la Vergine domanda continuamente a tutti i pellegrini, in tutti i messaggi. E lo domanda in tutte le forme, non solo nella preghiera classica, che è la recita del rosario, ma anche nel digiuno.
0: Sì.
1: Anzi, il digiuno sta diventando, è diventata una delle forme di preghiera più importanti. Perché?
0: Perché il digiuno, Padre Slavko diceva, il digiuno e la preghiera sono come due piedi nella vita spirituale che ha bisogno dell'uno e dell'altro. Perché il digiuno ti rivela quello che c'è in te, gli attaccamenti, le cose. Se quando preghi, non è una dieta, dunque non è, senza preghiera non è altra cosa, no?
1: Certo.
0: Quando fai digiuno senza preghiera sono riuscita. Invece quando digiuni e preghi incontri il Signore diversamente, più affamata in un certo modo.
1: Sì.
0: E questo ho visto che proprio tocca più profondamente, perché il cibo dà una soddisfazione che forse cerchiamo meno il Signore, qualcosa
1: certo.
0: Così. Ognuno certo. Avrà le sue esperienze.
1: Ho sentito dire proprio in una catechesi recentemente una frase che mi ha molto, come dire, colpita, e che diceva: non si può far festa se non si digiuna. Cioè solo chi digiuna può realmente celebrare una festa. E naturalmente è una metafora, il digiuno non solo come digiuno da alimenti, ma il digiuno da qualsiasi cosa tu ritieni non poter fare a meno, ma che alla fine, avendolo continuamente, non ti soddisfa più, perché l'uomo non è fatto per quel tipo di cibo. E allora ha bisogno di farne a meno per riuscirne, sì. E poi a capirne l'importanza e il valore. Questo vale per tutto ciò che concerne l'essere umano. Non si può celebrare una festa se non si digiuna. E un argomento che mi tocca, perché viviamo in un mondo che non digiuna di niente, anzi ci abitua, ci vizia a fare uso di tutto e quanto di più.
0: Sì, è molto pericoloso, perché ho vissuto una situazione recentemente che la mia mamma è andata in cielo e l'ho tenuta quando è andata, e lì ho rivisto questa cosa che non portiamo niente con noi, niente, solo chi siamo davanti a Dio e con gli uomini. Dunque ogni attaccamento, ogni schiavitù diventa un peso enorme quando siamo nell'ultimo momento della vita, perché partiamo senza niente. E questo per me era uno di questi momenti che ha riconfermato, sai, tutto quello che la Madonna dice, che lei ci vuole liberi per sempre dire sì e dare la vita ad ogni momento. Meno siamo attaccati al nostro conforto, benessere, così più facile possiamo amare, perdonare, che siamo anche liberi di noi stessi, della nostra importanza. È tutta una scuola alla fine di diventare liberi e agire nel nostro corpo per le cose che alla fine sono per l'eternità spirituali, e sono misteri proprio di noi, bellissimi.
1: Allora, adesso mi piacerebbe entrare più nel merito del Mars Meals, no? Descrivici tu che cos'è e com'è nata.
0: Mary's Meals. Mary's Meals è, io direi così in breve, il frutto di una conversione attraverso i messaggi di Medjugorje in una famiglia in Scozia. È una famiglia che è venuta già nell'83 e poi hanno cambiato il loro hotel, è diventato un luogo di, come un centro di ritiri, che è cresciuto molto, che la gente conosce adesso da, in Inghilterra, in Scozia, in Irlanda, così. E il loro figlio, primo, ha imparato ad avere sempre stranieri in casa, e sì, non dell'hotel, però in cucina sua, così. E dunque questo già ha lavorato su di lui, perché trovava molto difficile, no? Un po' come i giovani qua, che hanno sempre pellegrini in casa, da lui era uguale. Quando la guerra è cominciata qua nel 91, come si, tutti i pellegrini amano qui, hanno cominciato a voler aiutare, e lui è successo uguale, con suo fratello bevevano una birra e hanno visto le immagini dei profughi in Bosnia e Herzegovina, nel 92 era, e hanno deciso di fare, di chiedere aiuto per aiutare. E allora hanno chiesto gli amici dell'hotel dei suoi genitori, e hanno ricevuto tantissime cose, hanno riempito un piccolo furgone che anche qualcuno ha dato a loro, e hanno fatto un viaggio dalla Scozia fino a Medjugorje. E durante la guerra era complicato, perché le dogane, sai, era la Jugoslavia, dunque, e poi in guerra puoi immaginare, era un viaggio proprio lungo. E sono arrivati qua, hanno dato le loro cose, sono tornati a casa, hanno pensato: bene, fatto, andiamo a casa. Lui era fish farmer, come si dice, lui faceva i pesci, sai, così nell'acqua, sì, lavoravo con i pesci, sì. Ha detto: torno ai miei pesci, torna a casa, vedi il garage del suo padre pieno di,
1: parliamo,
0: cose.
1: Parliamo dell'obiettivo proprio dell'associazione.
0: Era, io direi così, questo è cresciuto, all'inizio era solo aiuto nella guerra. Poi l'aiuto ha smesso, quel tipo di aiuto qui, e sono venuti verso di loro progetti nuovi.
1: L'aiuto era soprattutto relativo ai bambini orfani, se non sbaglio.
0: Adesso è cibo in scuola, però questo ha cominciato 10 anni dopo. Dunque Mary's Meals, come è cresciuto da questa prima esperienza e tanti progetti, fino al 2002, e lì ha cominciato il programma di alimentare bambini di fame cronica nella scuola. È successo con un incontro con un bambino che si chiama Edward, che oggi è grande, e Magnus è arrivato in questo villaggio perché voleva conoscere questi bambini che avevano fame, perché si parlava nelle BBC o ovunque che c'era quella carestia, sì. È andato lì e dice che Magnus è molto alto e ha detto si sentiva male di entrare nell'intimità di una famiglia. Vedeva una donna per terra con 6 bimbi attorno. Lei non aveva più marito, era già morto l'anno prima. E Magnus parla con la mamma, che si chiamava Emma, e lei dice: io sto morendo di AIDS, del SIDA, si dice in italiano, sì, del SIDA. Io ho paura perché non so chi si occuperà dei miei figli. Da noi non ci sono più, ci sono solo nonne e bambini, non so cosa succederà. Io prego, dice lei. E Magnus parla con il figlio, Edward, che aveva 14 anni, e gli chiede: Edward, cosa sono i tuoi sogni? Dove ci sono le tue ambizioni? Edward gli dice: io vorrei andare a scuola un giorno e avere abbastanza a mangiare. Era lì, non sognava di niente altro, non aveva sogni. Voleva sopravvivere e andare a scuola un giorno, forse. E Magnus ha detto aveva già incontrato questi bambini di fame cronica che non vanno mai a scuola e dunque non escono mai di questa povertà.
1: Non ce la fanno,
0: non
1: tra le altre
0: fanno,
1: cose,
0: che sono
1: perché
0: esausti,
1: stanno male.
0: Stanno sopravvivendo.
1: In genere quando si pensa ai bambini di fame cronica o comunque che muoiono di fame, si pensa ai bambini africani.
0: Sì.
1: Siamo così, l'immaginario collettivo va subito in queste zone del mondo, Africa centrale in particolare. Invece tu stai parlando anche di periferie delle grandi città.
0: Ovunque, sì, sì. Quando vai, per esempio, anche da noi adesso c'è già questo, però loro concentrano su Africa, India, Haiti, Burma, Myanmar, sono adesso anche Siria, Libanon, così.
1: Sì.
0: L'Etiopia,
1: ovunque
0: penso che
1: c'è, ovunque c'è questo bisogno.
0: Sì. Yeah.
1: E come interviene concretamente l'associazione?
0: L'associazione ha cominciato dunque con l'idea di cucinare un cibo, un pasto, mm-hmm,
1: sì,
0: nella scuola. Dunque le mamme
1: offrirlo ai bambini.
0: E sono le mamme che lo fanno. e dove non ci sono più mamme perché sono orfani, sono le zie, le donne.
1: Della regione. Tu l'hai fatto per tanti anni qui, sì, a Medjugorje?
0: Sì, io ho parlato di questo soprattutto perché qui questa povertà non esiste, un altro tipo di povertà, dunque qui non si deve alimentare la gente, però abbiamo parlato ai pellegrini che questo può succedere se tu dici di sì alla Madonna, non sai mai dove ti porta. E questo in fondo è la testimonianza che diamo a Medjugorje, perché ognuno di noi dice di sì e poi non si sa, l'avventura comincia.
1: Tu sei mamma.
0: Sono mamma, sì.
1: Di una ragazza oggi di 20 anni.
0: Sì.
1: Come tua figlia ha vissuto questa esperienza che tu hai fatto?
0: Di Mary Mills?
1: Di Mary Mills.
0: Lei ha aiutato le sue, al suo modo suo, ha mandato piccoli soldi che lei aveva e lei ha una grande compassione. E crescendo, ascoltando questa realtà di vita, ha subito capito che è importante che noi viviamo con poco per capire meglio quelli che hanno ancora di meno. E dunque è diventata molto modesta, sai, che non vuole lusso, non vuole mai le cose troppo, che anche qualche volta vorrei dargli qualcosa, non lo vuole. Dice c'è una differenza tra aver bisogno e volere.
1: È vero.
0: E dunque lei dice io voglio quello che ho bisogno.
1: Questo lo sottolineiamo a tutti i ragazzi che ci stiamo, che stanno ascoltando in questo momento questa, diciamo, testimonianza speciale che abbiamo avuto la possibilità di realizzare nella nostra permanenza a Medjugorje. Io ringrazio veramente te Milona, perché ci stai dando una visione stupenda di come una vita normale, una vita laica, una vita da donna sposata con una famiglia eccetera, sei dedicata, sì, al nostro Signore attraverso i messaggi che tu hai sentito tuoi, attraverso la preghiera, il digiuno e la parola di Dio, ecco, riescono a rivoluzionare questa,
0: sì,
1: vita normale e a farla diventare servizio,
0: sì,
1: della Madonna, servizio suo. Ed è bello.
0: È molto bello, è ricco, è un'avventura la vita, non c'è più la noia.
1: Dillo a tutti i nostri telespettatori, manda un messaggio a tutti loro.
0: Sì, che vale la pena dire di sì alla Madonna, perché lei vuole che incontriamo questo nostro Dio vivo, creatore, creativo, che ci vuole insegnare che l'amore è talmente creativo e se noi accettiamo di andare al di là dei nostri limiti, delle nostre paure, dei nostri conforti, possiamo scoprire delle dimensioni che io non sapevo che era possibile, di avere questa libertà di fare delle cose belle per gli altri, di salvare le vite, di amare al di là di quello che sembra possibile nel quotidiano, perché il quotidiano, anche se c'è, però mostra la forza dell'amore che abbiamo noi e come l'amore cambia la vita. E poi ci sono progetti come Mary Smith, però c'è già il progetto della famiglia in casa, dei vicini, le cose semplici, eh? Che questo è proprio, penso che l'avventura di ognuno di noi ha una storia unica che mostra chi è Dio agli altri. Abbiamo bisogno gli uni degli altri con questa pienezza.
1: Bellissimo.
0: Penso.
1: Grazie, ringrazio Milona per averci delucidato su quelli che sono gli obiettivi principali, ma anche averci raccontato la sua conversione, la sua storia. E una pausa di qualche minuto, mi piacerebbe adesso, subito dopo la pausa, presentarvi la responsabile italiana di Mary Smith. A dopo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ecco qui, ritornati in studio con Carmela Gaetani, calabrese, vicepresidente dell'associazione Mercy Meals in Italia. E mi piace un po' iniziare a dirti subito, tu mi hai portato un volantino che dice solo 15,60 € per dare da mangiare ad un bambino per un intero anno scolastico. Com'è possibile una cosa del genere? Solo 15 € per dare da mangiare ad un bambino? Che tipo di organizzazione permette questa? Come è nata in Italia?
1: Allora, innanzitutto buon pomeriggio a tutti e grazie

0: per averci invitato.
1: Grazie.
0: Allora, io comincio, quando sono venuta a Medjugorje, che è tanti anni fa, non è tantissimo rispetto alle apparizioni, però nel 2000 sono venuta qui a Medjugorje e ancora c'era Fraslacco. Mi ricordo che ero rimasta colpita dalla sua messa, dalla sua catechesi. Poi non sono ritornata nello stesso anno, ma nel 2001. Da allora, io premetto, sono una cattolica praticante, lo sono sempre stata, anzi ho studiato nelle suore francesi del Virgo Fidelis, e quindi sono andata sempre a messa dal primo momento, però quando nel 2001 sono ritornata, io mi ricordo durante la messa, per la prima volta ho capito, ho sentito dentro di me che Gesù era corpo, vero corpo nell'Eucaristia. Quindi questa trasformazione, quando poi ho preso l'Eucaristia, ho sentito qualcosa dentro di me veramente di trasformarsi, cioè, e quindi ho capito che fino a quel momento sì, io andavo a messa, pregavo il rosario, però era tutto un probabilmente io pensavo di essere a posto,
1: sì.
0: Ma era solo non dico abitudine, però non riflettevo su quello che, per esempio, nella messa.
1: Alle
0: che
1: volte si fanno delle cose automaticamente, per abitudine,
0: ecco,
1: no? E invece poi quando entri nel vivo della preghiera,
0: sì,
1: la conversione è profonda, ci si rivoluziona.
0: Ci si rivoluziona, e infatti io comincio, infatti, proprio la messa a viverla. Fino a quel momento io non avevo provato queste emozioni, sensazioni. E così anche il rosario, che io ho sempre sgranato, diciamo, quindi con,
1: sì,
0: però a Medjugorje, partecipando al programma serale,
1: sì,
0: quindi il rosario completo, che normalmente facciamo quello del giorno, quello, insomma, tutto il programma serale che ho vissuto qui, perché per me Medjugorje è anche soprattutto quello che si vive il pomeriggio, no? La messa croata internazionale che completa, come la Madonna poi nei suoi messaggi ci ha detto, e sono tornata con un cuore nuovo a casa, e ho cercato quindi di portare quello che io ho sentito nel mio cuore.
1: Sì.
0: E vivere, quindi si sono formati dei gruppi di preghiera, Regina della Pace, anche in una nostra basilica, e da
1: questo
0: qui
1: in Calabria,
0: sì, ma poi anche in Basilicata e una parte della Campania, e sono venuta poi molto spesso in pellegrinaggio.
1: Bene, ora, e quindi nasce questo desiderio di aprire l'associazione anche
0: come
1: in Italia.
0: Nasce, ecco, io, come nasce? Io, trovandomi a Medjugorje, credo che fosse il 2005, non sono sicura,
1: sì,
0: e incontro Milona, e Milona mi parla appunto di Mary Smith, che già era nata non da tanto, ma il suo modo di parlarmi di questi bambini che lei, perché lei andava in tutto il mondo, era,
1: certo,
0: già andata in Africa, quindi nei paesi poveri del sud, io la guardavo ed è nato in me questo desiderio di aiutare, quindi Mary Smith, che stava, già si chiamava Mary Smith.
1: Certo, certo.
0: E ho pensato come potevo, che cosa potevo fare, però ho pregato, ho lasciato un po' piano,
1: certo,
0: piano, no?
1: che
0: la Madonna, che il Signore mi suggeriva appunto che cos'era bene per me. Ci ho riflettuto e poi da lì spontaneamente sono cominciate sia nelle chiese, ma un po' della Calabria, della Basilicata con Milona, delle testimonianze di Medjugorje, però Mary Smith appunto come frutto di Medjugorje, che e veniva così, si parlava di
1: e
0: quello.
1: E così si fonda anche si in Italia.
0: Sì, si fonda in Italia dopo qualche anno, perché prima abbiamo un po' parlato in chiesa

0: anche alle scuole. E poi nel 2011 nasce proprio l'ONLUS in Italia. Certo. E conosciamo, c'era Augusto, che è stato anche lui un ragazzo che era venuto a Medjugorje anni prima.
1: Ecco, la cosa importante da comprendere per i telespettatori che ci stanno ascoltando e che magari vorrebbero interagire con l'associazione in qualche maniera è che l'obiettivo è quello, lo abbiamo detto prima, lo ripetiamo adesso, di dare un pasto ai bambini che non se lo possono permettere. L'associazione lavora quindi affinché le mamme e i genitori abbiano questo compito, portare un pasto. Questo all'anno costa 15,60 euro.
0: Infatti proprio i bambini, anche le scuole qua in Italia che aiutano nelle loro raccolte, queste 15,60 euro, come ha detto, che aiutano quindi un bambino a studiare, perché si mangia, ma sappiamo appunto che l'istruzione quindi libera, no? L'ignoranza.
1: Certo.
0: E per far sì, per fare questo che sia possibile, è importante che mangiano. E quindi lì nel Malawi, per esempio, ci sono i volontari del posto che aiutano, le insegnanti sono del posto.
1: Quanti bambini in Italia più o meno riusciamo ad aiutare attraverso l'associazione? Più o meno?
0: Beh, il numero non riesco, tutti sono, ormai siamo 1.200.000, sono tanti, ma in tutto, sì, non solo in Italia, dico tutti complessivamente. E in Italia non... è un numero abbastanza,
1: è abbastanza elevato
0: pure lì. Però
1: comunque
0: adesso in questo momento
1: non ho
0: i dati giusti, quindi precisi, non vorrei, insomma,
1: un milione in tutta l'Europa, insomma,
0: 200,
1: dove l'associazione
0: 1.287.000, insomma,
1: è un numero elevato.
0: Sì, un numero
1: quali
0: elevato.
1: Sono i progetti in Italia, se ce ne puoi fare un cenno?
0: Allora, per esempio, in alcune scuole, parlo nella mia scuola di Modena, di Nonantola, c'è per esempio il progetto Zucca, che serve, questo progetto, insomma, c'era già da anni in questa scuola, ed è proprio un progetto che aiuta i bambini del sud del mondo, quindi bambini poveri, e quindi hanno aiutato anche i Mary Smiths, ed è un progetto importante che fanno i bambini. In che modo? Cioè vengono dati dei semi di zucca. Questi semi poi crescono, vengono innaffiati da loro, quindi la piantina poi nasce, quindi loro osservano tutto questo processo, no? di nascita,
1: di crescita,
0: e dopo con un pulmino questi bambini vengono, i nostri bambini, portati in un appezzamento di terreno con un contadino che lo offre, aiuta, si piantano queste piantine, e poi quando crescono, è settembre, marzo vengono piantate, settembre poi vengono raccolte, i bambini nostri vanno ugualmente, così vedono anche i contadini, si portano i loro nonni, molto importante il filo, proprio il rapporto nonno-nipote, no? Perché
1: certo,
0: c'è
1: la famiglia,
0: il futuro,
1: che viene,
0: il passato,
1: certo.
0: E quindi anche il nonno si rigenera, no? Perché può insegnare quindi qualcosa al suo nipote di importante, e quindi vengono aiutati, e i bambini prendono le zucche, le raccolgono, e poi c'è a settembre vanno per il paese a vendere le zucche.
1: E con il ricavato?
0: Con il ricavato,
1: poi...
0: e quindi c'è una scuola che è stata la prima scuola italiana, una mensa quindi adottata, che tuttora sono 8 anni. Loro puntualmente ogni anno, i bambini di quarta cominciano questo, e poi viene tutto, finisce a settembre in quinta, quindi viene fatto i bambini della primaria, quarta e quinta, e il ricavato mangiano tanti bambini, ed è formidabile quando i nostri bambini, poi questi della scuola di Nonantola, dove è venuta anche Milona, perché invitiamo sempre, io essendo una docente di quella scuola, no? Quindi per i bambini non sono proprio la novità americana Smills,
1: sì.
0: E quindi è interessante invitare i nostri, e mi ricordo quando è venuta molte volte Milona, delle domande, poi i bambini cambiano perché vanno alle medie,
1: certo.
0: Delle domande per dire, ma le mamme del posto mangiano nel Malawi? Oppure bambini che si sono commossi al pensiero, a pensare che con quello che hanno dato, queste vendite,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Dice, noi mangiamo tanto perché noi nelle nostre scuole abbiamo le mense, e quindi molte volte si butta tanto cibo, E allora vengono sensibilizzati proprio anche alla...
1: Bene, io ti ringrazio Carmela, grazie, veramente tanto, perché entriamo più nel merito, ecco, degli obiettivi statutari dell'associazione. Mary's Meals avvia progetti di alimentazione nelle scuole situate in zone del mondo in cui la fame e la miseria impediscono ai bambini di ricevere un'istruzione, proprio perché non hanno non il tempo, ma la forza di andare a scuola, poiché soffrono la fame, e l'associazione si occupa di questo. Io vi invito ad andare sul sito internet www.mersmills.it a vedere anche i conti correnti, a dare una donazione se potete, credo che ne valga veramente la pena. E adesso vi lancio un'altra clip e andiamo un attimo in pausa, perché mi piacerebbe ascoltare la responsabile o una delle responsabili di Mary's Meals in Spagna.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: Allora, come vi ho anticipato, adesso vi presento un responsabile di Immerse Mills in Spagna, ma questo responsabile è niente di meno che il presidente. Elisa Lix è qui con me, grazie per essere qui.
1: Buongiorno, molte grazie.
0: Lei è una donna stupenda, dà un sorriso meraviglioso, come lo vedete voi stessi, è una nonna, mi stava raccontando adesso una vedova, una nonna di
1: 17
0: 17
1: nipotini. E
0: nipotini. Mamma mia, hai un grande affare.
1: poi i miei nipotini dicono adesso, nonna, adesso tu c'hai più di 1 milione di nipotini? Perché tutti i bambini di Mary Smith sono anche tuoi nipotini.
0: Ecco, diciamo appunto quanti bambini aiuta Mers Mills nel mondo?
1: Ogni giorno a 1.257.278 bambini ogni giorno.
0: Ogni
1: Ogni giorno
0: giorno.
1: lettivo, ogni giorno che vanno alla scuola.
0: Ogni giorno vanno alla scuola e viene assicurato un
1: Sì,
0: pasto a loro.
1: quello.
0: Grande, grande. E pensare che questa associazione è nata proprio nel cuore di Medjugorje e anche lei, anche Elisa, ha trovato questo incontro, questa chiamata,
1: Una
0: chiamiamola
1: chiamata
0: così, qui.
1: qui. Io sono venuta fa adesso 6 anni per il Festival dei Giovani. Faceva 6 mesi che era vedova. Poi ho detto vado a Medjugorje al Festival di Giovani, viuda, vedova, nonna vestito di nero e vengo qua dai giovani.
0: Mi
1: Beh.
0: sembra giusto,
1: E
0: mi
1: poi
0: sembra coerente.
1: molto coerente. E poi qua conosco a Magnus. Sento parlare di Mary Smith. Stiamo al pranzo insieme e veramente io sentivo come una chiamata che se non apro la bocca qualcosa succede. E poi ho detto, c'è qualcuno in Spagna? E lui mi ha detto, no, non c'è nessuna. Spagna è pa paese di Madonna e non c'è nessuno. E poi mi ha guardato Milona e mi dice, no, no, zia, non ti metti, non fai qua niente. Mi dico, no, ti posso aiutare? Sì. Vieni a Scozia in settembre e guardiamo. Beh, così è cominciato 6 anni fa. Molto difficile, molto complicato e adesso funziona in Spagna.
0: Che bello. E tu, che progetti curi nel tuo paese?
1: Basicamente, diciamo, noi cerchiamo di dare a mangiare a scuole direttamente. Facciamo una lista di scuole e poi cerchiamo di patrocinare il cibo per quelle scuole.
0: E ve ne occupate voi direttamente?
1: Sì. E poi parliamo in scuole, parliamo con gente universitaria, facciamo piccole cose in parrocchie. Sempre facciamo cose piccole, ma in questo momento in Spagna, solo della Spagna, diamo a mangiare a più o meno 11.000 bambini.
0: È un numero molto grande.
1: È
0: Dove? In tutta la
1: Malawi. Diciamo,
0: Spagna?
1: in Spagna, stiamo in Barcellona, è la sede, poi adesso abbiamo una sede piccola nuova a Madrid.
0: Sì.
1: Una sede in Valencia e in Siviglia incomincia. In San Sebastian anche c'è un gruppito. Poi ci sono tutti volontari, meno una che c'è in Barcellona che ha messo come direttore.
0: Sì.
1: Tutti gli altri sono volontari e ognuno fa quella cosa può.
0: Certo, la tua conversione avviene pure qui a Medjugorje oppure nasce prima?
1: La mia nasce prima, ma si fortalece qua. Diciamo,
0: Sì,
1: io ho la fortuna
0: irrobustisce qui.
1: di venire di una famiglia. Padre tedesco, madre italiana, una mamma molto religiosa, facile, una religione viva, non, diciamo, non predicava, faceva. Ho avuto quella fortuna di crescere così, e poi più tardi, già da sposata e tutto, siamo venuti a Medjugorje e per forza.
0: E cosa pensano i tuoi nipoti di questo tuo grande affare con altri
1: Gli piace
0: bambini?
1: moltissimo. Loro parlano nelle loro scuole,
0: Sì.
1: cercano che i loro amici fanno qualche cosa, animano alle maestre di partecipare. Sono molto fieri della loro nonna. E
0: E i tuoi figli anche?
1: i miei figli anche mi aiutano.
0: Ti aiutano?
1: Sì, i miei figli, grazie ai miei figli, abbiamo un'officina gratis, mi fanno, diciamo, tutte cose piccole a aiutare. Beh, faccio conoscere qualcuno, o presento mia madre a
0: Certo,
1: un'altra.
0: certo. Cosa serve a Mers Mills ancora? Cosa vorresti fare per
1: Darla a
0: integrare,
1: conoscere di più. Deve
0: diffonderla?
1: sapere molta gente che è molto è molto così, barato, non costa molto. Sono 15,60 euro all'anno da dare a mangiare a un bambino tutto un anno. E quello è molto facile.
0: 15 euro, come dicevamo prima. Quindi diffonderla, aiutare a che tutti la conoscono per dare una mano.
1: Per dare una mano. Si può dare molte mani, per esempio c'è la web.
0: Sì.
1: E la web poi entrano di tutte le parti spagnole, di lingua spagnola.
0: Sì.
1: Abbiamo per esempio anche della gente del Messico che entra nella web spagnola. È facile. Attraverso, con la web si può sponsorizzare una scuola. Se pieno, se, cioè, come
0: sponsorizzare
1: diciamo,
0: una scuola.
1: C'è una lista,
0: sì,
1: di scuole che poi mette tanti bambini, questo è per un anno. Tu dici, beh, con il gruppo dei miei amici posso prendere una scuola. Io cominci tu un progetto di una scuola. E poi in quella scuola c'è un segnale che pone Mary Smith a mangiare qua, grazie, diciamo, agli amici di quella scuola o quell'associazione. E io credevo che quello era solo per, diciamo, quello che dà. Poi quando sono stata in Malawi, ho visto che anche per i bambini. Ci sono bambini che sono così soli, non c'hanno nessuno,
0: sì,
1: che quando vedono, quando le danno a mangiare, che pone Mary Smith da mangiare qua, grazie, c'è qualcuno che pensa a me. Una bambina mi ha detto, guarda, io non c'ho nessuno. Ma qua c'è uno che si chiama Josele, quello era mio marito, che mi vuol bene. Perché grazie a lui posso mangiare.
0: È meraviglioso. Qui c'è un messaggio bello di questo Deplian di Mercy Mills che dice: un pasto è una speranza, un respiro di vita.
1: Sì.
0: Mercy Mills porta speranza ad un mondo affamato.
1: Esatto.
0: Che poi è una fame non solo fisica, ma una fame anche spirituale.
1: È una fame spirituale perché quando non puoi studiare, quando c'è molta fame, non puoi fare niente.
0: Niente.
1: Abbiamo dei film molto buoni che si possono vedere in YouTube. Uno è Child 31, che è un documentario buonissimo, l'altro Generation Hope, poi ci sono degli altri piccoli, uno che si chiama Saving Grace, che per, diciamo, è un cartone più per bambini, che adesso stanno girato in spagnolo.
0: Bene, quindi questi si possono anche scaricare su YouTube.
1: Sì.
0: Poco fa, prima di entrare in onda, mi dicevi che hai avuto una testimonianza molto forte circa Mercy Mills di un tassista pakistano.
1: Sì, un taxista è in Londra.
0: A Londra.
1: A Londra, io andavo in macchina e mi chiedeva cosa faceva. Poi le spiego Mary Smith, è molto facile capire che è una cosa buona. E poi lui mi dice, ma il nome da dove viene? Dico, beh, il nome di Maria, madre di Gesù. Poi lui mi dice, lei sa che è l'unica donna della quale si parla nel Corano? Dico, sì, lo so. E poi mi dice due o tre parole del Corano sopra la Madonna. E solo mi ricordo una che era l'amore più puro fatto diamante in mano di Dio. Una parola
0: l'amore
1: bellissima.
0: L'amore più puro fatto diamante
1: in mano di Dio Padre.
0: Nella mano di Dio Padre.
1: E poi arriviamo a casa di mio figlio. E lui sta con la valigia molto serio, c'ha la mia valigia e mi guarda così.
0: Sempre pakistano,
1: sì.
0: Tassista.
1: E mi dice, tu usi il nome di lei, lei da mangiare ai bambini, non tu. E perché lei è la madre di tutti noi suoi bambini, io mi metto nella web e darei un donativo.
0: Che bello.
1: Mi ha impressionato moltissimo.
0: Eh sì, effettivamente tocca anche a me, anche
1: sì.
0: Perché stiamo parlando di una persona che non è cattolica, che non è neppure cristiana,
1: no,
0: è musulmana.
1: No.
0: Però, come dice quella parola del Corano, la purezza di Maria è tale che non può che toccare l'intera umanità, a prescindere dalla religione, dal sesso, dal colore della pelle. E la Vergine Maria è veramente la donna di cui tutti si innamorano,
1: esatto.
0: La madre di Dio di cui tutti abbiamo bisogno, è una verità spirituale a cui tutti aspiriamo. Io devo dire che Medjugorje è una terra ovviamente dove tutto ciò si vive in maniera forte. Ecco, questa testimonianza è girata qui a Medjugorje per voi, per voi che in Italia ci seguirete. Allora mi piace concludere così questa puntata di testimonianze della rubrica. Tutto concorre al bene e tutto ciò che concorre al bene è bene. Mars Mills è frutto di una terra in cui tutto concorre al bene. Qui la preghiera è così forte che porta a conversioni, a vocazioni, a discernimenti, ma anche a frutti come questi, dove il bene diventa prioritario rispetto ad ogni forma di egoismo. Ecco perché venire qui e pregare
1: molte
0: la Vergine Maria.
1: E pregare la Vergine. E quello cosa vorrei dire? Abbiamo bisogno moltissimo che si prega per tutti quei bambini che danno a mangiare nel mondo. Perché molti, molti di quei bambini sono soli, sono tremendamente soli.
0: Sì, pensateci. Fratelli e sorelle di Maria Vision, pensate a dare una donazione a Mars Mills, www.mersmills.it, troverete tutti i conti correnti, credo che ne valga la pena. Grazie per essere stati con noi, io ringrazio tutti gli ospiti di questa sera e l'appuntamento con me è alla prossima puntata di Testimonianze.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve, buona giornata, sono Padre Agostino e oggi vi volevo presentare un programma che grazie a Dio ha avuto tantissimo esito in tutto il mondo e si chiama Exodus 90. Si riferisce all'esodo, no? Questo cammino dalla schiavitù alla libertà, no? E questo programma è nato come una sfida che hanno fatto i seminaristi per aiutarli a vincere i propri vizi. E ora lo fanno uomini di tutte le età, giovani e anche più grandi, e di tutte le classi sociali. L'obiettivo, appunto, è diventare uomini davvero, uomini santi. E si tratta di una serie di esercizi spirituali di tipo ascetico e spirituale. Dura 90 giorni, 3 mesi, e aiuta ad acquistare l'autodominio. Il cofondatore e il CEO di questo programma, di questo apostolato bellissimo, dice che dopo 3 anni, perché questo apostolato ha 3 anni, l'Exodus 19, più di 15.000 uomini hanno partecipato a questa sfida. Questa sfida interpella direttamente il cuore di tanti maschi di oggi. Il Papa Francesco appunto ci dice che siamo stati fatti non per la comodità, ma per la grandezza, E l'Esodus appunto tocca e sfida agli uomini a diventare più grandi, più santi, più se stessi. Li chiama a una cosa più alta. La sfida, più che altro, no? Tra alcune discipline, si tratta di alcune prassi ascetiche, per esempio di non bere alcol per 3 mesi, non vedere la TV, non usare l'internet, i social, soltanto per questioni di lavoro, no? E anche propone esercizi di sacrificio, no? Come il digiuno, ogni tanto fare la doccia fredda, non mangiare i dolci, no? E così, no? Ma questo è un obiettivo, il controllo, dice, imparare a controllarsi. E questo programma guarda agli uomini, e solo per gli uomini, non è per le donne, perché riguarda anche alle sue necessità spirituali, ma anche si sta preparando già uno per le femmine, si chiama Fiat 90, ma mi sa che ancora non è del tutto pubblico questo programma, ma già si sta preparando e annunciando qualcosa. E questo programma anche senza dubbio invita a pregare tutti i giorni, un'ora. I giovani oggi pregano un'ora, è vero, anche se non lo credete. Questa sfida è delle esperienze più forti che loro hanno, questo incontro con la Bibbia, con la Sacra Scrittura. E appunto queste riflessioni vengono

utilizzate in un'applicazione che si trova in Android e anche in iOS, e lì viene ogni giorno la meditazione dell'esodo che devi fare. E appunto è questo cammino che ti porta dalla schiavitù di tantissimi vizi a una maggiore libertà. E anche per esempio l'Exodus ha conseguenze dirette sul matrimonio, e per quello ci vuole il permesso e la benedizione della moglie, no? Ma senza dubbio alla fine la moglie avrà un marito più comunicativo, più presente per lei. E anche in questo programma, quando tu rimuovi tutte le distrazioni, tutte le tentazioni, ti accorgi di che hai tanto tanto tempo e che sprechi tanto tempo, purtroppo, no? E per esempio anche c'è un'epidemia di pornografia in tutto il mondo, e tanto consumo di materiale che anche poco a poco fa del male alla tua anima per il peccato. Ed è empiricamente provato che l'Exodus ti aiuta, se non a lasciare del tutto, ma a fare grandi passi contro questi vizi. E in questa sfida la preghiera è un elemento essenziale e delle più forti che hanno i giovani, perché appunto si compromettono a pregare un'ora per 90 giorni. Anche si prega il rosario e lì si incontra a Dio nella preghiera e tutte le sue invitazioni a una maggiore santità, a una grandezza come maschi. E infine e questa è una esperienza che ci invita a liberarci poco a poco. È interessante che la definizione di libertà è la capacità di autodeterminarsi, cioè capacità di mettersi limiti, terminis, no? Del latino. È interessante che la stessa libertà ha questa definizione che possiamo dire si contraddice, no? Invece, dice Chesterton, e mi piace tantissimo questa frase sua, che il culmen della libertà è la capacità di negarsi a se stesso. Allora vi invito veramente a proporre e a vivere questa sfida che è già incominciato 2-3 giorni fa. C'è l'applicazione, si chiama Exodus 19, scaricatevela e lì ci sono queste sfide. E è anche importantissimo farlo insieme ad altri, questo non si fa da solo, si fa in gruppi. Invita qualche gruppo di amici e avete un incontro semanale, anche lì c'è tutto spiegato in questa applicazione, per camminare insieme verso questa libertà. Vi mando un forte abbraccio, Dio vi benedica. Arrivederci.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace e gioia a tutti. Molti grandi santi e anche tanti papi hanno esortato l'umanità, la cristianità, a consacrarsi ai cuori di Gesù e di Maria. E potremmo chiederci perché già la vita col battesimo non è una vita offerta e donata a Dio. Col battesimo certamente la vita divina entra in noi e noi porteremo per sempre questo sigillo. Con la libertà personale, durante la nostra vita quotidiana, noi facciamo delle scelte che possono andare secondo la linea del nostro battesimo o ci possono portare lontani. Per cui c'è un ventaglio di modi di vivere la nostra cristianità tanto diversa. C'è il cristiano della domenica che fa il giusto necessario proprio per dire mi salvo facendo il minimo indispensabile. C'è chi magari vive la legge divina però non fa qualcosa in più. C'è invece chi si rende conto che amare Dio, amare Gesù e amare Maria è amare coloro che ci hanno amato e che ci amano con tutto il loro cuore. Gesù ha mostrato il suo cuore a Santa Margherita Maria, ma anche a Santa Gertrude e ad altri santi, dicendo: questo è il cuore che ha tanto amato gli uomini e non riceve in cambio che indifferenza. Allora la differenza è questa: io posso amare Dio, ma voglio tenere per me la mia vita, faccio qualcosa che va bene, magari cerco di non peccare, di rimanere un po' nelle linee tra le righe che Dio mi ha tracciato, però tengo in mano la mia vita, le mie decisioni, quello che devo fare. La differenza di chi si consacra a Gesù e a Maria lo fa veramente, non soltanto come un atto esteriore, perché c'è anche chi si consacra, cioè recita una consacrazione, ma non lo fa con tutto il cuore, cioè nel senso quantomeno non vive quello che recita. Consacrarsi a Gesù e a Maria è dire: io ti regalo la mia vita, quindi la mia vita non mi appartiene più, io ti dono i miei pensieri, il mio corpo, le mie giornate, le mie decisioni, i miei affetti, tutto appartiene a te. E dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, grande innamorato di Maria, che ha scritto il Trattato della vera devozione a Maria, cioè c'è una grande differenza tra quelli che vivono una devozione esteriore, che è anche buona, dei rosari, dei pellegrinaggi, porto un cero, porto un ex voto, e tra quelli che dicono: madre, io ti do la mia vita, voglio vivere quello che tu vuoi, voglio vivere come tu vuoi, voglio che tu mi insegni a vivere come ha vissuto Gesù. Queste, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, sono anime distaccate dalle cose della terra, sono anime che hanno una croce nella mano e il Vangelo nell'altra, che vivono veramente come i primi apostoli. Ha detto il Papa che adesso è in cielo, Benedetto XVI, la Chiesa vive una grande crisi, lo vediamo tutti. Un momento difficile, un momento nel quale vediamo le chiese spopolarsi, e lui dice: ci sarà un momento veramente di purificazione della Chiesa e saranno proprio le anime particolarmente consacrate al cuore immacolato di Maria e di Gesù, anime ardenti che pregheranno, che doneranno se stesse per il Vangelo, queste anime potranno essere nelle famiglie, nelle comunità, nelle parrocchie, non saranno le masse, ma piccoli focolai che faranno rifiorire la Chiesa a un nuovo tempo di primavera, come nel primo tempo della Chiesa, della sua fondazione, 12 apostoli e un certo numero

di discepoli, portarono il Vangelo nel mondo, così sarà per il rinnovamento della Chiesa. E la Madonna ha detto a tantissimi santi, nonostante le grandi prove, e potremmo dire che questo è il tempo di Satana, il Satana regna, Satana devasta i cuori, per questo dobbiamo legarci a Maria, ma alla fine il suo cuore immacolato trionferà. Quindi la differenza tra chi non fa questo atto di consacrazione a Gesù e a Maria e chi lo fa è abissale. Praticamente io dico a Maria, a Gesù con la consacrazione, prendimi, sono completamente a tua disposizione. Io mi consacro a te, mi regalo a te, io sono un tuo dono. E quindi la mia vita non la vivo più in funzione delle mie scelte, dei miei progetti. Certamente siamo sempre liberi di pensare, di progettare, ma tutto lo mettiamo sotto il vaglio della volontà di Dio. E secondo i santi la consacrazione è una scorciatoia per arrivare in cielo. Cioè, mentre diventare santi con le nostre scelte, con le nostre idee, e con, diciamo, con, anche con le nostre devozioni personali, spesso ci fa allungare il percorso, invece affidarsi totalmente a Gesù e a Maria, dice San Luigi Maria Grignion de Montfort, è come la differenza che ci può essere, come chi vuole fare una statua prendendo l'argilla e farla di sana pianta, o come chi prende, prende dell'argilla, la mette in uno stampo e la statua si fa subito, no? Esce dallo stampo perfetta. E così è chi si consacra a Gesù e a Maria. Diamo la nostra anima che viene calata in questo stampo che sono i loro cuori, perché i nostri cuori siano ispirati dai loro cuori. Quindi consacrarci a Gesù e a Maria è chiedere di avere i loro sentimenti di mitezza, di umiltà, di dolcezza, di mansuetudine, di pace, di gioia, di grande compassione per le anime. Quindi vedete, è importante, io vi invito a fare questo atto di consacrazione perché veramente i cuori di Gesù e Maria regnino nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Amen.

Care amici e care amiche, eccoci di nuovo insieme per questa nuova puntata di Quaderni d'Arte Sacra. Oggi ci fermeremo sull'immagine di Sant'Agata. Ecco, vedremo come gli artisti nel corso dei secoli hanno così dipinto questa santa, questa giovane santa che, come tutti forse voi saprete, è la santa la patrona, ecco, diciamo, di Catania, ecco, la famosa insomma santa tanto nominata in Sicilia. Sant'Agata effettivamente è stata una giovane, perché era giovanissima, martirizzata proprio a Catania, ecco, durante l'impero di Diocleziano, quindi siamo tra il terzo e il quarto secolo, è morta giovanissima, e cominciamo subito col vedere una prima immagine, ecco, di Sant'Agata, che non è poi così un'immagine cruenta come di solito gli artisti l'hanno rappresentata, perché purtroppo è stata martirizzata in maniera molto brutta, lo diciamo subito. Ecco, la prima immagine che vediamo è uno stendardo, ecco, non è un quadro, diciamo, è uno stendardo che veniva portato durante la processione, ecco, durante le processioni. Ecco, questo stendardo bellissimo che si trova agli Uffizi ci fa vedere questa immagine così quasi ieratica, alla bizantina, ecco, della santa, ecco, quindi non ci sono gli attributi del martirio, assolutamente, ecco. Ecco, questa è stata realizzata da Jacopo del Casentino o Jacopo da Pratovecchio, è una località che si trova appunto nel Casentino a nord della Toscana, regione toscana. Ecco, questo è un artista che, diciamo, abbiamo poche notizie, ecco, non è che abbiamo tantissime notizie, ecco, di questo artista, che è nato circa nel 1297, sembra, ed è morto nel 1349. Ecco, questo è il bellissimo stendardo che ci fa vedere una Sant'Agata ieratica, frontale, dipinta alla bizantina, ecco, quasi. In effetti, se ci pensiamo, questo artista è un po' attardato rispetto alle innovazioni che, diciamo, lentamente andavano prendendo corpo. Pensiamo un po' alla pittura di Giotto, ecco, mentre Jacopo del Casentino resta fuori, ecco, in effetti è un artista così provinciale, anche se si è formato all'interno delle botteghe così, che hanno avuto delle affinazioni con Giotto. E ora vedremo anche il suo diciamo ritratto, ecco, così. Ed è un ritratto che troviamo appunto nelle Vite del Vasari, che ha parlato brevemente di questo artista. Ecco, questo è il nostro Jacopo del Casentino, che è nato appunto a Pratovecchio nel 1297, probabilmente è morto a Firenze o a Siena nel 1349, non sappiamo di preciso il luogo della morte. E questo artista ha dipinto anche una pala importante, attenzione, ecco, così vi faccio vedere un'opera importante di questo artista che è conservata nella Basilica di San Miniato, nella chiesa di San Miniato a Firenze, la chiesa di San Miniato a Firenze. Ecco, Jacopo da Casentino anche qui imposta le storie di San Miniato, ecco, questo è il santo a cui è dedicata la chiesa, alla maniera bizantina. Ecco, vedete anche diciamo, il discorso della prospettiva non esiste assolutamente, i piedi così poggiano per terra appuntiti, ecco, proprio come era lo stile bizantino, ecco, lo stile bizantino. Il fondo oro, ovviamente qui il fondo oro rimarca, diciamo, la spiritualità, la sacralità del personaggio rappresentato, San Miniato con la palma in mano, e poi vedete ai lati, proprio alla maniera, lo stile medievale, e abbiamo appunto le storie, ecco, del santo. Ecco, questa allora era la prima, diciamo, il primo artista che vi ho fatto vedere per quanto riguarda l'iconografia di Sant'Agata. Ora vedremo un altro artista, ecco, questo ovviamente è abbastanza importante, anche se non è molto conosciuto, Ambrogio da Fossano, detto il Bergognone.
Quindi Fossano, siamo nella zona di Cremona, ecco, nella zona diciamo del nord Italia, è soprannato Bergognone perché lì vi erano dei casali dove appunto vi era un tenutario, così, di tipo un piccolo vassallo, ecco, che si chiamava Bergognone, quindi lui ha lavorato, ecco, in uno di questi casali. E prendendo poi il nome, così, questo soprannome, appunto, Bergognone. E l'opera che vediamo è la nostra Sant'Agata, eccola qui, bellissima qui, attenzione, perché teniamo presente che rispetto a l'opera che abbiamo visto prima di Jacopo del Casentino vi è un salto ovviamente di diversi decenni. Comunque in ogni caso il Bergognone ha una scuola così che guarda alla pittura lombardo-veneta, oltretutto con così anche una certa così, attenzione, possiamo dire, a qualcosa che è senz'altro di Leonardo. E in effetti lui è nato nel 1453 ed è morto nel 1523, quindi probabilmente ha visto qualcosa di Leonardo. Ecco, questa è la nostra santa, che è stata realizzata nel 1514 e si trova a Bergamo alla famosa Accademia Carrara. Ecco, abbiamo già sentito nominare questa accademia appunto per non soltanto perché è un'accademia di belle arti, ma soprattutto per diciamo la sua collezione, ecco, di opere di grandi artisti, non soltanto di opere ad olio, ma sculture, disegni, che appunto è un lascito di questo mecenate Carrara, appunto, che poi ha fondato questa accademia alla fine del 1700. Ecco, la nostra santa, questa giovane santa, è stata rappresentata con la palma e poi, vedete, su questo vassoio porta i segni, perché purtroppo è stata martirizzata così con questa tortura terribile, almeno stando alla tradizione. Ora vedremo un'opera importante di Ambrogio da Fossano. Non avendo il suo ritratto, comunque vi faccio vedere un'opera importante, perché lui ha affrescato proprio una chiesa dedicata a Sant'Agata. Attenzione, ecco, questo è importante, e quindi lui ha eseguito una certa serie di affreschi che diciamo così oltretutto portano così impresse che cosa? Il committente, ecco, qui siamo alla Certosa appunto di Pavia, e c'è il committente Gian Galeazzo Visconti, ed è stato ritratto su questa mezzo lunettone, chiamiamolo così, con la Madonna, vedete, in trono, mentre il committente Gian Galeazzo Visconti, che è a sinistra, sta porgendo che cosa? Vedete il modelletto, ecco, della Certosa di Pavia. Ecco, questa è importantissima, questa iconografia, era tradizionale per questo. Ecco, questa appunto è una delle opere che sono state realizzate dal Bergognone. Ecco, qui un po' tutta la Certosa a opere di questo artista poco conosciuto, Ora vedremo un altro grande artista invece, Piero della Francesca. Ecco, questo lo conosciamo perché l'abbiamo già visto in altre occasioni. E Piero della Francesca anche lui ha iconografato, diciamo, la giovane santa, Sant'Agata, la giovane santa. E non è un'opera singola, come quelle che abbiamo visto prima, assolutamente, ma è un'opera che è stata dipinta all'interno di un polittico, questo è importante, e questo è il cosiddetto polittico di Sant'Antonio, ecco, che ora vedremo. Questa è una grande, diciamo, macchina pittorica, in cui abbiamo vari personaggi, e in piccolo c'è anche la nostra santa, Sant'Agata. Ecco, questo eccolo qui, lo vediamo in grande, questo polittico che è stato realizzato tra il 1460 e il 1470,
e misura 338 cm per 238 e si trova a Perugia alla Galleria Nazionale, Ecco qui adesso stiamo vedendo un po' così una carrellata, vedete al centro abbiamo la Madonna con a destra e a sinistra i santi e andiamo verso la cuspide in alto e in cui Piero della Francesca ha dipinto questa bellissima annunciazione, con questo portico, vedete, prospettico, incredibile. Ecco, Piero della Francesca è nato a San Sepolcro nel 1416 ed è morto alla fine, diciamo, del 1492. Ecco, vedete, quindi la lezione, la prospettiva è presa a pieno da questo grande artista che sa coniugare la forma, la prospettiva con, diciamo, una forma sostanziata dal colore, Ecco, la nostra santa è in basso a destra, sulla parte inferiore di questa pala che si chiama appunto predella. E noi la vediamo, eccola qua, eccola qui a destra, praticamente c'è la santa, vedete quel tondino piccolo sopra, appunto, un miracolo che ha compiuto Sant'Antonio, perché sotto ci sono dei miracoli. Al centro c'è San Francesco che riceve le stimmete, poi c'è anche Sant'Antonio a sinistra e a destra. Comunque la nostra santa è in alto, eccola qui, vedete, bellissima, presa di tre quarti dal nostro Piero della Francesca. Ecco, possiamo anche vedere un ingrandimento, diciamo, ecco, in primo piano, possiamo benissimo vederla. Ecco, questa è allora la pala e abbiamo anche il particolare, ecco, il particolare praticamente della santa. Eccolo qua, ecco, questo è il particolare della santa, vedete lei così che porge il simbolo, ecco, del proprio sacrificio, perché purtroppo è stata uccisa in questo modo. Di Piero della Francesca ora vi faccio vedere anche un suo autoritratto, che non è l'autoritratto classico, ma è un autoritratto che si confonde insieme ad altri personaggi, e questo lo troviamo in un grande polittico, che è il Polittico della Misericordia, che si trova nel Museo Civico di Città di Castello. E questo è un polittico che è stato realizzato tra il 1544 e il 64, ecco, perché ci sono state alterne vicende, quindi diciamo la datazione è abbastanza ampia. E qui abbiamo appunto la Madonna in Misericordia, è un polittico molto grande, perché misura 2,73 m per 330 cm e appunto si trova, come vi ho detto prima, al Museo Civico di San Sepolcro, la città natale, il paese natale di Piero della Francesca. Ecco, lui è in basso a sinistra, che si confonde con i fedeli, sotto il manto della Madonna, e questo appunto prende il nome di Madonna della Misericordia. I fedeli si mettono sotto la sua protezione e iconograficamente veniva sempre rappresentata in questo modo, no? Un modo molto bello, così accogliente, in maniera molto familiare, la Madonna affettuosa che accoglie i suoi, i

i suoi fedeli, ecco. E Piero La Francesca è a fianco a quell'uomo incappucciato, incappucciato perché probabilmente apparteneva a qualche confraternita, e questo è appunto il suo ritratto, che possiamo vedere anche ingrandito, eccolo qua, vedete, ecco, bellissimo, in cui effettivamente la sua fisionomia, almeno da quanto così dai documenti e dagli studi stati fatti, attribuisce il suo autoritratto. Ecco lì che guarda la Madonna. Ecco, questo è diciamo un atteggiamento abbastanza ricorrente nella pittura di Piero della Francesca, atteggiamento a guardare verso l'alto, l'abbiamo visto anche in altre situazioni, ma anche diciamo, come possiamo dire, la fisionomia, ecco, in effetti è facile, diciamo così, confonderlo, ecco, non necessariamente essere sicuri al 100% che è lui, ecco, questo il personaggio, l'artista, il pittore appunto che ha dipinto l'opera. Comunque in ogni caso è da molti attribuito appunto al suo, suo autoritratto insieme ad altri fedeli. Ecco, questo allora è il Politico della Misericordia, e ora vedremo un'altra grande opera, un grande ciclo di affreschi realizzati da Piero della Francesca, che si trova ad Arezzo, nella chiesa di San Francesco. Ecco, andate ad Arezzo, andate a vedere questa cappella, in cui su due registri e più la volta, diciamo tre registri compresi i lunettoni laterali, sono state dipinte la leggenda della Vera Croce. Ecco, questa è la cappella Bacci, che si trova nella chiesa di San Francesco ad Arezzo. È un'opera importantissima, è del Rinascimento italiano, e che è stata realizzata, diciamo così, nella maturità, ecco, di Piero della Francesca, che era subentrato un altro pittore che era nel frattempo morto e che aveva lasciato diciamo una parte piccolissima affrescata, e lui la affresca veramente con la storia del ritrovamento della Vera Croce, tratta dalla leggenda aurea di Jacopo da Varagine. Ecco, qui abbiamo le varie scene, ecco, molto interessante, con al centro questo crocefisso trecentesco di autore ignoto. È un crocefisso che si rifà alla linea, diciamo, allo stile, ecco, di Cimabue, ecco, di altri crocefissi sparsi in Toscana e non solo. Ecco, questa quindi è la cappella appunto dei Bacci, ecco, di questa diciamo famiglia, ecco, ricca, borghese della appunto dell'Arezzo del XV secolo. Ecco, bene, ora con quest'opera terminiamo questa prima parte, una piccola pausa e poi per la seconda parte.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, eccoci qui per la seconda parte e cominciamo subito con un artista poco conosciuto che lui faceva parte di una famiglia di artisti che sono andati avanti, diciamo, per più di un secolo, ecco, con la loro bottega, ed è Giulio Campi, la famiglia Campi, attenzione. E questo artista ha dipinto le storie di Sant'Agata, quindi non soltanto il martirio, ecco, ma proprio storie, quindi diciamo abbiamo degli affreschi importanti in questa chiesa di appunto dedicata a Sant'Agata, E allora l'episodio che vediamo, i due episodi che vediamo ora, riguardano appunto la vita di questa giovane martire, Allora qui vedete i due pannelli in cui da un lato c'è il momento del martirio, vedete, ecco, un altro elemento del martirio in una maniera molto scenografica. Ecco, diciamo che Campi è un manierista tutto sommato che comunque, diciamo, cerca di così attuare, mettere in pratica il discorso proprio della prospettiva, eccetera, in maniera più così plausibile possibile. Ecco, in effetti questo è un artista che nasce nel 1502 a Cremona e muore nel 1537, quindi molto abbastanza giovane. E Campi, diciamo, oltre a vedete qui rappresentato, no? All'interno di finti riquadri, quindi finti pilastri, è interessante, diciamo, perché segue quella linea naturalistica, ecco, se vogliamo, per certi versi lombarda. Ecco, quindi qui abbiamo a sinistra il martirio, mentre a destra c'è la visita di San Pietro al carcere, nel carcere dove era stata appunto rinchiusa la giovane Agata prima del martirio, ecco, per cercare di convincere, insomma, ad abiurare la fede per adorare gli idoli. Ecco, siamo sempre nel solito discorso, insomma, ecco. E qui c'è così, questa visita di San Pietro è abbastanza affollata, insomma, cioè qui non ci troviamo di fronte a una visita, come possiamo dire, quasi miracolosa, ecco, sembra più una visita così con tanti, sì, in effetti con tanti personaggi, ma che comunque il Campi non è che abbia risolto in una maniera miracolistica questa visita, perché in effetti San Pietro mica era vivente a quel tempo. Qui sembra invece che sia vivo e che è attorniato da tanti personaggi brutti, cattivi, effettivamente, no? Altri che lo hanno accompagnato a queste visite, mentre diciamo che è un fatto miracoloso, ecco, questo della visita. E il prossimo riquadro invece riguarda il seppellimento, attenzione, riguarda il seppellimento della santa, eccolo qui, vedete, seppellimento della santa. Qui diciamo che il Campi risolve giustamente all'interno di questa prospettiva, con tutti i personaggi affollati, diciamo, ecco, ci troviamo di fronte a una scena non tanto diversa da altre, diciamo, simili, in cui in primo piano c'è il corpo della santa, quindi attorniata dai religiosi per così il seppellimento. Ecco, vedete qui Campi lavora molto di fantasia, ovviamente, quindi la cerimonia è quasi spostata nel Cinquecento, ecco, non nel terzo secolo, quando è stata uccisa, vedete, ecco. E Campi comunque risolve secondo i canoni della prospettiva in una maniera egregia, ecco, diciamo, bene. Ecco, questa opera si trova appunto nella chiesa di Sant'Agata a Bergamo. Bene, ecco, questa è importante perché trovate questi affreschi che sono un po' difficili da così, non è tanto frequente trovare nelle nostre chiese affreschi che trattano, diciamo, degli episodi di santi
magari nemmeno tanto conosciuti, ecco, come può essere appunto Sant'Agata, che ripeto è una santa che è molto venerata, soprattutto, anzi è venerata in Sicilia, a Catania. Ecco, del nostro Campi non abbiamo ritratti, abbiamo ritratti sì dei altri componenti della famiglia, ma di lui no. Ora vi faccio vedere un'altra opera che riguarda appunto la nostra santa, Sant'Agata. Ecco, questa invece è risolta in maniera completamente diversa rispetto a quella che abbiamo visto prima, che riguardava la visita di San Pietro in carcere. Qui invece, vedete qui, ora vedremo quest'opera realizzata da Giovanni Lanfranco, ecco, vedete qui, effettivamente è un evento miracoloso. La santa è nella prigione e vedete che c'è San Pietro che quasi tocca la ferita, no, della santa, e insieme a un angelo. Ecco, è bellissimo questo chiaroscuro da cui emergono i corpi plastici del santo e della giovane Agata. Ecco, questa è un'opera che è stata realizzata nel 1614 circa ed è un olio su tela che si trova a Parma alla Galleria Nazionale. Ecco, Giovanni Lanfranco è stato un grande artista che, diciamo che forse è stato l'iniziatore, ecco, degli sfondati barocchi. Lanfranco qui, vedete, ha quel... come possiamo dire, quel tocco poetico con questa mano che quasi così si avvicina con timidezza, no? alla piccola ferita, ecco, che sta sanguinando della santa, preludio a quello che avverrà dopo. Di Giovanni Lanfranco, ora vi faccio vedere anche vedremo anche il suo autoritratto. Ecco, Giovanni Lanfranco si è autoritratto, eccolo qui, vedete, la maniera tradizionale, ecco, classica, ecco. E questo è un autoritratto del 1630 circa. E vi ricordo che Lanfranco è nato a Parma nel 1582 ed è morto nel 1647. Ecco, vedete il suo sguardo penetrante, vedete, e emerge da questo fondo, proprio classico, questo fondo anonimo, ecco. E, diciamo, nell'impostazione tradizionale del ritratto, eccolo lì, guardate, ci guarda e non ci guarda, comunque ci guarda e non ci guarda. Un'esecuzione anche abbastanza veloce, tutto sommato, perché in effetti molti artisti quando dipingevano il proprio autoritratto non sempre, diciamo, ecco, applicavano alla lettera, ecco, il proprio stile, andavano via anche velocemente. In effetti in molte situazioni troviamo delle differenze notevoli. Una cosa era l'opera per un committente, un'altra cosa era un'opera propria, diciamo, ecco, domestica per se stesso, come può essere questo autoritratto che comunque coglie bene la personalità di Giovanni Lanfranco, Ora di Giovanni Lanfranco vi faccio vedere un'opera importante che è stata realizzata a Sant'Andrea della Valle a Roma. Praticamente tutta la zona, diciamo, dove abbiamo la cupola e anche i pennacchi, è stata realizzata, dipinta da Giovanni Lanfranco. Ecco, questa è la gloria di Dio, ecco, diciamo. Vedete, questa è effettivamente una cupola che così ha queste nuvole, vedete, a spirale, che portano verso il centro luminosissimo. Cioè, partiamo da una situazione chiaroscurale più improntata, diciamo, andando verso il

facendo, schiarendo le immagini, schiarendo, diciamo, i personaggi, fino ad arrivare alla luce, vedete al centro, c'è cioè questa sorta di oculo, no? Che non è uno, che non è aperto, attenzione, questo è dipinto, in cui c'è appunto la gloria di Dio, ecco la gloria di Dio. E questo è stato realizzato a Roma, ripeto, nella chiesa di Sant'Andrea della Valle, iniziando quella diciamo, quello stile, quella consuetudine che poi porterà molti artisti a dipingere le volte delle chiese con queste sfondate ad infinitum, sostanzialmente. Quindi che cosa abbiamo? Una parete, una struttura architettonica che viene aperta, tra virgolette, dalla pittura. Ecco, attenzione, dalla pittura. Senza usare, diciamo, partiture geometriche, perché qui, anche se la foto così è presa dal basso verso l'alto, vedete che tutta la scena che si svolge all'interno è un'unica scena, ecco, diciamo, è un'unica scena che ti coinvolge a vortice verso l'alto. E questa sarà una prerogativa della pittura del Seicento, della pittura barocca, che poi diciamo schiarirà la tavolozza nel Settecento con Giovan Battista Tiepolo. Ecco, questo allora è il nostro Giovanni Lanfranco. Ecco, la prossima opera, passiamo in Spagna e vedremo appunto come Francisco de Zurbarán ha dipinto la nostra santa, cioè l'ha dipinta in maniera abbastanza cruenta, per quello, è abbastanza è forte come immagine, ma d'altronde ho dovuto farvela vedere anche perché Zurbarán è un grande artista, non c'è niente da dire, è un artista che ha fatto la pittura spagnola nel Seicento. Poi è arrivato Murillo e è stato un po' messo da parte. Ma comunque, prima che arrivasse Murillo, diciamo che il nostro Francisco de Zurbarán ha avuto, diciamo, molti meriti e moltissime committenze. Ecco l'opera che ora vediamo, è la nostra santa, eccola qui, vedete che così che ci sta così guardando, offrendoci, ecco, su questo piatto i suoi seni. Ecco, diciamo che è un'opera forte, chiaramente, e lo sguardo è veramente così profondo e dolce, vedete, ecco, si legge il suo perdono nei confronti dei carnefici. Ecco, qui vedete Zurbarán, anche lui dal fondo scuro fa emergere la plasticità della forma di questa santa, di questa giovane santa. Ecco, Francisco de Zurbarán sì, è anche autoritratto, ovviamente, ma io ho scelto un autoritratto particolare, ecco, un autoritratto che è un unicum, tutto sommato, perché non si è autoritratto all'interno di un gruppo, ma è lui singolo insieme a Gesù. E ora lo vedremo in questa crocifissione, guardate che è una cosa forse poco conosciuta, ecco, Francisco de Zurbarán. E questa crocifissione è stata realizzata nel 1650 e 55 ed è un olio su tela che misura 158x101 cm, si trova parlando a Madrid. E ecco, vedete, il nostro artista si è ritratto da pittore, vedete? Ecco, ma non come Francisco de Zurbarán, ma come San Luca. Vedete? Ecco, San Luca che dipinge Gesù crocifisso. Ecco, voi sapete, abbiamo già parlato, che San Luca, secondo la tradizione, era un pittore e che ha dipinto alcune immagini della Madonna, perché lui ha conosciuto la Madonna, non ha conosciuto Gesù, perché lui subentra dopo, e era medico e si presume che fosse anche pittore, perché di solito i medici a quel tempo disegnavano anche le erbe con cui poi traevano gli infusi per curare le malattie. E qui effettivamente noi abbiamo il nostro San Luca, il nostro Francisco de Zurbarán nelle vesti di San Luca, con la tavolozza in mano, poi, no? Che guarda, ecco, Gesù crocifisso, questo fondo scurissimo proprio alla Caravaggio.

cioè alla Canalà, cioè ricordiamoci che poi il Caravaggismo è passato anche in Spagna, anche se è stato realizzato nel 1650, nella passata di anni dalla morte di Caravaggio, perché Caravaggio muore nel 1610, pensate, quindi erano passati più di quasi 50 anni, insomma. Eppure la lezione di Caravaggio, di questo suo naturalismo crudo, resta, anzi viene, diciamo che Zurbarán ne accentua, ecco, la drammaticità. Bene, ecco, dopo Francisco de Zurbarán passiamo nel Settecento, quindi passiamo in un momento così in cui la pittura diventa quasi, come possiamo dire, trasparente, ecco, rispetto alle pesantezze del barocco. E anche queste pesanti macchine degli sfondati barocchi diventano leggerissimi invece con Giambattista Tiepolo, questo grande artista veneziano che fu l'ultimo grande frescante del Settecento, ecco, ma diciamo non solo del Settecento, ma di tutta, diciamo, la storia dell'arte. Dopo di lui non ci furono più gli affreschi, insomma, sì, ci furono gli imitatori, ma poi, diciamo, così questa metodica d'affresco, ecco, cessò, ecco, non venne più usata, passò di moda, diciamo, ecco, tranquillamente, parlando in termini contemporanei. E ora vedremo quest'opera di Tiepolo, che questo è un olio comunque, attenzione, questo è un olio su tavola, e che è conservato a Berlino al Staatliche Museum di Berlino, ed è appunto la nostra Sant'Agata, vedete, dopo che ha subito il martirio, ecco che viene presentata così viva, vedete, con questa ancella che le copre il seno, un altro paggio, vedete, cioè, è tutto molto, possiamo dire, aggraziato, ecco, non è solo una pittura così che ha schiarito i toni rispetto alla grande pittura del barocco e quindi è diventata più leggera, più chiara, luminosa, ma anche, come possiamo dire, gli stessi personaggi, vedete, si prestano a un'interpretazione teatrale che supera quella drammaticità proprio del barocco per diventare quasi un melodramma, ecco, quasi un melodramma, una pittura melodrammatica senz'altro, ecco, quindi cosa vuol dire melodrammatica? È più da commedia, più da teatro. E questo appunto è un'opera che poi Tiepolo ripeterà anche in un'altra situazione, in un altro affresco, eccetera. Però vedete come questa pittura effettivamente ha preso un tocco atmosferico particolare, incredibile, nelle mani appunto di Giambattista Tiepolo, che ora, eccolo qui, guardate, bellissimo, effettivamente, sì, c'è questo biancore, questo pallore della santa che si contrappone chiaramente ai caldi, alle calde tonalità degli astanti, e fa da contraltare proprio a che cosa? Alla forza, al chiaroscuro del carnefice che sta dietro, che appunto sovrasta completamente la scena, sovrasta completamente, addirittura ancora la spada così sguainata, sporca di sangue. E con la prossima opera vediamo invece un suo ritratto, insieme a un figlio, Giambattista insieme al figlio Gian Domenico, eccoli qui, che si confondono tra altri personaggi che sono stati dipinti appunto a Würzburg, in questo palazzo, questa reggia di Würzburg in cui Tiepolo appunto ha dipinto l'apoteosi dell'imperatore, ecco, Federico Barbarossa, ecco, una cosa incredibile, ecco, vedete, quindi abbiamo così i trionfi dei santi, diciamo, nelle chiese, e soprattutto a partire dalla seconda metà del Seicento c'è questa voglia appunto di farsi dipingere
le proprie apoteosi, ecco, di queste famiglie. Quindi abbiamo tantissime situazioni in cui Tiepolo dipinge appunto le glorie di questi ricchi, di questi nobili. E qui siamo al palazzo di Würzburg. Attenzione, ora vi faccio vedere la prossima opera, un'opera così, uno dei grandi dipinti di Giovan Battista Tiepolo, che

Via, insomma, ha così decorato moltissime ville, terraferma lagunare, i grandi palazzi, ovviamente, come abbiamo visto prima, quello di Würzburg, per poi finire che sono la sua carriera dipingendo i grandi affreschi, no? Il trionfo della monarchia spagnola a Madrid, ecco, per dire. Ora torniamo in una casa patrizia, Ilabia. I Labia non erano dei nobili, sono diventati nobili perché hanno pagato, diciamo, il titolo grazie ai loro commerci. Ecco. Comunque a Venezia si poteva diventare nobili se eri ricco, ecco, diciamo, in poche parole. Ecco, l'opera che vediamo appunto ed è visitabile a Palazzo Labia, ecco, lì vicino c'è anche la RAI, per dire. E, a Palazzo Labia, eccolo qui, vedete, questo è una celebrazione anche qui pagana, no? Ecco, qui abbiamo l'incontro, vedete in fondo, tra Cleopatra e Antonio. Ecco, vedete, comunque in ogni caso ci troviamo di fronte a degli ambienti che sono affrescati in maniera incredibile, vedete? Ecco, questo era il grande Gian Battista Tiepolo insieme ai suoi figli. Addirittura, vedete, sembra quasi che ci sia un'apertura, vedete, c'è uno scalone e stanno per entrare Antonio e Cleopatra, quindi pensate un po' voi a quel tempo quando c'erano questi ricevimenti, questi balli, e si vedevano così questi affreschi con questi personaggi della storia, in cui appunto si celebrava le vicende, in questo caso gli amori di Antonio e Cleopatra. Ecco, questa allora è una delle opere, ripeto, dei tanti affreschi realizzati da Tiepolo, che poi, come vi ho detto prima, ha finito la propria così carriera a Madrid, perché è morto a Madrid. Ecco, bene, allora con quest'opera terminiamo questa piccola, ecco, diciamo, carrellata sull'iconografia di Sant'Agata, e vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento per la prossima trasmissione, che sarà dedicata a un altro santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore.

0: Siamo dato Gesù Cristo Maria.
1: Ce l'ho dato, sempre ce l'ho dati.
0: Come ti chiami e da dove vieni?
1: Mi chiamo Thomas e vengo dall'Italia, vicino a Venezia.
0: Ecco Thomas, qua a Festival sei già stato o sei prima volta?
1: L'anno scorso.
0: L'anno scorso sei stato?
1: Sì.
0: Ci puoi dire un po' com'era l'anno scorso per te questo Festival?
1: È stata una scoperta, perché come prima volta non mi ero creato un'aspettativa precisa. L'ho vissuta con molta tranquillità, godendomi il momento. Sono tornato a casa con una pace indescrivibile ed è per questo che sono tornato quest'anno.
0: Quindi si torna, diventa come una indipendenza,
1: sì,
0: diciamo,
1: esatto.
0: Per le cose belle, no?
1: Sì, anche per riconnettermi un po' più, mi lato un po' più intimo, spirituale, dato che la vita comunque è molto frenetica.
0: Certo.
1: Si tende a pensare tutto meno che...
0: Certo. Dimmi una cosa.
1: Sì.
0: Noi tanti andiamo a pregare in chiesa in una maniera silenziosa, personale, ok, però qua si prega in questo periodo in una maniera un po' diversa, qui si balla, si canta, si festeggia, cosa dici di questo modo di pregare come per te?
1: È un modo molto particolare che fa per vivere anche la gioia nel pregare, no? E dello stare assieme.
0: E quindi è diverso però bello. È bello anche perché il mondo è unito qua,
1: certo.
0: Hai visto che tutto il mondo si trova qua.
1: Certo.
0: Questo festival ha questa frase, per quest'anno è la frase di festival è tornare alla fonte, ad fontem, alla sorgente.
1: Okay.
0: Allora, cosa dice per te tornare alla sorgente?
1: Le origini, e scoprire proprio le proprie origini, no? E da casa magari ci chiudiamo in camera, in chiesa, luoghi comunque che virtualmente sono passibili di fede, no?
0: Okay.
1: Arrivare in luoghi così densi, no, di spiritualità e proprio tornare a casa madre.
0: Il cammino di Maria, quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù?
1: Scusa?
0: Quanto è importante seguire Maria e i messaggi della Maria che qua appare a Maggiore?
1: Certo, è importante.
0: Per andare più facile verso Gesù?
1: Certo, è un facilitatore.
0: Ecco, quando ritornerai a casa cercherai di preservare questo che hai vissuto questi giorni.
1: Sicuro.
0: Qua. E poi ti chiedo un'altra cosa, il sacramento della confessione, forse hai visto tantissimi sacerdoti che stanno intorno alla chiesa, tutte le lingue del mondo che parlano e tutti hanno questa grande grazia e possibilità di confessarsi, di ripacificarsi con il Signore, con se stessi, con gli altri. Cos'è per te questo sacramento? Lo fai o l'hai già fatto questi giorni?
1: È un modo per dare forma anche a ciò che abbiamo dentro, no? I nostri sensi di colpa, autoesame, no? Perché finché si agita dentro ciò che ci turba è un conto, ma quando gli diamo una forma, un nome, è anche un momento di liberazione.
0: Vuoi dire un messaggio per i ragazzi, i tuoi amici che sono rimasti in Italia, che quest'anno non sono qua per festival?
1: Di provare, liberarsi dai preconcetti. Anche perché il preconcetto è una gabbia.
0: Grazie, okay,
1: grazie
0: ti auguro un buon festival.
1: Auguri a voi, grazie.

Una notte ho sognato che mi ero perso. Stavo camminando nel bosco e sapevo dove volevo arrivare, ma non avevo idea di quale fosse la via corretta. C'è gente che ha paura di perdersi, che ti giudica e critica le tue scelte. Però la vita riserva delle strade che, anche se sembrano sbagliate, ti conducono a destini perfetti. Magari pensi che hai perso la tua vita con la persona sbagliata, che hai investito il tuo tempo in un lavoro sbagliato, vivendo una vita che non ti appassiona. Hai dovuto perdonare, sebbene non te lo abbiano chiesto. Hai dovuto tollerare persone che desiderano il peggio per te. E in questi momenti di incertezza pensi che ti sei perso. Pensi che sei solo, perché hai sbagliato la tua idea del futuro. Ma ciò non significa che hai sbagliato. Si commette l'errore di ridere di un seme solo perché non si conosce l'albero. Così discutiamo con Dio per i nostri percorsi, perché non conosciamo la fine di questo cammino. Ma quando torni ad alzarti con più forza, è grazie a tutte le volte che sei inciampato. Quando gioirai della vita, sarà grazie a tutte le volte che hai pianto. Quando festeggerai i tuoi trionfi, sarà grazie a tutte quelle volte che hai sbagliato. Ora posso sembrare una persona senza meta, ma in realtà mai come ora vivo la coscienza di me stesso. Dio non sceglie i più preparati per i suoi piani perfetti. Dio prepara i suoi eletti, e se più di una volta ti sei perso nel mezzo dell'incertezza, alza lo sguardo e vedi tutto quello che hai intorno. E poi chiediamo a Dio che ci dia tutto per vivere al meglio la nostra vita, quando in realtà ci ha dato la vita per vivere al meglio tutte le cose.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: È una persona molto coraggiosa.
1: È qualcuno che ti dice di non avere paura.
2: È una persona che ha scelto di seguire la parola e l'insegnamento di Dio.
3: È un ponte tra me e Dio.
4: È una persona come un'altra con una marcia in più.
5: Il sacerdote è una figura spirituale che ti aiuta nel tuo cammino di fede.
6: E ci aiuta ad avvicinare alla fede, alla carità e alla speranza in Dio.
7: Sia quella persona che magari sia più vicina a Dio e che più ci rende consapevoli della grandezza e della bellezza del suo amore.
8: Hanno una forza grande che sicuramente non proviene da loro o completamente da loro.
9: Quindi lo associo alla figura di Cristo, la figura del buon pastore,
10: che ci guida e ci dà la forza di ritrovare il senso alla nostra esistenza.
11: E sceglie di mettere in secondo piano la propria vita proprio per aiutare e guidare gli altri.
12: Per come lo vedo io, può essere visto in due modi. Se è grande, cioè se ha, insomma, se è grande di età in quel senso, lo vedo come un padre, no? Come se fosse mio padre, quindi una persona a me cara. Se invece è più giovane, lo vedo come un fratello, addirittura quasi come un amico. Cioè deve essere un amico per me, un migliore amico con cui io posso confidarmi.
13: Penso che mi possa guidare nel discernimento della volontà di Dio su di me.
14: San Cipriano diceva che non può avere Dio come padre chi non ha la Chiesa come madre. E io aggiungo che non può avere la Chiesa come madre chi non ha un sacerdote come padre. Deve darci l'idea non solo del Gesù uomo, ma anche del Gesù Dio.
15: Per me il sacerdote è l'immagine di Dio Padre in te.
16: Che molte volte sa darti risposte che non trovi da altri, perché lo reputi un confidente, comunque nella mia esperienza così.
0: Quindi hanno bisogno più delle persone normali, di noi comuni civili, tra virgolette, laici, di preghiere per poter continuare la loro missione.
17: Mi hanno aiutato a capire meglio chi sono, a capire meglio chi è Dio nella mia vita e mi hanno indicato il modo migliore per seguirlo, che fondamentalmente è l'amore.

durante la nostra trasmissione Catena d'Amore ci dà la possibilità di ascoltare. Sono catechesi di grande rilevanza spirituale, per cui veramente consiglio a tutti, anche facendo altro, ma di ascoltare in quest'ora quello che lui ha da dirci e soprattutto come ce lo commenta. Naturalmente è una trasmissione sempre dedicata a voi, Catena d'Amore, per cui aspettiamo le vostre preghiere, che come sempre verranno pregate durante l'adorazione che seguirà subito dopo la Catena d'Amore. Bene, io entro nel tema allora. Il tema, come sempre, è un tema che ci pungola, che ci porta nel merito di chi siamo, di come lavoriamo, di come andiamo avanti nel nostro percorso spirituale. Ed è un tema che, onestamente, quando l'ho visionato, perché Don Luigi gli manda e ci dà la possibilità di ascoltarli per primi, e ero perplessa se proporvelo meno. Perché? Perché nessuno di noi, me compresa, ha questa sensazione nella vita, cioè quella di fuggirla, quella di non volerla trattenere, quella di entrare dentro le cose, soprattutto quando le cose sono i problemi.

0: le cose serie, le cose che ci rifiutiamo di accettare, qualsiasi, non lo so, nell'elenco se ne potrebbero mettere tante. E questo rifiuto ci fa fuggire dalla vita, che poi è un rifiuto della realtà fondamentalmente. E psicologicamente è una cosa che tutti viviamo, consciamente o inconsciamente, molto spesso inconsciamente, neppure lo sappiamo che è così, ma è successo, sarà successo nella nostra vita qualcosa che ci fa allontanare in automatico da circostanze che non vogliamo manco affrontare, da problemi che non vogliamo proprio elaborare, da anche discussioni che non ci appartengono, che rifuggiamo. Perché lo facciamo? Perché in realtà non solo il nostro De Luigi, ma la psicologia tutta ci insegna che l'unico modo per andare avanti è l'elaborazione dei problemi, quindi affrontarli, entrarci dentro fino in fondo e uscirne fuori felici, cioè guariti più che felici. Fuggire dalla realtà, quindi. Beh, è una cosa che è veramente difficile perfino da consapevolizzare, cioè lo sappiamo che ci stiamo fuggendo dalla realtà oppure riteniamo semplicemente che quella cosa non ci appartiene. Ascoltiamo De Luigi.
1: È bello per noi essere qui in queste ore in cui facciamo memoria di questo segno, così come l'arcivescovo Fabio ricordava a ciascuno di noi. Ma è bello per noi poterci lasciare interrogare da quello che è il significato di questo segno che è sotto i nostri occhi, come sì una reliquia preziosa, ma una reliquia che ci dice qualcosa di Dio. Quando noi sfogliamo la Bibbia, ci accorgiamo che la Bibbia è piena di immagini. È ovvio che sia piena di immagini, di esempi, perché quel Dio che nessuno ha mai visto in qualche maniera si comunica a ciascuno di noi, usa delle immagini per poter arrivare a ciascuno di noi. E così ci parla di padre, di madre, ci parla di amore tra un uomo e una donna per parlarci di lui, ma ci parla anche attraverso dei luoghi, luoghi proprio fisici. Pensate un po' come in tutta la Bibbia il luogo geografico prediletto da Dio per manifestarsi sia il monte. Sul monte egli dà la legge, sul monte Elia riceve la sua conversione finale. Sul monte Gesù pronuncia le beatitudini, su un monte lui è trasfigurato, su un'altura, su un monte, il monte del Calvario, l'altura del Calvario, egli muore. Vedete, sono luoghi geografici che non ci dicono tanto quel posto o quella situazione, ma ci raccontano qualcosa di Dio. Come ad esempio per parlarci della precarietà della vita, la Bibbia abbonda di acqua. L'acqua rappresenta un fondamento instabile, per questo le tempeste e tutto quello che ha a che fare con l'acqua e che molto spesso ci fa sperimentare il sentirci soli, il sentirci sproporzionati rispetto alla realtà che c'è intorno a noi. Pensate al popolo di Israele quando sta scappando, sta fuggendo dal faraone d'Egitto e a un certo punto si ritrova davanti a un muro d'acqua, il muro d'acqua del Mar Rosso. Allora cosa fa il Signore? Apre questa barriera d'acqua e fa passare illeso il popolo di Israele attraverso il Mar Rosso. Quel luogo che è un impedimento diventa il luogo della liberazione. Ma dobbiamo immaginare anche tutto quello che accade sull'acqua se guardiamo il Vangelo. La prima chiamata dei discepoli avviene lì, sulle rive di questo lago, l'acqua del fallimento. Gesù raccoglie il fallimento di Pietro, lo conduce di nuovo al mare largo e gli fa gettare di nuovo le reti, finché queste reti non vengono riempite di nuovo di pesci, ed ecco che la gioia si tramuta in una chiamata: d'ora in poi tu sarai pescatore di uomini. ma quell'acqua diventa anche l'acqua in cui Gesù è sulla barca e dorme e c'è una grande tempesta e lì i suoi discepoli gridano a lui: svegliati, non ti importa che noi moriamo? Voi sapete che Gesù si sveglierà in mezzo a quella tempesta, placherà la tempesta e dirà: uomini di poca fede, ancora non avete capito? Perché vi sto facendo questi esempi? Perché le immagini usate nella Bibbia non sono immagini casuali. Il monte, l'acqua, il deserto. Pensate un po' durante la chiamata di Abramo, quando Dio, mostrando il cielo stellato, dice: guarda tutte le stelle del cielo, tale sarà la tua discendenza. Prendi in mano una manciata di questa sabbia, la vedi questa, tutta questa sabbia che c'è in questo deserto? Tale sarà la tua discendenza. Cosa fa Dio? Usa delle immagini, le stelle, la sabbia, per raccontare qualcosa di lui. In questa ricchezza di immagini ce n'è una molto cara al racconto biblico ed è proprio l'immagine della casa. La casa è una delle immagini più usate nella Bibbia, perché in realtà dietro questa casa, dietro l'immagine della casa, c'è una sorta di comunicazione di Dio verso ciascuno di noi. La casa non è il tempio è il luogo sacro, eppure molto spesso Dio per agire non usa il tempio. Sì, è il luogo della presenza, è il luogo dove accadono tante cose, ma la maggior parte delle cose importanti della storia della salvezza non accadono nei recinti del sacro, ma accade a casa, in una casa. Immaginate un po' quello che noi qui commemoriamo. Il pezzo di questa casa di Nazareth che viene custodito in questa basilica, appunto la Santa Casa, è il luogo dove il Verbo si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi. Ora, se avessimo scritto noi il Vangelo, forse avremmo avuto un po' di reticenza a raccontare che Dio, per entrare dentro la storia, si affaccia in una delle tante case di questo villaggio chiamato Nazareth, sperduto villaggio che non ha nemmeno una grandissima importanza in quella parte geografica del mondo. Forse avremmo fatto andare Maria al Tempio, avremmo detto che Maria, mentre al Tempio a pregare, mentre raccolta in preghiera, l'angelo Gabriele le appare e le dà questo annuncio: e il Verbo si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi. Avremmo provato meno disagio nell'immaginarci che questo incontro che cambia la storia, cioè il punto in cui tutta la storia cambia, invece di accadere in una normale casa, accade invece in un Tempio. Un po' come succede a Zaccaria. Zaccaria riceve l'annuncio dell'angelo Gabriele durante una funzione liturgica all'interno del Tempio. Sembra il suo luogo naturale. Invece no. Dio si rivela in una casa. È come se volesse dire a ciascuno di noi: voi pensate che potete tenermi rinchiuso dentro un recinto, il recinto delle cose sacre, ma la mia azione è sempre più grande dei recinti che voi mettete intorno a me. Dio è più grande dei luoghi che noi consideriamo sacri. Dio agisce ovunque. Attenzione, agisce talmente tanto ovunque che noi non lo troviamo solo nei cieli. Ci ricorda un salmo, una cosa che a me piace ripetere spesso, ma che dovrebbe lasciarci senza parole. Dice così questo salmo: se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti. Allora, che ci fa Dio negli inferi? Nessuno di noi può mettere un limite a Dio. Anche quando noi siamo nell'inferno della nostra vita, anche quando pensiamo di essere andati lontanissimi da Lui, come possiamo bloccare la sua azione dentro la nostra vita? Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se io dicessi: attorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono scure, la notte è chiara come il giorno, per te le tenebre sono come luce. Che cosa ci sta raccontando questo salmo? Il segno della casa. È un po' come dirci che Dio per agire non ha bisogno per forza di un luogo codificato, ma lì dove accade la nostra vita, nella normalità della nostra vita, accadono i miracoli di Dio, la storia della redenzione. Non so se ci

0: Avete mai fatto caso? Vi ho appena raccontato che l'annunciazione accade in una casa. Il momento in cui Zaccaria si converte non è al Tempio, davanti all'angelo Gabriele. Anzi, davanti all'angelo Gabriele, lui si ammala di incredulità. E questa sua incredulità se la porta addosso come un'incapacità a poter parlare. La sua lingua si paralizza. Quando nascerà questo bambino? Allora lì, nella casa di Zaccaria ed Elisabetta, Zaccaria pronuncerà il Benedictus. Questa preghiera che noi pronunciamo la mattina durante la preghiera delle lodi è stata pronunciata non nel Tempio, ma in una casa. Il momento in cui Maria deve verbalizzare la sua gioia, cioè deve corrispondere a quello che il Signore ha fatto dentro la sua vita, questa sua capacità di raccontare la gioia, di dirla ad alta voce, non accade nel Tempio, ma accade in una casa. Ancora una volta è la casa di Zaccaria ed Elisabetta. È lì che Maria pronuncia il suo Magnificat. Allora vedete, il Verbo si fa carne in una casa. Il Benedictus è pronunciato in una casa, il Magnificat viene proclamato in una casa. E poi questa predilezione che noi troviamo nel Vangelo, quando Gesù deve venire al mondo non c'era posto per lui in nessuna delle case di Betlemme. Allora sarebbe stato così bello poter dire che non c'è posto lì nelle case e Dio attraverso degli angeli guida questa coppia ad arrivare fino alle pendici del Tempio, perché lì è giusto che nasca il Figlio di Dio. Invece no, una casa improvvisata. Questa capanna, questa grotta, una mangiatoia, una casa improvvisata, il luogo dove nasce il Figlio di Dio. E il Figlio di Dio non cresce nel Tempio, così come capita ad esempio al profeta Samuele. Samuele, appena svezzato, viene portato nel Tempio e lì viene cresciuto. Gesù non viene cresciuto nel Tempio, Gesù viene cresciuto in una casa, la casa di Nazareth. E in questa casa cresce per 30 anni della sua vita nascosta, tutto accadrà all'interno di una casa. E quando cominciamo a vedere la sua vita pubblica ci accorgiamo di una cosa bellissima. Quando Gesù deve cominciare la sua vita pubblica, a secondo dei Vangeli che noi leggiamo, ad esempio vediamo il Vangelo di Marco, cosa fa il Vangelo di Marco? Prima lo fa passare nella sinagoga e lì accade l'esorcismo, ma poi, venuto fuori dalla sinagoga, entrò subito in casa di Pietro. E in questa casa opera il primo miracolo, la guarigione della suocera di Pietro. Gesù ha una predilezione per questo luogo, la casa delle persone. Entra nella casa dei peccatori, entra nella casa dei notabili, entra in tutte le case, sa mangiare a tavola del fariseo come Simone il fariseo e sa mangiare a tavola a casa di Zaccheo.
1: Ecco, una riflessione importantissima che ci collega al tema. Dio è nella nostra casa, cioè non dobbiamo pensarlo in chiesa o nei luoghi sacri, dove naturalmente Dio è presente perché è la sua casa, ma Dio ovunque è nella nostra casa, è nella creazione, è in tutto ciò che ci circonda, è nella nostra vita, proprio dentro di noi. Noi siamo parte divina, cerchiamo Dio proprio perché ne ama Lui, perché è dentro di noi, ne siamo parte. Quindi se Dio è nella nostra casa, e vedete Don Luigi ha fatto questo excursus magnifico, biblico e anche dei Vangeli, dove ci parla, ci dà tutti i riferimenti in cui Dio agisce ed è presente nelle case delle persone, quando parla dell'Annunciazione, quando parla del Magnificat e del Benedictus, quindi le preghiere per eccellenza vengono dette, vengono formulate nelle case, quando parla del miracolo alla suocera di San Pietro, quando va nelle case a guarire, se parliamo di quello che ci raccontano i Vangeli, Gesù va nelle case, chiede ospitalità, è ospite nelle case, guarisce, agisce nelle case, quindi Dio è nella nostra casa, Dio è con noi sempre. Questa consapevolezza

è fondamentale per il nostro cammino di fede, perché se Dio è con noi sempre, noi non possiamo prenderci l'alibi o fuggire da Lui, perché è con noi, Lui ci vede, sa tutto.

La casa è il luogo dove Dio parla, dove Dio agisce, perché è il luogo della quotidianità, è il luogo della normalità. È una lezione che il Signore ci dà, perché è come se volesse dire a ciascuno di noi che molto spesso, per poter vedere l'opera di Dio, noi andiamo alla ricerca di cose eccezionali, di cose grandi, di cose che devono attirare la nostra attenzione. E invece snobbiamo la normalità della vita di ogni giorno, lì dove accade la gioia e il dolore della nostra vita. Perché vedete, la casa non è semplicemente il luogo del focolare, non è semplicemente qualcosa che ci copre quando piove, non è semplicemente il luogo del bene. A volte la casa è il luogo del dolore, è il luogo dei dubbi, è il luogo della sofferenza, è il luogo dell'angoscia. Sì, è anche il luogo della speranza. Dobbiamo dire che però la maggior parte della nostra vita trova come testimone fondamentale le pareti di una casa. Perché per noi è così decisivo ritornare a questo segno? Perché quando torneremo nelle nostre case non avremo più l'impressione di esserci allontanati da Lui. Quando torneremo alla vita di ogni giorno, in cui saremo di nuovo immersi dentro la normalità delle nostre cose, non avremo più l'impressione che ci siamo allontanati da Dio. Perché questo segno che è alle mie spalle dice a ciascuno di noi che se c'è un luogo che Dio predilige, questa è la nostra normalità, questa è la nostra casa, la vita di ogni giorno, le cose di ogni giorno, le pareti delle nostre gioie e dei nostri dolori. È lì che il Signore agisce e fa qualcosa. Allora, se questo è stato vero per Maria, è stato vero per tutte le persone che hanno accolto Gesù in casa. Pensate alla casa di Marta, Maria e Lazzaro. Pensate quello che fa Gesù quando deve istituire l'Eucarestia. Noi oggi celebriamo l'Eucarestia giustamente dentro le nostre chiese, ma Gesù celebra l'Eucarestia al piano superiore di una casa. E le prime comunità cristiane di giorno frequentavano il Tempio, ma poi si vanno nelle case per spezzare insieme l'Eucarestia. C'è una cosa che forse noi abbiamo dimenticato, che è questa dimensione con cui entrambe le cose devono entrare in comunicazione tra di loro. È più comodo per noi chiudere Dio nel Tempio e non farlo entrare dentro le nostre case. Però se qui noi celebriamo l'Eucaristia, questa Eucaristia che celebriamo nel Tempio dobbiamo poi spezzarla nelle nostre case, e cioè dobbiamo metterla in pratica fuori dal Tempio, in quella che è la nostra vita di ogni giorno. Qui il Signore si dona sotto il pane e il vino che è il suo corpo e il suo sangue. Prendete e mangiatene tutti, prendete e bevetene tutti. E che cosa fa questa Eucaristia che noi celebriamo nel Tempio? Tornando a casa, noi diventiamo quell'Eucaristia, noi dovremmo diventare quell'Eucaristia. Allora, la prima cosa che vorrei dirvi è: se noi abbiamo questa visione della nostra casa in questo modo, cioè se ci lasciamo evangelizzare da questo segno della casa, dovremmo guardare con occhi diversi i luoghi dove noi abitiamo. E voglio dire qualcosa di provocatorio senza che nessuno si arrabbi per quello che sto per dire, ma quando si entra qui a Loreto l'impressione è che una chiesa, questa bellissima basilica, ha inglobato la Santa Casa. E quindi la tentazione è pensare che noi abbiamo trasformato la Santa Casa in una chiesa. In realtà è il contrario. È la chiesa che deve trasformarsi in una casa. È la chiesa che deve trasformarsi nel luogo delle relazioni. È la chiesa che deve assomigliare a una casa, non il contrario. Allora sì, questa basilica ha inglobato questa casa, ma affinché questa casa trasformi questa basilica. Ed è così per ciascuno di noi. Quando noi facciamo entrare il mistero cristiano dentro la nostra esistenza, quel mistero ci trasforma dall'interno. È vero, ci ha ricordato l'arcivescovo, questo santuario non si costruisce attorno a un'apparizione, a un evento eccezionale, ma si costruisce attorno a un segno normale che agli occhi di Dio è straordinario. Allora il segno della casa diventa anche un impegno della nostra vita. Quando Maria riceve l'annuncio dell'angelo in una casa, in un certo qual modo questa donna diventa ella stessa casa.

0: casa per gli altri. Cosa significa tutto questo? Perché essere casa per qualcuno significa essere quel punto in cui una persona può sperimentare la protezione, la cura, può sperimentare di nuovo la ripartenza della propria vita. Una casa è casa quando è il luogo del dialogo, quando è il luogo dell'incontro, quando ci si ascolta. In una casa si può sbagliare, ma si può fare anche l'esperienza del perdono. In una casa ci si può perdere, ma ci si può anche ritrovare. Avete presente quando Gesù, nel raccontare le parabole della misericordia, ci racconta la storia di questa donna che nella propria casa ha perso una moneta? Accende tutte le lampade, spazza tutta la casa per ritrovare questa moneta e alla fine dice, quando ha ritrovata questa dracma perduta, chiama le amiche e dice, ho ritrovato questa moneta che si era perduta. Quante volte capita così dentro la nostra vita? Ci sentiamo soli a casa nostra, ci sentiamo perduti lì dove dovremmo sentirci amati. Allora casa nostra diventa il luogo dove noi sperimentiamo la più grande infelicità. Per trovare felicità non dobbiamo abbandonare la casa, dobbiamo lasciare che il Signore ci dia una grazia lì dove noi stiamo sperimentando l'infelicità. Il segno della casa diventa un segno di redenzione per ciascuno di noi. In questo senso dobbiamo stare attenti a non trasformare le nostre case in chiese. Però come sarebbe bello se dentro le nostre case ci fosse un angolo che ci racconti che noi crediamo in Dio, un angolo che ci parla di Dio, un angolo che dice: questa casa non è semplicemente un parcheggio, non è semplicemente una locanda, non è una camera d'albergo, è un luogo dove sta avvenendo la salvezza. E non c'è bisogno di fare cose eclatanti, a volte basta un'icona, un'immagine, una lampada accesa, la Bibbia, qualcosa che ci dica: questa casa è più di una casa, questa casa è un luogo dove Dio vuole salvarmi. Ma vi ho detto che chi fa questo tipo di esperienza incontrando il segno della casa nella propria vita diventa egli stesso casa. Vorrei usare proprio Maria come quella icona che ci insegna a diventare casa, ma prima di arrivare a Maria vi faccio l'esempio di un peccatore incallito che vi ho citato prima, Zaccheo. Quando Zaccheo accoglie Gesù nella propria casa, lui stesso a un certo punto diventa casa, perché fa una cosa bellissima, si mette in piedi e dice: se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto e quello che rimane delle mie ricchezze, la metà, la do ai poveri. Allora vedete, quest'uomo si è convertito e quindi tenta di porre rimedio al male che ha fatto. Essere casa significa accorgersi che molto spesso i nostri limiti possono essere causa di sofferenza per qualcuno. Essere casa significa chiedere perdono a qualcuno. Essere casa significa riparare il dolore che abbiamo dato a qualcuno, come fa Zaccheo. Ma poi Zaccheo è anche l'uomo che sa condividere, che sa dire a qualcuno: io ho qualcosa che voglio condividere con te, c'è spazio nella mia tavola, c'è spazio nelle mie cose. Essere casa significa imparare a condividere. Ma casa può essere il luogo dove si fanno tante cose ma si perde di vista l'essenziale. È quello che succede inizialmente a casa di Marta e Maria. In questa casa Marta fa tante cose ma perde di vista l'essenziale. Quella casa è piena di cose da fare, ma solo Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta. Allora noi possiamo vivere in casa con delle persone che sono costantemente affaccendate a fare delle cose, ma che hanno perso di vista l'essenziale. Ci svegliamo la mattina, facciamo tanti sacrifici, lavoriamo, arriviamo a sera, ma poi alla fine di una giornata, quando siamo stanchi, possiamo rispondere a questa domanda dicendo: oggi ho tenuto gli occhi sull'essenziale? Oggi la mia vita si è poggiata sull'essenziale o mi sono semplicemente stancato? Voi sapete che Gesù in quella casa trasforma lo sguardo di Marta, il fare di Marta, in qualcos'altro. non la invita ad andarsene da casa, le dice semplicemente che si affanna e si preoccupa per molte cose. E di una cosa c'è bisogno, e Maria si è scelta la parte migliore. Cosa significa tutto questo? Che certe volte nelle nostre stesse case c'è qualcuno che ci dà lezione. A volte le nostre case sono abitate da persone che, se noi le guardiamo, ricentrano la nostra vita. Tutti abbiamo bisogno di vivere con qualcuno che può aiutarci a ritrovare l'essenziale. Ed è interessante che certe volte le persone che ci aiutano a ritrovare l'essenziale sono le più fragili. Un bambino, un anziano, sono fragili, ma sono le persone che ci aiutano di più a rimettere lo sguardo sull'essenziale. E chi vive la sofferenza? Un ammalato. Quando in una casa c'è la benedizione di una persona che sta vivendo il mistero della sofferenza dentro la propria vita, il mistero della sofferenza diventa un aiuto formidabile per tutti, perché grazie a quella persona e alla sua croce tutti abbiamo chiaro che cos'è l'essenziale. E questo dove succede? In una casa. Che bello! Ma possiamo tornarcene a casa senza benedire questa casa? Capite che regalo che ci ha fatto il Signore? Non è il feticismo delle reliquie, capite? Non è dire, Loreto, ci abbiamo questa grande reliquia. È una responsabilità per ciascuno di noi. È la città costruita sul monte, è un faro acceso sull'esperienza cristiana in generale, perché qui il segno della casa risplende per cambiare la nostra vita, a partire da questa grande categoria della casa. Ma vi avevo detto che ci saremmo fatti aiutare da Maria, e così faremo. Vedete, Maria riceve l'esperienza dell'annuncio dell'angelo nella propria casa. Immediatamente ella stessa diventa casa per qualcuno. Ad esempio diventa casa per Elisabetta. Perché essere casa significa aiutare qualcuno che si trova in difficoltà. Questa donna anziana che ha una gravidanza in età avanzata, grazie a Maria che si fa casa per lei, questa donna ritrova la gioia di quella maternità, la gioia di quell'esperienza limite. Tu ti accorgi di aver incontrato il segno di una casa quando quel segno che fa visita dentro la tua vita trasforma la tua vita. Maria si fa casa anche nei momenti di crisi. Quando Gesù si smarrisce a Gerusalemme, questa donna è casa perché è donna che cerca suo figlio e aiuta Giuseppe a cercare questo figlio, insieme cercano questo figlio. Casa significa vivere le proprie crisi, i propri momenti in cui abbiamo perso di vista l'essenziale, ritrovando questo essenziale.
1: Bene, come vedete quindi il concetto di casa è un concetto che nella Bibbia viene espresso in diverse sfaccettature che Don Luigi ci sta spiegando, ed è bello pensare a come quando si perde di vista invece l'essenziale, che è quello che in una casa bisognerebbe portare avanti, e cioè Dio, Gesù presente, perché lì appunto è nella casa, solo che noi non ci pensiamo a questo, e anche nell'educazione dei nostri figli releghiamo alla chiesa, al catechismo, alla messa domenica, quello che è il concetto di Dio o il concetto di spiritualità nella nostra vita, che invece è nella nostra quotidianità, che è la nostra casa. E quello che l'errore che commette Marta, tanto che Marta, tu ti affanni alle faccende di casa, ma in realtà è Maria quella che ha capito il senso vero di cosa bisogna portare avanti. È come quando nelle case troviamo un piccolo altarino, troviamo la Bibbia proprio sull'ingresso, nell'ingresso di una casa, o troviamo un'immagine sacra o la preghiera della benedizione della casa. Bellissima questa, tra altre cose, tradizione che durante periodi forti o Natale o Pasqua i sacerdoti in genere facevano, io non so se ancora si fa nel nord Italia, dal quale magari anche mi state ascoltando, si fa la benedizione delle case. Qui ancora in Sicilia diciamo, ma non nelle grandi città, per esempio, non più, forse nelle zone più piccole. C'è questa bellissima tradizione di portare durante tempi forti la benedizione di Gesù nelle case. I sacerdoti fanno i giri, i parroci del proprio quartiere, fa il giro delle case della propria comunità parrocchiale, fondamentalmente. Ed è stupendo, è bellissimo, perché è un modo per rinnovare la presenza, cioè di ricordare a noi, perché siamo noi gli smemorati, che Gesù è nelle nostre case. Proseguiamo.
0: Provando gioia nel ritrovare questo essenziale dentro la nostra vita. Guardate, già queste due categorie ci dicono due cose importantissime per ciascuno di noi. Noi siamo casa quando non rimaniamo indifferenti davanti al dolore degli altri. Noi siamo casa quando ci facciamo carico della sofferenza degli altri. E grazie a questo nostro sì, a questo nostro eccomi davanti al dolore degli altri, diventiamo causa di gioia nella vita degli altri. Appena ho udito il tuo saluto, dice Elisabetta, il bambino ha cominciato a sussultare di gioia nel mio grembo. Chissà se noi siamo casa per qualcuno così. Il nostro nome, la nostra parola, la nostra voce, il nostro esserci riempiono di gioia la vita di qualcuno, perché questo significa essere casa per qualcuno. Seconda cosa, essere casa significa che molto spesso noi non abbiamo la risposta a tutte le crisi, a tutte le domande, a tutti i dolori. Ci sono dei dolori che sono dolori grandissimi, che non riescono a stare sotto nessuna spiegazione teologica. Che significa essere casa? È fare come ha fatto Maria, mettersi a cercare Gesù lì dove Gesù non lo vedi più. Mettersi a cercare il senso lì dove un senso tu non lo vedi più. Continuare a conservare questo atteggiamento del cuore di ricerca lì dove il demonio ti dice non cercare più, disperati. Allora vedete, c'è casa tutte le volte che qualcuno ci aiuta a non disperarci, che cammina insieme con noi, che fa un tratto di strada insieme a ciascuno di noi, che non ci lascia soli nelle nostre crisi. E lì dove noi abbiamo perso di vista l'essenziale, il nostro esserci diventa causa di gioia, perché alla fine Gesù lo trovi. Guardate, delle mie parole potete non fidarvi, ma delle parole del Vangelo vi dovete fidare. E Gesù dice: bussate e vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato, e poi dice: cercate e troverete. Una persona che è disperata ma continua a cercare, il Vangelo ci dice che è sicuro che troverà. Ma noi siamo i cristiani che credono in questo? O siamo i cristiani che si lasciano evangelizzare facilmente dalla disperazione? Io credo che ognuno di noi deve diventare casa perché impedisce ai disperati di disperarsi. E poi c'è un terzo aspetto. Avete presente le nozze di Cana? Maria si fa casa in quella festa, perché quella festa sta per diventare una tragedia. Tutte le volte che devo spiegare le nozze di Cana cerco di dire che dietro quell'immagine bellissima, ancora una volta l'immagine, no, del vino, il vino che manca. Voi sapete cosa significa, no? La mancanza di vino significa mancanza di gioia. Quando nella vita di una persona onesta, non di un delinquente, di una persona onesta viene a mancare la gioia, che cosa rimane a quella persona onesta? La sua onestà. Dice: beh, è una cosa bella, più o meno. Perché se una persona è onesta e fa il proprio dovere, e poi tu domandi a una persona onesta che fa il proprio dovere: sei felice? Quella persona ti risponderà: no. Sono onesto, faccio cose oneste, sono felice? No. Mi sveglio la mattina, vado a lavorare, porto il pane a casa per i miei figli, sono felice? No. Sono in un matrimonio, cerco di essere fedele a mio marito, a mia moglie, sono felice? No. Allora, com'è possibile che tu stai facendo un'azione buona, ma quell'azione buona non produce automaticamente la felicità. In quel momento si presenta il male e dice: vedi, non conviene essere buoni, perché tu sei buono, sei buona, ma non sei felice. Significa che non devi fare più cose buone, che per essere felice devi trasgredire. Ecco la catechesi del demonio. Che cosa fa invece Maria? Fa in modo tale che questo matrimonio non sia più un semplice dovere, ma rimanga una festa. Riporta la gioia lì dove la gioia sta finendo. Noi siamo casa quando impediamo alle persone di vivere semplicemente in ostaggio dei propri doveri e conservano costantemente nella loro vita la festa, cioè sono felici. Allora io posso fare tutte le cose che un prete deve fare: il breviario, la messa, l'annuncio della parola, gli impegni, le confessioni, tutte queste cose. Ma il Signore alla fine della mia vita, lo sapete cosa mi chiederà? Non il registro delle messe, non quante conferenze ho fatto in giro, men che meno quanti libri ho scritto. Mi farà solo una domanda. Dice: ma sei stato felice? Signore, non avevo tempo di essere felice, avevo un sacco di cose da fare. È una tragedia questa, perché significa che abbiamo vissuto tutta la nostra vita non come una festa. Allora, quando si è casa, quando si è causa di gioia nella vita degli altri, perché si impedisce agli altri di vivere soltanto ripiegati nei propri doveri? È casa quando uno ti dice: ti devi gustare quello che stai vivendo, devi ritrovare la gioia in quello che tu stai vivendo. E sapete, non basta nemmeno questo miracolo della casa, perché Maria diventa casa persino nell'ora della croce. Il fatto che questa donna rimane lì sotto la croce diventa casa per Gesù. Gesù poteva morire completamente da solo lì sulla croce, invece l'evangelista Giovanni ci dice che sotto quella croce c'è sua madre, che è una casa. Ora, ci sono dei momenti nella vita in cui alcune cose le possiamo vivere solo noi, nessuno si può mettere al posto nostro. Ma qual è la differenza? Se tu puoi fare una cosa difficile tenendo i tuoi occhi negli occhi di qualcuno che ti vuole bene, è completamente diverso se tu devi vivere una cosa difficile non vedendo nessuno davanti a te. Allora noi siamo casa non quando salviamo gli altri dalle croci che stanno vivendo, ma quando continuiamo a stare nella vita delle persone proprio nel momento della croce. Offriamo la nostra presenza come una casa che umanizza la loro croce. E Maria è casa perché riconduce a casa tutti i discepoli che erano fuggiti via e li porta nel cenacolo, che è una casa, e li tiene insieme. E di nuovo insegna loro a pregare, ad essere concordi, unanimi, così ci racconta gli Atti degli Apostoli. E ancora una volta Maria è casa perché dentro questa casa, non nel Tempio, ricevono lo Spirito Santo. Ah, guardate, che senso ha sentirci devoti di questa santa casa, venire qui in pellegrinaggio senza prenderci l'impegno di diventare noi una casa? L'attaccamento a questo luogo, vedete, non è semplicemente l'attaccamento a un posto dove noi veniamo a domandare delle grazie. L'impegno vero di un cristiano che vive un pellegrinaggio, che si lascia provocare da quello che il Signore gli dà come uno strumento che lo aiuti dentro la sua vita, è che mentre noi domandiamo una grazia, attenti a quello che sto per dirvi, noi diventiamo una grazia per gli altri. Ma se io domando una grazia e impedisco agli altri di sperimentare me come grazia, io sto domandando una magia, non un miracolo. Gesù, per spiegarci questa differenza, racconta la parabola di quest'uomo che aveva un debito straordinario, immenso, 500.000 euro di debito, non può pagare, sa che non potendo pagare andrà a finire male. Va da questo padrone, si mette in ginocchio, gli dice: abbi pazienza, troverò i soldi, dammi del tempo. E questo padrone, che poteva limitarsi semplicemente a dire rimoduliamo il mutuo, allunghiamo gli anni, abbassiamo la rata, poteva fare così questo padrone, no? No, dice: fai una cosa, vai a casa, il tuo debito è condonato, glielo cancella. È un'esperienza bellissima, tu ti senti sollevato da qualcosa, no? Hai fatto l'esperienza di una grazia. Gesù dice che quest'uomo, uscendo da quella casa, incontrò uno come lui che gli doveva 100 euro. 500.000, 100 euro. E prende per il collo questo suo amico e gli dice: ridammi 100 euro. E quello dice: guarda, non ce li ho, ridammi 100 euro. E quello dice: ma non ce l'ho, abbi pazienza, io ti ridarò questi soldi. Nulla, non vuole ascoltare, fa rinchiudere quest'uomo. Com'è possibile? Tu hai ricevuto misericordia e non usi misericordia con gli altri. Facciamo un esempio che non tocca a noi che siamo questa sera in questo santuario, ma potrebbe darsi che qualcuno di noi oggi viene qui e domanda perdono. Bellissimo che uno viene qui e domanda perdono. La domanda è: tu che domandi perdono, vuoi perdonare? Tu che vuoi essere ascoltato da Dio, ascolti gli altri? Tu che vorresti che il Signore ti venisse incontro nelle vicende della tua vita, tu vieni incontro alle vicende delle persone che ti sono accanto? Ecco la reciprocità. Tu che vieni in questa casa, sei disposto a diventare casa?
1: Questa è la domanda che voglio lasciarvi prima di iniziare l'adorazione eucaristica insieme, perché sei disposto tu a diventare casa? Cioè, nel senso, noi vogliamo realmente essere una fraternamente casa insieme, e col concetto di casa chiaramente lo estendiamo alla nostra comunità, anche al luogo dove lavoriamo, perché tutto quello dove noi trascorriamo del tempo, mettiamo del nostro e mettiamo a frutto i nostri doni, i nostri carismi, è ovviamente casa. Quindi non solo il luogo dove viviamo fisicamente con la nostra famiglia, ma anche il luogo soprattutto dove lavoriamo o comunque dove creiamo le nostre comunità. E sono i luoghi dove la reciprocità del sentirsi fratello l'uno con l'altro rende la presenza di Dio una presenza viva, perché veramente metti, come dire, in pratica, concretizzi il tuo credo. Viceversa è tutto molto più astratto e molto più virtuale. Siamo abituati oramai alla virtualità, no? Internet ci ha abituati ad avere il mondo dentro una scatoletta che si chiama telefono. Però in realtà ce lo diceva tra altre cose oggi il nostro Papa durante l'udienza: non dobbiamo assolutamente farci distrarre dall'intelligenza artificiale, dall'avere la risposta subito, dal non usare più eticamente, deontologicamente la nostra coscienza, perché è proprio quella che ci dà la differenza tra una cosa standardizzata e una cosa che proviene da noi per nostra scelta, per nostra maturità intellettuale, spirituale, deontologica, morale anche, semplicemente morale, ma comunque una grande cosa. Non deriva dalla risposta che ti dà una scatoletta, quindi l'interazione con tutto ciò che appartiene al virtuale o che non è nostro, che non è quindi vivibile, parlo di relazioni che devono essere reali, parlo di luogo di lavoro che deve essere reale. Tanti amano lo smart working, sicuramente avrà i suoi vantaggi, ma è molto più bello andare fisicamente a lavorare, conoscere le problematiche del lavoro, risolverle e farlo con i propri colleghi che stanno lì accanto a te, che hanno lo stesso obiettivo. Tutto questo diventa casa, e l'assunto iniziale: dove c'è casa c'è Dio. Noi molto spesso quando abbiamo gli ospiti a Maria Visione diciamo questa è la tua casa, ma non è un modo di dire, è un modo per intendere che questo luogo, che è un luogo di Dio, un luogo dove si cerca di fare il meglio per evangelizzare, ognuno fa, dà il proprio contributo, ecco, mettiamola così, ma è un luogo dove si lavora per questo, quindi è la casa di tutti. Perché la casa che è dove c'è Dio è di tutti, perché Dio è in tutti. Io vi ringrazio per essere stati con me, rimanete con me perché adesso pregheremo insieme. A dopo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: risuscitato Gesù Cristo e Maria. Di fronte a me chi ce l'ho?
1: Carlo.
0: Carlo, da dove vieni?
1: Da Napoli.
0: Carlo, Međugorje è già stato prima volta qua?
1: No, vengo qui da quasi 15-16 anni.
0: Allora tu sei veterano, possiamo dire così?
1: Abbastanza, sì.
0: Ma sei stato prima anche per festival o...?
1: Sono sempre venuto per il festival, tranne qualche anno che sono venuto anche a Natale o a Pasqua.
0: E tu hai vissuto quasi sempre, diciamo, questo festival.
1: Sì.
0: Cos'è per te questo momento qua, di questa unione di ragazzi di tutto il mondo?
1: È un momento di pace e di stop, diciamo, dalla vita di tutti i giorni. Cioè, quando vengo qui lascio tutti i problemi che ho a casa e mi concentro solo su ciò che conta davvero, ovvero Dio.
0: Ecco, hai visto la gente, i ragazzi, giovani da tutte le culture del mondo, varie bandiere, varie lingue, eccetera. Hai avuto caso di conoscere persone di altri continenti?
1: Sì, qua? Sì, è molto facile rapportarsi con altre persone, perché come noi veniamo con spirito aperto, magari con voglia di fare nuove esperienze, stessa cosa anche loro, e quindi è molto facile, diciamo, interfacciarsi con altre persone.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore mio Dio, siamo davanti a Te per esprimere tutta la nostra gratitudine a Te, Padre, per la vita che ci hai donato e per questa giornata che possiamo dedicare al servizio per il prossimo. Accogliamo le telefonate di tutti coloro che desiderano parlare con Gesù in questo momento, in diretta televisiva su Maria Vision. Se volete, potete chiamare ai numeri che vedete sopra impressione e ascolteremo e pregheremo insieme per le vostre necessità. Oggi la liturgia, tra l'altro, ci ricorda una parola importantissima, quella tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, che ci dice così: fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba. E accogliamo la telefonata di un nostro fratello che sta chiamando. Buon pomeriggio, con chi parlo?
1: Sono Gianna, provincia di Firenze, buonasera.
0: Buonasera, buonasera a lei.
1: Senta, voglio una preghiera speciale per Gianni Paolo.
0: Per Gianni Paolo?
1: Gianni e Paolo.
0: Ok. Va bene, preghiamo allora per loro.
1: Grazie mille, buona serata, sorella.
0: Buona serata a lei. Preghiamo per Gianni e Paolo, quindi, come ci ha chiesto questa nostra sorella che ha chiamato, e preghiamo per le loro intenzioni, per la loro vita e per tutto quello che la sorella conoscerà. Continuiamo la lettura. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri, avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola la carità. Non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira. Vediamo chi chiama. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, volevo fare una richiesta di preghiera.
0: Sì, con chi parlo?
2: Io sono Monica, mi chiamo da Bari.
0: Ciao Monica, sono Sabina.
2: Ciao.
0: Dici pure Monica, preghiamo insieme.
2: Vorrei, posso parlare o sono in diretta?
0: Sei in diretta, sì sì. Puoi parlare se vuoi.
2: Ecco, ora sento la mia voce.
0: Sì, dici.
2: Vorrei pregare per mia figlia. Vorrei pregare per mia figlia, per la sua salute, la guarigione spirituale e del corpo.
0: Sì. Tua figlia come si chiama?
2: Federica.
0: Va bene. E allora preghiamo insieme. Preghiamo insieme un Padre nostro adesso per la tua figlia, per Federica. Grazie a te, grazie per aver chiamato. E preghiamo per Federica. La mettiamo davanti a Gesù sacramentato per la sua salute, per le intenzioni che ha detto la sua mamma. E continuiamo a pregare. Vediamo chi è in linea. Buon pomeriggio.
3: Sì, buongiorno.
0: Sì, buongiorno, buon pomeriggio. Sono Sabina, con chi parlo?
3: Che Dio gli dia pensieri per la vita.
0: Sì. Tu sei, da dove chiami?
3: Da Brescia, da Monticelli Brusati di Brescia.
0: Va bene. Preghiamo allora per le tue intenzioni.
3: Va bene.
0: Grazie, grazie, grazie a te. Ciao.
3: Buongiorno.
0: Grazie per aver chiamato. E preghiamo per queste sorelle. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Abbiamo letto che la carità è magnanima, benevola, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia. Ti vogliamo pregare, Signore, così come Tu oggi ci ricordi nella parola. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Inondaci di carità, Padre misericordioso, quella carità che non avrà mai fine. Ti chiediamo, Padre, di essere come i bambini, di pensare come loro, ragionare come loro. Ti preghiamo di essere semplici. Ti preghiamo di avere la fede, la speranza e la carità. Ma come ci ricorda San Paolo, di tutte, la più grande è la carità. I nostri fratelli che ci scrivono, preghiamo per Mary da Catania. Per favore, metti in preghiera Enzo. Gesù sa. Grazie. Per Monica da Massa. Chiede preghiere per la mamma e per lei, per la loro salute e per tutta la famiglia. Lorenzo da Udine. Chiede preghiere per le sue intenzioni. Franca da Reggio Calabria, preghiere per la famiglia. Maria da Torre del Greco, per la sua guarigione. Signore Gesù, confidiamo in te. Gina dalla Spezia, preghiere per i figli e per i nipoti e per l'anima di suo marito Carmelo. Luciana da Roma, per le sue intenzioni e per i suoi figli Luigi ed Antonella. Gesù, confido in te. Alessio si affida alle preghiere e le mette sotto il manto della Madonna. Rosanna da Milano chiede preghiere per la sorella Silvana. Giovanna da Benevento. Signore Gesù, ti affido mio marito Franco per la sua salute e guarigione. L'anima della mia mamma Anna salita in cielo da pochi mesi. I miei figli e nipoti. Sii tu la mia forza. Giacinta da Roma. Signore, ti prego, illumina, custodisci, proteggi dal maligno e dà fede e Spirito Santo a Francesca e Filippo per il loro matrimonio e aiuta Emanuela, che ha una situazione diversa ma sempre difficile. Queste due figlie me le hai date tu. Io ho fatto ciò che potevo. Ora posso solo pregare. Gesù, pensaci tu. Rosa d'Assisi, Maria Santissima, proteggi sotto il tuo manto mia figlia Andreino nel giorno della sua nascita. Donale sempre salute e serenità nel suo cuore. Preghiere per Anna e Paola e per le mie intenzioni. Spirito Santo, discendi su tutti noi, su tutte queste persone che stanno chiamando, sulle loro intenzioni, sulle loro necessità. Gesù, entra nei nostri cuori. Fai che l'azione dello Spirito Santo agisca su di noi e ci dia certezza che tu e solo tu sei la luce del mondo. Gesù, tu che hai vinto ogni tentazione nel deserto e sei ritornata in Galilea con la potenza dello Spirito Santo, aiutaci ad aprire il nostro cuore allo Spirito di Dio, a consacrarci con la sua santa unzione. Vogliamo vivere sempre in conformità alla volontà del Padre e docili all'azione dello Spirito Santo. Gesù, qualsiasi missione dobbiamo compiere in questa vita, fa che possiamo costruire con te un edificio spirituale, possiamo essere pietra viva. Fa agire su di noi la potente azione dello Spirito Santo. Gesù, ti prego, resta con noi. Nella liturgia di oggi, fratelli e sorelle, si ricorda che la carità così grande, magnanima, benevola, si ricorda che la parola di Dio è spirito e vita, perché solo Lui ha parola di vita eterna. Allora, per tutti questi fratelli, per queste sorelle che chiamano, che scrivono e che pregano qui davanti a te, ti preghiamo di dare il dono dell'umiltà, dell'accoglienza di te, dell'accettazione della tua volontà e dell'ascolto delle tue parole, che sono parole di vita eterna. Gesù, tu sei venuto a cercarci, a salvarci. Chiunque in questo momento sa, avendo Gesù davanti a sé, Gesù vivo, siamo in diretta televisiva dall'Adorazione Perpetua, chiunque sa che Gesù non guarda se siamo ricchi, poveri, colti, ignoranti, intelligenti, stupidi. Gesù guarda solo la verità del nostro cuore. E Dio non si lascia condizionare dai nostri limiti, dai nostri pregiudizi. Dio vede in ognuno di noi un'anima da salvare. E noi sappiamo che Gesù vuole salvare soprattutto quelle perdute o quelle che non comprendono, che ancora non lo conoscono. Gesù, che sei incarnazione di Dio e che hai dimostrato questa immensa misericordia, che non toglie nulla la gravità di ciò che commettiamo, la gravità del nostro peccato, ma mira piuttosto a salvarci, perché tutti siamo peccatori. Mira ad offrire questa possibilità di ritornare in Lui, di riscattarci, di ricominciare da capo, di convertirci. Preghiamo la Vergine Maria, che è modello perfetto di questa comunione con Gesù, affinché possiamo sperimentare la gioia di essere visitati da Dio e di essere rinnovati dal suo amore, e così riuscire a trasmettere agli altri la sua grande misericordia. Gesù, preghiamo e ti preghiamo con queste intenzioni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci in tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Chiediamo a Maria e alla sua intercessione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ottienici, Signore, l'umiltà vera e sincera per ascoltare chi ci parla, chi attende un sorriso, chi aspetta da noi una buona parola, e fare sì che la carità, che è la più grande di tutte, tra fede e speranza,

Mettiamo i nostri debitori e non abbandonarci in tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Preghiamo per Eva da Messina. Prega per le anime del purgatorio e per la pace. Rosa da Verona. Preghiere per il figlio Luigi, che sta attraversando un momento difficile, affinché risolva tutti i suoi problemi e si converta. Raffaella da Barletta, pace e bene, vi chiedo umilmente di pregare per la conversione di mio marito Cosimo. Michele dalla provincia di Roma Nord, prego davanti al Santissimo affinché il Signore possa fermare voci riguardanti la situazione del lavoro, cambiamenti che mi fanno stare male. Franco da Milano, mettiamo sotto il manto di Maria Luisa e Graziano per problemi di salute. Angela da Napoli, una preghiera per la mia famiglia e una preghiera per me affinché riesca a fare la volontà del nostro Signore. Una preghiera per tutti gli ammalati. Santo da Reggio Calabria, in questo momento di grazia voglio professare come San Pietro, o Signore, che sono peccatore. Abbi pietà e misericordia e compassione di me. Vorrei pregare per tutte le necessità. Maria Antonietta da San Vitaliano. Preghiamo per Gerardo, che ha tanto sofferto ed ora è malato. Uniamo per le mani di Maria Santissima tutti i dolori del mondo con quelli di Gesù, per la conversione dei poveri peccatori e per la pace. Viviana da Gela, per le mie intenzioni. Rossella da Bitonto, una preghiera per la conversione dei governanti. E preghiamo, Signore, preghiamo che tutti i governanti, così come gli ammalati, così come coloro che hanno il potere di decidere sugli altri, preghiamo affinché tutti possano essere guidati dallo Spirito di Dio. Perché chi è guidato dallo Spirito di Dio è figlio di Dio. Noi non abbiamo ricevuto uno spirito, come ci dice la lettera ai Romani, uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma abbiamo ricevuto uno spirito da figli adottivi. E per questo noi gridiamo: Abba Padre, Abba Padre, aiutaci tu, aiutaci a vivere i combattimenti spirituali, aiutaci a scegliere davanti alle voci della carne e quello dello spirito, davanti alla santa voce di Dio che attraverso la coscienza, le sante ispirazioni, ci spinge sempre a fare bene. Aiutaci a non seguire le voci della carne, che ci appesantiscano, ci invischiano nel peccato e nel vizio, ci ottenebrano. Il cuore si indurisce e non sente più la santa fame di Dio, anzi si allontana da Lui.

0: Signore, noi siamo anime che vogliamo vivere sotto il dominio dello Spirito e obbedire alla santa volontà di Dio. Un'anima docile all'azione dello Spirito Santo impara a discernere anche le più piccole ispirazioni e si compiace di essere guidata. Ti invochiamo giorno e notte, Santo Spirito di Dio. Padre, siamo qui per portarti davanti a te tutte le intenzioni, ma tra queste la più grande è quella di chiederti di non trascinarci nel peccato, aiutarci a non generare vizi. Ti chiediamo di vivere in te. Non vogliamo vivere con una coscienza oscurata, facile preda del demonio. Vogliamo vivere con un'anima pura. Padre, ti preghiamo affinché nella nostra vita ci sia abbondanza di spirito, che è amore, gioia, pazienza, pace, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Desideriamo una vita santa e luminosa, perché Dio è amore e chi ha lo Spirito di Dio trabocca d'amore. E la gioia che Dio ci dà non dipende dalle cose tristi o belle della vita, dalle nostre necessità. L'anima è gioiosa perché sa che è amata da Dio e che ha un posto in cielo. Come dice Gesù ai discepoli: rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti in cielo. Padre Santo, tu che stai ascoltando la nostra preghiera, accoglila. Vogliamo essere anime gioiose in grazia tua, una grazia che perdura in mezzo alle croci, in mezzo alle prove, in mezzo alle difficoltà che tutte queste preghiere ti stanno portando. Il peccato ci rende tristi, la fedeltà a te ci rende gioiosi. Donaci pace. Vogliamo avere un'anima che possa accogliere la tua pace, non un cuore turbato, inquieto, che non può ascoltare la voce di Dio. Vogliamo cercare la pace, perseguirla. Come tu ci hai detto, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Via la malinconia. Vogliamo uno spirito allegro. Padre, dacci una pace interiore, una pace che non fa giudicare gli altri, come nella società di oggi si fa spesso. Incontriamo sempre animi turbati, impazienti, arrabbiati. Invece vogliamo essere pazienti perché la virtù è forti. Vogliamo essere miti, dolci, buoni. Vogliamo essere come te, Padre. Chiediamo allo Spirito Santo di arricchire l'anima nostra da questi frutti e di allontanare tutti i peccati, la disperazione, la presunzione, l'invidia, l'ostinazione nei peccati, anche l'impenitenza. Padre Santo, tu che sei fedele alle tue promesse e alle tue misericordie. Rendici anche a noi pronti a perdonare, ad ascoltare, ti preghiamo, Padre, di allontanare ogni tentazione di disperazione dalla salvezza, dal tuo intervento, dalla tua presenza. Allontanaci da questo triste peccato che si può sviluppare nell'anima, soprattutto in una persona tiepida nella vita religiosa, che trascura la preghiera e è attaccata ai beni della terra. Signore, allontanaci da tutto ciò e rendici degni di questa stessa preghiera. E ascoltiamo, buon pomeriggio, c'è qualcuno in linea?
1: Come?
0: Sì, prego, buon pomeriggio.
1: Ah, sì, ah, buon pomeriggio, sono la signora Alessandra da Cagliari.
0: Da Cagliari?
1: Sì, da Cagliari. Non so, lei è nuova?
0: No, sono Sabina. Mi dica, è in diretta.
1: Ah, sì, buonasera signora. No, volevo chiedere preghiere, è possibile?
0: Certo che è possibile, davanti a Gesù sacramentato.
1: Esatto, sì, guardi, io non so più cosa fare con mio marito, non so se si ricorda la mia situazione.
0: Sì.
1: Non so se se la ricordo, praticamente mio marito è lontano dalla chiesa, è lontano da Dio, purtroppo mi maltratta, mi umilia, vuole divorziare. Io volevo invece chiedere preghiere, io poi non ho più genitori, non ho nessuno, non ho un'amica, sto sempre rinchiusa in casa perché ho attacchi di panico, ansia e quant'altro. E volevo chiedere preghiere per l'unione familiare, per il dono di un figlio, per la sua conversione, per queste cose qua. Io non ce la faccio più, signora Sabina, guardi, mi creda. Non devo vedere, non posso, non vuole neanche più che lo chiamo per telefono. Lui in questi 3 anni è cambiato talmente tanto. Lui era un angelo, lei mi creda, era un angelo.
0: Sì.
1: È diventato veramente un demone, perché non, io altra cosa, mi hanno fatto le mani e tutto, cioè, poi per colpa di una che si è messa anche in mezzo, per fortuna questa cliente se n'è andata. Guardi, veramente, i suoi colleghi gli dicono di divorziare, che così fa quello che vuole, cioè lei si rende conto, cioè, ma questi sono consigli da dare a una persona innanzitutto sposata in chiesa. Cioè ci siamo 17 anni, siamo sposati 15 anni, cioè signora, io sono scelta fuori di testa.
0: E allora preghiamo, preghiamo tantissimo, perché già vedi tante cose si vanno risolvendo. Preghiamo innanzitutto affinché tu non ti disperi, perché il Signore agisce con i suoi tempi e vedrai che tutto si rimette nel bene e naturalmente in questo periodo di attesa, in questo periodo tremendo per te, continuiamo a pregare affinché il Signore ti dia pace nel cuore. E tu abbandonati fiduciosamente a Lui. Preghiamo per questo insieme un Padre nostro, che dici?
1: Sì, certo, ma poi anche per mio marito Marco, perché io purtroppo sono così per riflesso di quello che lui mi fa.
0: Certo.
1: Capisce cosa le voglio dire?
0: Certo.
1: Sì, certo che lo possiamo fare, ma ci mancherebbe un Padre nostro.
0: Preghiamo insieme allora.
1: Certo.
0: Padre nostro,
1: Padre nostro,
0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: Non la so nuova, io la so vecchia, mi scusi.
0: Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Mi scusi, io che la so sempre, la dico sempre quella che ho imparato fin da bambina, quindi la dico sempre così lo stesso.
0: Sì, ma il Signore, l'importante è che sa la verità del cuore, non importa poi. Grazie per aver chiamato e veramente continuiamo a pregare insieme. Grazie. Io vi lascio a questa comunione di preghiera, perché tutte le intenzioni che arrivano sono tutte importanti e tutte che hanno bisogno di una comunione, di una fratellanza, di una presenza. La trasmissione Catena d'Amore, così come l'adorazione presso Maria Vision, ha questo obiettivo, quello di non farci sentire soli, quello di sapere che l'uno aiuta l'altro e tutti stiamo insieme e preghiamo sempre per fare la volontà di Dio. Grazie per essere stati con me, che il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, ci conduca alla vita eterna. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi chiamo Sally De Luca, sono di Siracusa e sono nata in agosto del 53. Una data molto importante per noi siracusani, perché ci troviamo all'interno del santuario Madonna delle Lacrime, dove la Madonna ha lacrimato nel 1953, proprio in agosto del 1953. E quindi la Madonna mi ha portato a fare servizio proprio qui, perché mi ha chiamato, veramente un amore ardente, forte, che ho nei confronti della Madonna, perché tutto è accaduto nel 2008, quando è venuto a mancare mio marito. Mi sono sentita vuota totalmente. È stato grazie alla Madonna che mi sono sentita avvolta nel suo mantello, che mi ha permesso di andare avanti e fare sempre servizio per lei, tanto che vado in giro con i sacerdoti in missione portando il reliquiario della Madonna delle Lacrime, faccio servizio in santuario, continuamente sono a disposizione, e perché la Madonna è che vuole questo, e questo invito io lo accolgo ben volentieri, perché mi fa stare bene, perché ti porta a dare anche amore, non è che lo ricevi solo tu dalla Madonna, ma poi si lavora in simbiosi un po' con tutti, con i volontari, con le persone, e senti anche le storie che accadono, i miracoli che avvengono, nonostante siano passati 70 anni proprio dall'anniversario, che adesso faremo 70 anni della lacrimazione, i miracoli che avvengono tuttora. Quindi è qualcosa di bello, perché ti porta esclusivamente Maria, ti attira a sé. A maggior ragione, essendo qui di Siracusa, quindi ho le radici, per cui sono esclusivamente al suo servizio, e le grazie che fa la Madonna sia nella mia vita, che tante persone che vengono a dare la propria testimonianza, li viviamo giornalmente, e questo ci riempie di gioia, perché la Madonna tuttora continua a fare dei prodigi, ma è la fede che dobbiamo rafforzare, perché se viene a mancare questo non si può ottenere niente. La Madonna ha bisogno di noi, ha bisogno delle nostre preghiere. Se noi collaboriamo, vediamo anche noi i grandi prodigi che vengono. Grazie Madonnina di essere stata con noi e di essere sempre qui, e ringraziamo Gesù che ci ha donato la sua cara madre. Alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Grazie Madonnina.

nell'onda della pace. La pace è un ruscello che dall'alto arriverà, e anche la mia sponda dolcemente bagnerà. Ho fatto questa canzone circa di 40 anni fa. Mi piace sapere che la gente sta cantando ancora. La pace. Padre Zezinho.

Allora, mi chiamo Konstantinos Polikronopoulos, ho 49 anni, sono disoccupato, il mio primo ex lavoro è nel marketing, nella promozione e pubblicità di prodotti e servizi. Vivo a Egaleo e le mie origini sono dal Peloponneso e dall'Epiro. Era il periodo della crisi, era appena iniziata la crisi. I primi che hanno pagato nella cosiddetta crisi, tra virgolette, siamo stati noi. Eravamo in reparto marketing. Erano quelli che non erano necessari nelle aziende. Questo facevamo, così semplicemente, proprio come lo dico, è semplice, non è niente di diverso, né qualcosa di strano. È così. In periodo di crisi, in un'azienda, torni dalle vacanze e ti dicono, sai una cosa, vai a casa, non posso più pagarti. Così semplicemente. E lo shock del licenziamento, mi hanno detto che non servivo più, sono stato licenziato, così semplicemente. È stato uno shock, soprattutto non riuscire a trovare un nuovo lavoro. Ho lavorato per circa 27 anni in questo mestiere e non ero mai rimasto nemmeno un giorno senza lavoro. Ogni volta che volevo lasciavo il mio lavoro e ogni volta che volevo lo riprendevo, perché ero sicuro di quello che sapevo e facevo e sapevo di farlo bene. Quindi, quando è passato quell'anno in cui cercavo lavoro e non riuscivo a trovarlo, mi ha buttato giù tantissimo psicologicamente. La mia situazione economica era così grave, così brutta, che a 47 anni sono stato costretto a... Perché non avevo soldi per affittare una casa, non avevo nemmeno soldi per mangiare. E quello che ho fatto è stato tornare a casa di mia madre. Mia madre mi ospitava, lei che è pensionata e prende 520 euro al mese. E l'affitto che paghiamo è di 300 euro. Quando sono stato costretto a tornare da mia madre mi sono sentito... La prima emozione che ho provato è stata l'umiliazione. Cioè, è qualcosa che ti abbatte completamente. Piano piano questa sensazione di abbattimento diventava sempre più profonda, ti faceva sentire sempre più giù, molto giù. Ti costringe a dire, va bene, ho 47 anni, la mia vita è finita, questo era tutto quello che avevo da dare, non avevo più niente da offrire. Tutti questi pensieri ti portano a non voler uscire di casa, a non voler parlare nemmeno con te stesso, ad andare davanti allo specchio e dirti, chi sei, idiota? Cosa fai? Cosa offri in questa vita? Perché respiri? Perché dovresti vedere tu il sole? Cosa ti rende un membro utile in questo bordello in cui vivi? Perché sei stato costretto a tornare a casa di tua madre a 47 anni? Perché hai avuto paura di restare per strada? Avevo paura di restare per strada. Questa umiliazione poi si trasforma in rabbia. All'improvviso hai visto... In un mercato rionale, in una zona, due ragazzi litigavano vicino a un cassonetto della spazzatura per qualcosa come della frutta. Questo mi ha scosso moltissimo e ho detto che quello che dovevo farlo subito. Sono andato a casa, ho preparato 10 pasti, ho chiamato un'amica, le ho detto è successo questo, andiamo a distribuire queste cose, le dai, le ho detto in un mercato rionale, vuoi venire? Mi ha detto vengo, siamo andati al mercato, ma le persone non prendevano i pasti per motivi. E abbiamo iniziato a parlare. E quando ho iniziato a mangiare qualcosa perché avevo fame, allora sono arrivate le persone e hanno mangiato con noi. E abbiamo iniziato a parlare e cose così. Ed è allora che mi è venuta l'idea della cucina, del cucinare per strada, che non è né carità, né mensa, né filantropia. È un pasto. La solidarietà è quando dai, dai quando non hai. Cioè ti sacrifichi. Quando non hai, puoi sacrificare il tuo tempo. Puoi sacrificare un appuntamento con tua moglie, puoi sacrificare un appuntamento con un tuo amico, puoi sacrificare mezzo filone di pane che domani non avrai da mangiare tu e lo dai. Questa è solidarietà. Filantropia e carità sono quando proviamo pena per le persone e diamo quando abbiamo qualcosa in più. Cioè, oggi ho 100 dracme, ne do 5. Questa è filantropia. Io non voglio che le persone provino pena per l'uomo. Cioè che lo compatiscano, né che gli facciano la mensa dei poveri, dandogli un piatto di cibo, e poi se ne va. Questo lo si fa ai cani. Proviamo pena per i cani o per gli animali. L'uomo non è un animale, è un essere umano. C'è una grande differenza tra l'andare a ricevere un piatto di cibo, prenderlo e andarsene, e l'andare e dire a una persona,
prendi amico e vieni a sederti a mangiare insieme a noi. La differenza è enorme. Cioè, quello che facciamo noi, la cucina sociale, l'altro uomo, dovrebbe accadere in ogni quartiere, da parte di persone diverse. Cioè, sedersi tutti insieme a mangiare e iniziare a parlare, smettere di... Il mio sogno è una cucina sociale, dove persone diverse si incontrano, mangiano insieme e parlano, per combattere l'isolamento. Vorrei anche una casa sociale dove potersi riunire.

E questo, se possibile, dovrebbe accadere non solo in ogni quartiere della Grecia, ma in ogni quartiere. Quando dico quartiere, intendo in ogni quartiere di qualsiasi paese. Che non è ovunque in Grecia che esiste questo problema. Puoi sentirti umiliato quando vedi una nonnina che cerca tra i rifiuti per trovare qualcosa da mangiare. Chi non si sente umiliato non è umano. È un'umiliazione vedere una persona come te che cerca tra i rifiuti per del cibo. Nella società di oggi, cioè nel 2013, è un'umiliazione, non solo per me, per chiunque, vedere un bambino che vive per strada. Per questo dico che dobbiamo fare attenzione alla parola umiltà e che umile, umiliato hanno un doppio significato, molto doppio. È umiliante vedere un pensionato che prende 500 euro e ne deve spendere 300 per l'affitto e 200 per le medicine e non ha da mangiare. Dopo aver lavorato 40 anni a ogni primo ministro e a ogni partito di tutto il pianeta. Perché? Perché? Questa sarebbe la mia domanda. Perché? Perché dovrei andare sulla Luna e andare... E perché i soldi che spendo per andare sulla Luna non dovrei darli invece dove c'è davvero bisogno. A cosa mi serve la Luna se le persone sulla Terra muoiono? Spiegatemi qualcuno, così capisco. Perché un pensionato che ha lavorato per 50 anni e a cui hanno trattenuto i soldi, ora deve mendicare un piatto di pane. Perché? Perché deve esistere la divisione tra le persone? Perché deve esistere la divisione tra le patrie, cioè cosa sono i confini? Sono loro che li possiedono. Quanto sono costati i confini? Che cosa incredibile, che esista la divisione tra le persone, perché deve esistere la divisione tra le patrie, cioè cosa sono i confini? Sono loro che li possiedono. Quanto sono costati i confini? Cosa vuol dire confine? Dove metto un limite? Dove traccio una linea? Perché? Perché succede tutto questo? Per quale motivo? Per il denaro. Il denaro cosa... Che me lo spieghi, che venga a spiegarmi perché. Perché crede in quello che dice che farà e poi non fa nulla, ovviamente per la sua visibilità personale, perché allora ha la sua visibilità personale. Che me lo spieghi, che venga a spiegarmi perché. Perché crede in quello che dice che farà e poi non fa nulla, ovviamente per la sua visibilità personale, perché allora ha la sua visibilità personale e non guarda ciò che dovrebbe davvero guardare, il suo prossimo, il suo popolo, i loro popoli.

Sono Francesco e faccio parte della comunità Cenacolo da qualche anno. E oggi sono felice proprio di testimoniare alla fine quello che tramite questa famiglia, perché è una scuola di vita dove mi insegna ogni giorno a superare le lotte della vita, e tutto questo avviene tramite la preghiera, una cosa che tanto mi sta aiutando a prendere sempre coscienza di più di me stesso e di come sono fatto. E alla fine proprio quello che mi sentivo dal cuore, che quando sono entrato in comunità sempre pensavo che il problema era la droga, era quello che tanto mi ha ferito nella vita, però in fondo anche camminare ho scoperto che avevo tante dipendenze, come la dipendenza di un cellulare, di un telefonino o della musica, della televisione, di tante dipendenze, e oggi in comunità mi occupo anche alla fine di incontrare tanti giovani che entrano in comunità, e quello che tanto vedo è che i giovani di oggi non sono tanti drogati, diciamo proprio così, alla fine di sostanze, ma quello che di più rovina è proprio questo cellulare, alla fine il cellulare, internet, no? Si arriva in comunità a volte distrutto 18enni, distrutti dipendenti con questa malattia. Poi le dipendenze sono sempre di più con queste cose di internet, no? Anche tanti giovani alla fine arrivano con 18 anni e vuoti dalla vita, perché magari si sta sempre abbassati con la testa su un cellulare, no? Quello che vedo che la comunità anche tanto mi sta donando a me è dire grazie. Quando ero fuori ero sempre applicato con la testa su questo telefonino, e tante volte anche mia mamma, quando mi serviva un piatto, non sapevo dire

chiudermi un domani in una stanza 4-5 ore e che sia tutto normale, ma anche saper usare internet, no? Questo che il mondo, la tecnologia ogni giorno ci offre sempre nuovo e questo per me sono felice proprio di testimoniarlo, perché ecco, mi vedo tanto guarito anche se vivo senza telefonino, ma alla fine vedo che non è quello è il frutto della vita, no? È un po' questo quello che mi sentivo di testimoniarvi, e questo, grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Celebriamo oggi la memoria dei santi Cornelio, Papa e Cipriano, Vescovo e Martiri. Sono due testimoni dei primi secoli, terzo secolo del cristianesimo, che hanno davvero aiutato l'unità della Chiesa, hanno lavorato per la comunione nella loro Chiesa e tra le Chiese e hanno testimoniato poi con la vita la loro fedeltà a Cristo. Vogliamo con la loro intercessione chiedere al Signore il dono di una vita sempre più intimamente appartenente, totalmente appartenente al Signore. Confesso
1: a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri,

0: parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
1: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: preghiamo. O Dio che hai dato al tuo popolo i santi Cornelio e Cipriano, pastori generosi e martiri intrepidi, per la loro intercessione rendici forti e perseveranti nella fede e fa che operiamo assiduamente per l'unità della Chiesa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba e come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. Se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: fede, speranza e carità. Ma la più grande di tutte è la carità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Beato il popolo scelto dal Signore.
1: Beato il popolo scelto dal Signore.
2: Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate.
1: Beato il popolo scelto dal Signore.
2: Perché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra.
1: Beato il popolo scelto dal Signore.
2: Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Su di noi sia il tuo amore, Signore. Come da te noi speriamo.
1: Beato il popolo scelto dal Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore disse: a chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile ai bambini che seduti in piazza gridano gli uni agli altri così: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni Battista che non mangia pane e non beve vino e voi dite è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e voi dite ecco un mangione e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Allora, carissimi, l'occasione della memoria dei santi Cornelio e Cipriano ci offre alcuni spunti che sono interessanti. Per crescere nel cammino di santità, guardando loro, cosa è necessario? Qual è un elemento comune ai santi? Ma anzitutto, guardando loro, si potrebbe dire l'amore, l'attenzione, il desiderio di lavorare per l'unità, per la comunione nella Chiesa. Questo esiste per tutti i credenti, un passaggio, quando uno fa l'esperienza concreta della Chiesa, vede qualcosa non va, che qualcuno non è un fenomeno o c'ha delle cose che non è buono e uno se ne va o frequenta meno. E invece i santi amano la Chiesa, la amano così com'è, non come dovrebbe essere quando tutto funziona, ma anche quando si presenta povera e con delle macchie, e lavorano per l'unità e la comunione. Questi due perché sono straordinari? Perché uniscono due cose tipiche dei santi, cioè loro, quando è toccato a loro, hanno dato la vita, hanno testimoniato la fedeltà a Cristo con il sangue, ma quando da vescovi o da papa uno dovevano giudicare gli altri che non avevano avuto il loro coraggio, sono stati misericordiosi, hanno lavorato per la loro reintegrazione nella Chiesa. Allora questo è caratteristico di un santo, che a loro applicano un rigore radicale fino a dare la vita, con gli altri sono misericordiosi. Un non santo fa il rovescio, scusa se stesso e è duro con gli altri. Questo è il contrario. Senza misericordia con gli altri, lasso con se stesso. No? Vedete? Loro sono un esempio molto, molto interessante. E poi il Vangelo offre una provocazione. Gesù è molto esigente, dice: questa generazione, quando hanno sentito il suono del flauto non hanno ballato, poi hanno ascoltato un lamento e non hanno pianto. Cosa vuol dire? Vuol dire non saper riconoscere il tempo. Ogni tempo è un tempo abitato dalla grazia e dalla luce di Dio, che chiede di essere letto, capito bene, interpretato bene. E tante volte può succedere che anche un credente di buone intenzioni non interpreti bene, non legga bene la situazione, e allora c'è un flauto e piange, c'è un lamento e balla, va fuori tempo, fuori ritmo. Allora quant'è importante come Chiesa, non solo come singoli, saper leggere i tempi, saper leggere la domanda che oggi attualmente dove sta lo Spirito, dove soffia, cosa chiede a noi lo Spirito del Signore. Allora qui è interessante che tanti profeti, ci sono diverse pagine nei profeti, che accusano il popolo e gli dicono, e l'accusa di Dio non è che uno non ha capito, che si è sbagliato, perché noi ci possiamo sbagliare, perché io vi dico, ma cosa fa il Signore? Uno dice, che ne so, io sono un poveretto, non lo so. Però quello che i profeti accusano e rimproverano è che nessuno si domanda cosa fa il Signore, cioè c'ho le mie cose, c'ho i miei traffici, c'ho le mie questioni e quello che fa Lui non mi interessa. Perché se uno rimane nella domanda, Signore, ma cosa fai? E vedrai che la risposta prima o poi arriva. Arriva a noi nel cuore, arriva magari attraverso la Chiesa, attraverso un fratello, ma piano piano insieme, se c'è il desiderio di conoscere oggi se il Signore sta suonando un flauto o un lamento, poi la risposta arriva. Allora è bello restare nella domanda, ricercare, cercare di capire anche insieme con la preghiera, con il tempo, dove sta l'azione di Dio nella storia, sia per noi come singoli, sia come Chiesa, come veramente cammino di tutti i popoli. Allora possa davvero l'esempio dei santi insegnarci il metodo per vivere al meglio con sapienza i nostri giorni.

0: Se il chicco di frumento, caduto in terra, muore, produce molto frutto. Con l'aiuto e l'intercessione dei santi martiri Cornelio e Cipriano, rivolgiamo al Signore la nostra supplica e diciamo insieme:
1: Conforta il tuo popolo, Signore.
2: Conforta il tuo popolo, Signore.
1: Perché con l'aiuto e l'intercessione dei santi martiri Cornelio e Cipriano, la Chiesa di Cristo illumini il mondo con la testimonianza della fede e cammini fiduciosa verso la Gerusalemme celeste. Preghiamo.
2: Conforta il tuo popolo, Signore.
1: Perché i cristiani perseguitati in ogni parte del mondo, sostenuto dalle preghiere di tutta la Chiesa, abbiano la forza di rimanere fedeli a Cristo crocifisso. Preghiamo.
2: Conforta il tuo popolo, Signore.
1: Perché i persecutori della Chiesa si lascino vincere dalla grazia di Cristo e, rifiutando ogni violenza, accolgano la forza benefica della verità. Preghiamo.
2: Conforta il tuo popolo, Signore.
1: Perché sappiamo affrontare con pazienza ogni sofferenza e persecuzione a causa del Vangelo, fiduciosi nella beatitudine promessa da Cristo. Preghiamo.
2: Conforta il tuo popolo, Signore.
1: Perché nella nostra comunità sia sempre viva la fede nella morte e risurrezione di Cristo, che dà senso a ogni avvenimento della storia umana. Preghiamo.
2: Conforta il tuo popolo, Signore.
0: Per Don Novachi, il ringraziamento al Signore per i 25 anni di vita consacrata di Suor Priscilla, per le missionarie cappuccine, le missionarie figlie del Calvario, per Padre Martino, per Salaz Leman, per la guarigione di Sicilia. Preghiamo.
3: Conforta il tuo popolo, Signore.
0: O Signore, premio e corona dei martiri, che hai voluto salvare il mondo attraverso il sacrificio del tuo Figlio, Cristo Gesù, aiutaci a imitarlo nel dono della nostra vita a favore dei fratelli. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
3: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 108.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio, gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il ben nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, i doni che il tuo popolo offre per celebrare la passione dei tuoi martiri, i divini misteri che resero forti nella persecuzione i santi Cornelio e Cipriano. Ottengano anche a noi costanza nelle prove della vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente.

ed eterno. Il sangue versato dai santi martiri Cornelio e Cipriano, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifestano i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione.

e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Cornelio e Cipriano e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

Il Signore ci ha donato il suo spirito, che è uno spirito di amore e di perseveranza. Con la fiducia e la libertà dei figli cantiamo insieme.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione numero 113.

0: Preghiamo. La partecipazione a questi santi misteri, o Signore, ci confermi con la forza del tuo Spirito, perché sull'esempio dei martiri Cornelio e Cipriano possiamo rendere testimonianza alla verità del Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 400.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello da Trequanda, Pietro da Trequanda, ha lasciato

questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro, quadro che ha manifestato tantissimi miracoli, miracoli che attiravano tanta gente.

questo santuario diocesiano, diocesi di Siena Montepulciano, dove nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste, può sperimentare. Abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, apri, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, è questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno, facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Buonasera a tutti e bentrovati. Pace e bene qui dalla città di Assisi. Siamo qui oggi insieme a un nostro carissimo, mio carissimo amico, Padre Luca Paraventi.
1: Buonasera.
0: Ben arrivato.
1: Buonasera.
0: Ci aiuterà a percorrere e ad andare avanti su questa esortazione apostolica del Papa, Gaudete ed esultate. E faremo questo viaggio anche attraverso di lui, attraverso Padre Luca, che vive un posto meraviglioso, un luogo di santità. Vive all'eremo delle carceri, il Padre Francesco, lui è un frate minore, e ci aiuterà in questo viaggio. Ripercorreremo, rileggeremo le parole del Papa in questa esortazione. E come sempre, anche oggi, voglio iniziare con una frase della Bibbia che cita Papa Francesco, ed è proprio sulla missione in Cristo. E ci dice San Paolo nella lettera ai Tessalonicesi: questa infatti è volontà di Dio, la vostra santificazione. E quindi di nuovo ci cita il Papa Francesco la scrittura, che ci esorta a camminare sulla via della santità, quella via della santità che ci porta a Dio. Allora, come facciamo quindi a realizzarla questa santità? Giovanni Paolo II, l'avevo detto anche l'altra volta, ci dice: prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro. Ma in questo mondo, Padre Luca, dove tutto ci allontana da Dio, come facciamo ad ascoltare e a fare della nostra vita un capolavoro? Un capolavoro chiaramente secondo il progetto del Padre e non secondo quello che noi vorremmo, perché non sempre quello che noi vorremmo è ciò che Dio vuole per noi.
1: Certo, penso che sia importante innanzitutto avere di fronte a noi queste belle figure di santi, sì, che sono esseri umani toccati, che si sono lasciati toccare dalla grazia di Dio e hanno colto che quello che Paolo prima nella lettera a Tessalonicesi diceva, che la volontà di Dio è la santificazione, non è qualcosa che ci casca dall'alto. Essere santi è la realizzazione della nostra vita, e nella vita dei santi noi vediamo una vita realizzata, degli uomini e delle donne che hanno lasciato il segno e dopo tanti anni ancora trasmettono vita. Più abbiamo San Francesco, Santa Chiara, ma ogni regione, ogni santo ancora oggi parla ed è vitale. Quindi innanzitutto riconoscere che la santità, che è volontà di Dio, è per l'uomo, è per me, è per la mia vita e la mia realizzazione. E questo lo vedo, questo progetto realizzato nei santi, naturalmente avendo come figura loro, invita anche a me a percorrere lo stesso cammino.
0: Certo, quindi il volto di Cristo che passa attraverso la vita dei santi, che hanno saputo cogliere i segni del Signore, diciamo
1: certo,
0: così.
1: Sì.
0: Infatti qui ci dice: ogni santo è una missione, ci dice Papa Francesco. È un progetto del Padre per riflettere e incarnare in un momento determinato della storia un aspetto del Vangelo.
1: Sì.
0: Bello, quindi una
1: certo,
0: realizzazione di vita secondo secondo il Vangelo, secondo la direttiva, perché poi la Bibbia, le Sacre Scritture, il Vangelo stesso ci guidano in quelli che sono quello che è la volontà di Dio. Quindi è bellissimo. Tale missione, dice il Papa, trova pienezza di senso in Cristo e si può comprendere solo a partire da Lui. In fondo la santità è vivere in unione con Lui i misteri della sua vita. Consiste nell'unirsi alla morte e alla risurrezione del Signore in modo unico e personale, nel morire e risorgere continuamente con Lui. Quindi ogni giorno noi moriamo e risorgiamo con Lui se mettiamo in pratica ciò che il Signore ci dice, ciò che il Signore ci indica.
1: Certo. Vedere

0: La vita di Gesù è una vita piena di tanti aspetti che realizzano la nostra vita. Per esempio, un Gesù che si ferma e prega con il Padre. Mette proprio in evidenza questa relazione fondamentale che lui aveva con il Padre. E questo richiama tanto alla preghiera. Ci sono alcune vocazioni che ci permettono di focalizzare questo aspetto della vita di Gesù, la preghiera. In particolar modo possiamo pensare agli ordini monastici, le clarisse, le suore di clausura, ma anche i monaci, che hanno come vocazione, chiamata proprio, a mettere in evidenza questa relazione con il Padre. In un certo qual modo ogni cristiano, nella modalità della propria vita, è chiamato a parlare con il Padre. Naturalmente un uomo sposato, una famiglia, non può avere le ore di preghiera di un monaco, però
1: Certo.
0: in un certo qual modo può riproporre la preghiera che fa il monaco nel proprio stato di vita. A casa si può pregare.
1: Certo.
0: Quindi ecco. Oppure, per esempio, un'esperienza bellissima di Gesù, la sua relazione con gli altri. Mi viene da pensare quando Gesù parlava del Padre a tutte le persone che incontrava. Questo è proprio l'annuncio del Vangelo. Posso pensare, per esempio, a San Francesco, il nostro ordine, ma tutti coloro che evangelizzano, lì si rivede proprio l'esperienza di Gesù che annuncia la paternità di Dio, annuncia il regno a tutte le persone che incontrano. E in un certo qual modo ogni cristiano lo può fare, anche un padre di famiglia può
1: Certo,
0: annunciare
1: anzi.
0: il Vangelo nel suo modo, nel suo stato di vita.
1: Sarebbe una cosa splendida perché
0: Sì.
1: comunque il padre di famiglia è, diciamo, un po' il fulcro. La mamma e il papà sono un po' quelli che danno la direzione ai figli, no?
0: Certo.
1: Quindi anche camminare in questa via di santità è proprio un essere d'esempio, perché poi di fatto se noi mettiamo in pratica il Vangelo, o almeno ci proviamo nelle nostre fragilità, perché non è semplice, soprattutto in questo mondo di oggi, che proprio allontana completamente da quello che è il concetto di vita cristiana, è esattamente il contrario, è tutta ribellione. Quindi un papà e una mamma che, come dici tu, possono pregare e mostrare il volto del Signore e mostrare anche questa relazione con il Padre, con il Signore, con il regno, diciamo così, perché il Signore che diceva? Gesù diceva: "Io, il mio regno non è di questo mondo", quindi ci parlava di questo regno da cui lui veniva e dove ci porterà. Andrò a preparare un posto, no? Per tutti noi, quindi anche questa cosa, questo essere certi che il Signore ci prepara un posto per stare accanto a Lui, questa cosa è bellissima.
0: Sì.
1: E quindi bella questa figura che ci hai appena prospettato, questo padre, questa madre di famiglia, il padre soprattutto che rappresenta la forza, no? Il punto di riferimento che prega in famiglia e insegna a pregare, bellissimo. Dovremmo veramente provare a capire quanto sia bello potersi ritrovare insieme, quindi relazionarsi con il padre, nel relazionarsi con il padre anche trovare un punto di comunione, qualcosa che rafforza, un amore più grande di noi, anche per risaldare, no? La preghiera unisce, la preghiera, quindi anche queste famiglie, che tante famiglie in crisi, perché non c'è più questa relazione forse sincera e far entrare la grazia attraverso la preghiera sicuramente ci aiuta anche in questo.
0: Certo.
1: E poi continuiamo con quello che ci dice il Papa. Ma può anche implicare di riprodurre nella propria esistenza diversi aspetti della vita terrena di Gesù. La vita nascosta, la vita comunitaria, la vicinanza agli ultimi, la povertà e altre manifestazioni del suo donarsi per amore. Quindi qui abbiamo tutto, abbiamo la vita eremitica, quindi solitaria, abbiamo la vita comunitaria, che è quella un po' che fai tu, no? Perché i
0: Sì.
1: frati vivono in comunità, quindi anche questo è un aspetto bello che mi piacerebbe che tu ci raccontassi un po'.

0: la vicinanza agli ultimi, quindi proprio Francesco è un esempio splendido di questa vicinanza agli ultimi, no? È l'esempio vivo di Cristo qui. Infatti il suo eco risuona, la sua vita, l'eco di vita risuona ancora oggi ed è così magnetico quante persone vengono qui alla tomba di Francesco a tante. Cercare di carpire quella profondità di cuore e questo proprio questa relazione grande che aveva lui instaurato con il Padre e con gli altri. Questo Gesù che mette nel cuore di Francesco attraverso il Vangelo, perché ci ricordiamo che lui ha cambiato la sua vita nelle carceri di Perugia, perché gli è stato dato questo Vangelo e lui nelle pagine del Vangelo ha ritrovato se stesso in Cristo, nel senso ha ritrovato se stesso nella profondità, ha ritrovato e ha capito che il suo progetto di vita Dio per lui l'aveva diverso da quello che l'aveva pensato fino ad allora, se non erro. Correggimi se sbaglio, perché potrei sbagliarmi. E poi appunto nelle manifestazioni, tutto ciò è che è manifestazione di amore negli altri. Quanti esempi abbiamo da poter fare, in quanti modi possiamo donarci agli altri.
1: Sì, abbiamo tanti santi che hanno veramente donato la vita per questo, come viene da pensare San Camillo dell'Ellis, no? Questo santo che avendo fatto un'esperienza in ospedale molto tragica, lui si è veramente dato da fare, ha donato la sua vita per riformare gli ospedali del tempo, quindi la cura proprio più bisognosi che venivano trattati in maniera proprio, proprio male, insomma. Invece lui, ecco, ha avuto questa sensibilità perché lui stesso l'ha sperimentato. E quindi ecco, viene da pensare per esempio sicuramente anche a Francesco di Assisi, che un'esperienza fondamentale che ha sconvolto veramente il suo modo di pensare, di vivere, è l'incontro con un abbandonato, un lebbroso che era al di fuori della città, e quello gli ha cambiato proprio l'assetto a Francesco, e addirittura lui voleva che anche i frati facessero come prima esperienza proprio un'accoglienza, nei confronti dei lebbrosi, un aiuto proprio per avere questo incontro proprio con l'amore concreto, no?
0: Certo, perché di fatto poi l'amore concreto è quello tradotto nella vita,
1: sì.
0: Non è quello delle parole,
1: certo.
0: È quello dei fatti.
1: Sì.
0: Infatti anche Gesù nel tutta la sua, nei Vangeli ci raccontano che lui era nel Tempio, insegnava nel Tempio, ma tanto era in mezzo alla gente, passava in mezzo alla gente, sì. Sanava, faceva i miracoli, lo zoppo, il paralitico, il cieco, il sordomuto, tutti i lebbrosi, quanta gente incontrava che era veramente in situazioni di grande povertà e necessità, perché poi ognuno di noi quando sta male diventa pienamente fragile. E a volte non abbiamo bisogno proprio dell'altro per poter vivere.
1: Sì.
0: Quanti malati ci sono che non vivrebbero se non fossero accuditi da chi gli vuole bene. L'esempio stesso del paralitico che viene calato dal tettuccio, no? Io dico sempre che ognuno di noi può essere un barelliere, anche nella preghiera.
1: Certo.
0: Perché pregando per qualcuno è come un po' calare dal tettuccio e dire: Signore, ti metto davanti questa persona. Ecco, i santi pregavano costantemente perché la grazia di Dio passa attraverso la preghiera. Giusto? Cioè io
1: certo.
0: Mi sento di dire che è proprio una cosa che ci insegnano nelle opere, sì, ma anche in questi momenti di raccoglimento profondo. Tu vivi un posto splendido, ma aggancerei qui, che era l'eremo delle carceri, un posto sulla montagna dove Francesco si ritirava.
1: Sì.
0: Se ci racconti un attimo questo?
1: Si ritirava proprio perché inizialmente conosciamo questo giovane di Assisi, molto conosciuto, al centro dell'attenzione, vita facile. L'esperienza del carcere l'ha un po' scardinato nelle sue sicurezze, tanto che quando ritorna, quindi quella è stata un po' un'esperienza destrutturante. Poi incontra invece, fa questa esperienza, no, con il lebbroso, che gli spanca il mondo di Dio, perché lì lui...

0: controlla totalmente. Lui, la sua ricerca è stata sempre così assidua. Una delle preghiere che lui faceva è: chi sei tu e chi sono io? Addirittura anche al termine della sua vita, per dire: Dio è talmente grande, profondo, che non finiremo mai di conoscerlo. E quindi Francesco, in questo desiderio di fermarsi e di incontrare lui, ci testimonia la bellezza che un incontro con Dio non si esaurisce mai.
1: E sa sempre sorprenderci.
0: Sì, certo, sì. È sempre, addirittura questo tempo di avvento per celebrare il Natale, è importante che noi ci avviciniamo non per fare un altro Natale, serve a niente, ma per fare un nuovo, che ci possa rinnovare. Che possa rinnovare me, un incontro che veramente mi faccia diventare più bello e in particolar modo una persona che sa farsi carico degli altri, altrimenti è questa un po' la santità. I santi sono questo, sono quelli che hanno avuto a cuore la vita degli altri, perché hanno capito come Dio ha avuto cuore della loro vita. E loro questi cambi, loro sanno fare questo perché l'hanno ricevuto.
1: E questo è un viaggio personale che ognuno di noi deve intraprendere.
0: Sì.
1: Questo è il tempo forte, no? La liturgia li chiama tempi forti, no?
0: Sì.
1: I tempi di purificazione, i tempi di ricerca. Abbiamo l'Avvento e la Quaresima che sono questi tempi forti. E, ecco, questa cosa che hai detto, questa chi sono, chi sei tu, chi sono io. Questo è un po' un modo forse per realizzare il progetto di Dio per noi,
0: certo.
1: La ricerca personale di chi siamo noi, quindi chi, come ci ha concepito il Signore. In questo senso mi viene proprio da dire: Signore, cosa, chi sono io? Cosa vuoi da me? Qual è il tuo progetto? Come posso essere tuo strumento in questa vita? Un po' come dici tu, come hanno fatto i santi.
0: Sì,
1: e ci abbiamo dei santi così attuali, no? Perché noi quando pensiamo ai santi pensiamo, ecco, San Francesco che ha vissuto tantissimi anni fa, ma poi abbiamo qui Carlo, il beato Carlo Acutis, 15 anni, e aver compreso a soli 15 anni chi era lui, cosa voleva il Signore da lui, che promuovesse Cristo carestia, Cristo vivo. E che ci raccontasse quanto Cristo vivo, un ragazzino di 15 anni, nel 2006, perché è morto nel 2006, quindi in questo poco tempo di vita ha compreso chi era lui, progetto di vita, e chi fosse Dio, la salvezza, l'amore, la bellezza, la gioia piena. Quindi, ecco, questo viaggio, questa esortazione del Papa è una chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, ci dice proprio, è proprio scritto nella prima pagina, nella copertina del libro. Quindi bellissimo, da Francesco, come dice anche il nostro Vescovo, da Francesco al Beato Carlo. Questa santità nel mondo antico, ma che non si perde mai perché è sempre in evoluzione e che continua, nonostante il cambiamento nei tempi, ad essere vivo il messaggio del Vangelo e Cristo vivo come via, verità e vita, no? Chi è il Signore? È colui che ci porta al Padre. Quindi meraviglioso queste anche parole di Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Forse un po' cercare noi stessi, ma cercare il Padre in queste parole,
0: certo,
1: che Gesù ci dice. E quindi, e com'è questa vita in questo meraviglioso posto che, di cui poi, ecco, rivediamo le immagini che ci ripropongono? Com'è respirare e vivere tra queste mura che hanno visto Francesco, i suoi compagni di viaggio, i frati? Questi giardini, questi posti dove lui si perdeva anche nella bellezza del creato.
0: Sì.
1: Perché non dimentichiamo, ecco, che Francesco ci fa fare e ci fa soffermare in ciò che di bello, cioè nel volto di Dio che si mostra attraverso il creato e attraverso tutto ciò che è la vita, che chiama fratelli e sorelle, perché comunque sono creature del Padre,
0: certo.
1: Il fuoco, la luna, le stelle,

0: Sorella Luna. La morte stessa la chiama sorella morte, Francesco. Bellissima. Questo aspetto profondo che ci mostra Francesco e che tu vivi, perché tu vivi quei luoghi che hanno evocato in Francesco questo sentimento d'amore profondo, questa emozione di vivere il volto di Dio nel creato.
1: Sì, Francesco, quindi in questo fare un po' silenzio, staccarsi un po' dai rumori, no? Da altre voci che distraggono, ricercare il deserto dell'eremo, delle carceri, che si chiama così perché lui volontariamente, tra virgolette, si incarcerava, volontariamente andava in questo luogo di deserto per rispecchiarsi, per ritrovare se stesso, e lui ha ritrovato se stesso ritrovando Dio. È interessantissimo questa cosa, perché tante volte pensiamo che Dio sia contro di noi, no? Che Dio sia geloso della nostra vita, e invece in questa grazia che Francesco ha avuto, perché gliela concessa, quindi è possibile ad ognuno di noi, rispecchiandosi in Dio, Francesco ha ritrovato se stesso. Lui sa perfettamente chi è quando ha incontrato il Signore. Nel senso, lui lo scrive anche, lo leggiamo anche nella regola, no? Lui si riconosce, io sono un frate minore, ecco l'identità di Francesco, che ha scoperto incontrando Dio. E lui si riconosce, tanto che vuole questo nome anche per i frati, per l'ordine. Noi siamo frati minori. Allora è importantissimo, è come se Francesco, seguendo il Signore, ha camminato alla scoperta di chi è lui. Io sono frate Francesco. Questi giorni stiamo leggendo un po' tutti i passaggi che ci avvicinano a Natale, e la Vergine Maria ha trovato la sua identità. Io sono la serva del Signore. È la cosa più bella quando scopri chi sei. E questo non lo puoi fare da solo, è solamente se ti rispecchi in colui che ti ha creato.
0: E si prega, come ci dice anche l'esortazione, lo Spirito.
1: Sì.
0: Perché pregare lo Spirito Santo è un po' invocare quella, la sapienza e la del Signore, no?
1: Certo.
0: Perché attraverso lo Spirito è la sapienza di Dio che entra in noi e ci fa luce, perché lo Spirito illumina. Ecco, è meravigliosa questa cosa. Io direi che possiamo un attimino, facciamo una piccola pausa ascoltando il dolce sentire. Questo canto che ci ricorda proprio la bellezza del creato, che ci ricorda la santità di Francesco e tutto ciò e tutto il modo in cui lui ce lo racconta, che fondamentalmente è un modo poetico, meraviglioso, pieno d'amore per raccontarci ciò che tutti possiamo vedere e che purtroppo la confusione e il rumore del mondo di oggi ci distrae. Infatti spesso anche il Signore va sul monte, no? A pregare, perché è il silenzio, è l'innalzarsi, è questo distaccarsi un po' da quello che è il rumore del mondo. Allora ascoltiamo il dolce sentire, godiamoci questo canto e rifacciamo un po' un viaggio attraverso la bellezza del creato. A fra poco.

0: Carissimi amici, ecco di nuovo qui con Padre Luca Paraventi e continuiamo. Che meraviglia questo canto e vi sottolineo delle parole che mi colpiscono sempre. Dolce sentire come nel mio cuore, ora umilmente sta nascendo amore. Dolce capire che non son più solo, ma che son parte di un'immensa vita, che generosa risplende intorno a me. Dono di lui e del suo immenso amore. Bellissime le parole di questo canto, veramente ci guidano un po' in questo amore immenso che il Signore ci dà ogni giorno, in tutto quello che vediamo, che possiamo toccare, che possiamo vedere, che possiamo annusare anche, no? L'olfatto, basta chiudere gli occhi, anche quell'odore, io sono stata all'eremo, a volte quell'odore di sottobosco, di quelle delle foglie macerate, dell'umidità della terra, dei muschi, perché hanno tutto ha un profumo, anche questi colori. Poi c'è questa statua di San Francesco che è sdraiato a guardare le stelle, no? Che si fermava e si sdraiava per terra e guardava e contemplava la bellezza della volta celeste. Bello, dono di lui e del suo immenso amore. E poi anche questa cosa, ora umilmente, quindi bisogna essere umili nel cuore per poter capire la grandezza.
1: È l'atteggiamento giusto di noi che siamo creature, perché umiltà fa, c'è la stessa radice di humus, terra, no? Siamo creati e quando invece presumo troppo di me stesso, penso di bastare a me stesso, naturalmente non posso accogliere quello che è l'amore di Dio. Ma poi dopo le vicende della vita un po' ci ribassano un pochetto, ci fanno anche bene, insomma, no? E poi quando, ecco, nel nostro cuore entra questo atteggiamento proprio di umiltà, di poter riconoscere che noi abbiamo bisogno di essere amati, ma di un amore infinito, quell'amore di Cristo di cui si diceva prima, sì. Un amore che sa morire per me, sa risorgere, sa ridarmi una vita nuova, un amore che cambia il mio cuore. Allora lì il Signore passa attraverso la porta aperta di un cuore umile, che si riconosce creatura, insomma, ecco.
0: Bellissimo, bellissimo, infatti. Allora, continuiamo con Papa Francesco che ci dice: il disegno del Padre è Cristo e noi in Lui. In definitiva è Cristo che ama in noi, perché la santità non è altro che la carità pienamente vissuta. Pertanto la misura della santità è data dalla statura che Cristo raggiunge in noi, da quanto con la forza dello Spirito Santo modelliamo tutta la nostra vita sulla sua. Belle, bellissima questa cosa, quindi camminiamo sulla via della santità e raggiungiamo la santità nella misura in cui viviamo Cristo.
1: Sì, e di per sé Gesù è nato proprio per questo, per restituirci quell'immagine che Dio ha impresso nel nostro volto, creandoci, che abbiamo perso, andando per le nostre strade. Ecco perché Cristo con il suo volto, quando io mi specchio in Lui, posso capire chi sono. E qui ci sono delle stupende parole di Santa Chiara nelle lettere che lei scrive a Sant'Agnese, dove lei si, come veramente come ogni donna, desidera essere bella, però di una bellezza sua un po' particolare, perché desidera rispecchiarsi in Cristo e davanti a quello specchio che per lei è Gesù, il volto di Dio, la vita di Cristo, essere abbellita dei doni di Dio, cioè di quella povertà, di quella carità, di quell'umiltà che Cristo stesso aveva. Allora, ecco, Santa Chiara ci aiuta in questo senso, una donna mistica, una donna veramente di preghiera: più io mi specchio in Cristo e più io posso capire veramente la bellezza di quello che sono, e Lui rivela la mia vera umanità, me la consegna come un dono, no?
0: Meraviglioso, veramente, questo vivere e specchiarsi, questa immagine di innamoramento di Santa Chiara.
1: Sì.
0: Perché questo veramente per essere di Cristo bisogna amarlo profondamente e innamorarsi di Lui. A quel punto lo ricerchi in tutto e per tutto. Come si fa poi nella vita? Noi abbiamo l'esempio, no? Del fatto che quando ci innamoriamo di qualcuno, vediamo solo Lui, vorremmo avere solo Lui, ecco, così dovremmo fare per Cristo, solo che quell'amore non delude mai, quell'amore riempie sempre, quell'amore annulla tutto il resto, ed è questa la... è anche un po' un... è una certezza, no? Perché quante volte nella vita siamo delusi, però quel volto lì non delude mai.
1: No.
0: Quel volto lì è un abbraccio continuo, è un abbraccio che ti dice che Lui ha già vinto, che Lui ha dato tutto per te, ti ha salvato. E questa salvezza di cui ci parla, perché basta guardare la croce, no? A volte noi abbiamo la sensazione che la croce sia, a volte dice, inchiodato lì, una cosa, diciamo che angoscia, tra virgolette, se possiamo dire così. Beh, io una volta guardando, c'è un crocifisso molto bello che è qui nella chiesina di San Nicola, al seminario, che ha questo Cristo martorizzato, veramente tanto, cioè queste... Beh, io guardando questa croce, almeno la mia sensazione è stata quanto mi ami, quanto amore passa da quella sofferenza. Quindi la cosa che esorto in qualche modo è guardare quella croce come un gesto d'amore estremo, immenso, che di più non c'è cosa più grande che dare la vita per i propri amici, no? Perché il Signore stesso ti dice: do la vita mia per te, perché ti amo così tanto che non c'è cosa più bella. Abbracciare la bellezza intesa come amore estremo, totale. Quindi Papa Francesco stesso dice che non bisogna amare a puntate, ma l'amore è una cosa costante e piena. Ecco, la via della santità è anche, secondo me, come ci dice Francesco, Papa Francesco, è amare sempre con la vita in ogni momento, con uno sguardo di umiltà e di misericordia piena, quindi nei poveri. Poi ci dice: ciascuno è santo. Ciascun santo è un messaggio che lo Spirito Santo trae dalla ricchezza di Gesù Cristo e dona al suo popolo. Quindi nella santità e nel percorrere la via di santità, quindi nel realizzare questo progetto, il Signore si dona agli altri, quindi ci rende strumenti pieni. Per riconoscere quale sia quella parola che il Signore vuole dire mediante un santo, non conviene soffermarsi sui particolari, perché lì possono esserci anche errori e cadute. Non tutto quello che dice un santo è pienamente fedele al Vangelo. Non tutto quello che fa è autentico e perfetto. Ciò che bisogna contemplare è l'insieme della sua vita, il suo intero cammino di santificazione, quella figura che riflette qualcosa di Gesù Cristo e che emerge quando si riesce a comporre il senso della totalità della sua persona. Bello anche questo.
1: Certo.
0: Papa Francesco ci parla della caducità anche dei santi, più grandi santi.
1: Sì. I santi, se vogliamo, sono peccatori perdonati, la cui forza è stata proprio questa grazia di essere perdonati lì dove avevano sbagliato e che anche nel loro cammino probabilmente hanno, no? E quindi ecco, il santo non è il perfetto, non è il supereroe, è lui che è rinnovato dalla misericordia di Dio.
0: Bella questa figura del non è il supereroe, perché a volte noi tendiamo a guardare i santi come qualcuno che è là, in alto, non raggiungibile. Invece molto più accanto a noi, anche nelle sue esperienze di vita, di quanto noi possiamo pensare. A volte parliamo dei santi, ma non ne conosciamo la vita, non ne conosciamo i detti. E invece dovremmo diciamo, entrarci un po' più dentro.
1: Infatti, in questo, nelle biografie si legge che fanno a Francesco questa domanda: ma come mai a te, Francesco, sei stato scelto? E lui risponde: perché era consapevole, dici, perché se non ha trovato una persona più fragile e peggiore di me, insomma, quindi si guardava proprio nella verità, che la sua forza era proprio l'amore di Dio, non perché lui era forte.
0: Ecco, questa cosa sottolinea quanto ognuno di noi dovrebbe a volte anche perdonarsi, no?
1: Sì.
0: A volte anche dire incredibile quanto il Signore passa attraverso i piccoli. Grazie che hai voluto rivelare queste cose ai piccoli, no?
1: Sì.
0: Ci dice, quindi questa risottolineatura di quanto umilmente dobbiamo accogliere questo amore, questa misericordia, per poter trasformare il nostro cuore.
1: Sì, lì sta la grandezza dei santi, farsi essere piccoli di fronte a Dio.
0: Ecco, quindi ricordiamoci che dobbiamo essere piccoli per il regno.
1: Anche Maria, no? Ha guardato l'umiltà, la piccolezza della sua serva.
0: La
1: piccola, piccola di fronte a Dio, ma amata talmente dal Signore che la vediamo oggi come veramente una bella presenza per la nostra vita, no?
0: E quanto va in contrasto con questo invece credo di questo mondo moderno? Che per essere grande devi avere i like, diciamo, adesso va tutto sui social, no? Quindi avere questi like, questo essere ingombrante, essere grande, essere questa è l'era dell'apparire. Ecco, invece i santi sono proprio il contrario, non l'apparire, ma l'abbracciare nell'umiltà e sentirsi abbracciati da Cristo. Bello questa.
1: Sì.
0: E continuiamo con il Papa Francesco che ti dice: questo è un forte richiamo per tutti noi. Anche tu hai bisogno di concepire la totalità della tua vita come una missione. Prova a farlo ascoltando Dio nella preghiera e riconoscendo i segni che Egli ti offre. Chiedi sempre allo Spirito che cosa Gesù si attende da te in ogni momento della tua esistenza e in ogni scelta che devi fare per discendere il posto che più che ciò occupa nella tua missione, e permettigli di plasmare in te quel mistero personale che possa riflettere Gesù Cristo nel mondo di oggi. Quindi concepire la nostra vita come una missione.
1: Sì.
0: Siamo stati mandati, no? Siamo qui e il Signore, ognuno dà una missione. Ognuno è importante agli occhi di Dio, è unico per una missione.
1: Sì, accogliere veramente questa parola che forma il nostro cuore, la nostra vita, e contrastare invece quell'altra parola alla quale tante volte noi crediamo, essere un pochino qui, non sapere perché siamo su questa terra, non sapere da dove veniamo, eppure possiamo fare anche tante cose, essere anche le persone per non sapere dove andare, che direzione prendere. Sì, forse uno ce l'ha, nel senso diventare grande, ma la direzione è quella che rimane nella vita, no? Ecco, accogliere questa parola che Dio ha per la mia vita, riconoscendo che sono chiamato, che bello veramente che Dio mi dà un compito, cioè tiene tanto veramente a me e che dignità mi consegna perché io possa veramente fare qualcosa di bello, poter lasciare qualcosa di bello su questa terra, cioè che il mio passaggio possa avere il sapore della bellezza. I santi hanno lasciato questo, no? Lì c'è il sapore, c'è il gusto di una vita spesa bene, perché la vedo che dopo tanti anni parla ancora. E lì hanno vissuto, hanno colto quella missione che Dio gli ha consegnato.
0: A me piace proprio ricordare quanto siano dono queste figure, perché sono anime speciali che hanno purificato il loro cuore e che ci aiutano a camminare.
1: Sì.
0: A fare questo percorso, no? Perché in fondo rispetto a Francesco, quante figure di santi noi abbiamo oggi in più che ci aiutano a camminare, a fare questo processo di purificazione del cuore e alla ricerca del Signore, di questa accoglienza che trasforma.
1: Sì.
0: Quindi è bellissimo. E continua Papa Francesco: voglio il cielo che tu possa riconoscere qual è quella parola, quel messaggio di Gesù che Dio desidera dire al mondo con la tua vita. lasciati trasformare, lasciati rinnovare dallo Spirito, affinché ciò sia possibile e così la tua preziosa missione non andrà perduta. Il Signore la porterà a compimento anche in mezzo ai tuoi errori e ai tuoi momenti negativi, perché tu non abbandoni la via dell'amore e rimanga, purché tu non abbandoni la via dell'amore e rimanga sempre aperto alla sua azione soprannaturale che purifica e illumina. Ma che meraviglia! Questo Dio che scrive dritto sulle righe storte.
1: Sì.
0: L'importante però c'è una prerogativa fondamentale, quella di non abbandonare l'amore.
1: Sì, che in questo cammino è possibile qualche caduta. Il Signore è sempre lì pronto a rimetterci in pista con il perdono, a riconsegnarci quella forza, quella bellezza per credere proprio a quello che Lui ci chiama a vivere. Per crederci, perché tante volte non ci crediamo. Non crediamo a questa bellezza, crediamo più alle cose più mediocri, no? Alle cose che invece che credere proprio a questa bellezza è la sfida di ogni giorno.
0: Signore, aiuta la mia incredulità.
1: Sì, sì, nonostante magari i fatti concreti che vediamo nel mondo dicono il contrario, che non è possibile perché no, mondo grigio, invece no, c'è una bellezza che se la accoglie è possibile. Credere a questo è stata proprio la spinta dei santi, hanno creduto a qualcosa di bello, alla bellezza.
0: Hanno aperto il cuore.
1: Sì.
0: Che non è... Madre Teresa diceva, tutti siamo in cammino verso la santità, no?
1: Sì.
0: Quindi ognuno di noi ha la possibilità di aprire il proprio cuore per fare il percorso che hanno fatto i santi.
1: Sì.
0: Loro ci dicono che è possibile, le loro vite ci raccontano che è possibile.
1: Sì, se andiamo a vedere il periodo storico in cui hanno vissuto, c'erano tanti motivi per dire che non era possibile, invece loro ci hanno creduto. E d'altronde tutto è possibile a Dio se ci credi, se tu ci metti del tuo, se ti metti in gioco, Lui può farlo.
0: La cosa che mi colpisce sempre nel Vangelo è che ogni volta che il Signore opera un miracolo, poi dice subito una cosa: la tua fede ti ha salvato.
1: Certo, dove trova fede, sì.
0: Allora, a volte sì, anche oggi, quante volte sentiamo, ci sono tante situazioni drammatiche, no? Persone arrabbiate. Quante volte non crediamo che il Signore possa operare? Anche, mi riaggancio anche alla parola che dice, se aveste fede, una fede piccola quanto un granello di senapa, potreste dire a questa montagna, spostati e va nel mare? Era così?
1: Sì.
0: Potreste spostare le montagne. Ecco, quella fede che ci salva, la troviamo, come i santi ci insegnano, in questa relazione.
1: Certo, ci viene consegnata come dono. La fede è un dono, una virtù teologale. Ce la consegna Dio qualora trova un cuore aperto ad accoglierla.
0: Certo.
1: Dio la vuol dare a tutti, ma non trova sempre disponibilità.
0: Tu prima mi hai detto una cosa che mi ha colpito, no? La relazione non è privata, è una relazione personale.
1: Sì.
0: Che è sottile, è sostanziale la differenza, se
1: certo.
0: ce l'ha, diciamo, in che senso?
1: Nel senso personale è importantissimo, perché nei Vangeli Gesù chiama per nome. Francesco va e ripara la mia casa, cioè ti chiama per nome. Il rapporto che Dio vuole avere con noi è personale, ti chiama per nome, ci conosce. Differente dal privato, per cui me la vivo, no, nella mia chiusura, per le mie cose, perché si può cadere una tentazione anche nella via spirituale, la mia santità, il mio cammino, la mia preghiera, è tutto riversato verso di me. Invece quando il Signore chiama personalmente, cioè chiama me, poi dopo, se veramente c'è una relazione profonda con Dio, Lui mi invia verso l'altro, come ha fatto Lui, come vediamo in questi giorni la Vergine Maria, che ha appena ricevuto il saluto dell'angelo ad essere stata fecondata dallo Spirito, subito va verso incontro.
0: Certo.
1: Ecco, in questo bisogna un pochino stare attenti, perché al giorno d'oggi si vive e c'è il rischio di vivere questa fede privata, dove tu sei da solo, te la vivi per te stesso, sei con te stesso, ma questo porta ad una fede porta all'asfissia della fede, invece la fede va condivisa.
0: Questa cosa, ecco, è veramente la risottolineiamo, questa necessità dell'essere missionari.
1: Sì.
0: Quindi la vita nascosta, come ci diceva prima Papa Francesco, dalla vita nascosta alla vita comunitaria,
1: certo,
0: all'uscita verso il mondo, verso, sì, l'accoglienza,
1: sì,
0: a questo abbraccio di misericordia. Lui ha scritto, come ci diceva in queste pagine, lui ha scritto Gaudete ed esultate, ha scritto l'Evangelii Gaudium, proprio per dire che ha voluto, dove ha voluto sottolineare la forza della missione. Andate con gioia, no? Il cristiano è colui che si muove con gioia,
1: sì,
0: che va in missione per Cristo, che fa l'annuncio. Il Vangelo è l'annuncio, no? L'annuncio di questo volto, l'annuncio di questo amore di Dio. Dopo ha scritto anche il Laudato Si, che è una spiritualità ecologica, quindi questo rispetto profondo per tutto ciò che Lui ci ha donato, no? E poi l'Amoris Laetitia.
1: Tutto nel senso della gioia, veramente.
0: L'Amoris Laetitia, con una spiritualità della vita familiare.
1: È importantissimo, sì.
0: La famiglia,
1: sì,
0: il nucleo, e dove si inizia a poter realizzare la propria santità. Chi ha una famiglia, nella famiglia, portando il volto di Cristo, comincia nel nutrire e nell'annuncio ai figli. Quindi un annuncio che sana. La famiglia si perde, oggi non si prega più, no? Una volta c'erano i nonni che insegnavano a pregare, che pregavano con questa tradizione, c'era la cultura sociale, era più improntata verso la preghiera, c'era la tradizione che veniva coltivata con un amore, tramandata con amore. Adesso questa cosa è molto più, non, si vede anche nel catechismo, no? I bambini non sempre vengono che sanno le preghiere come prima gli si insegnava, a volte non le sanno, a volte non respirano la comunione perché c'è divisione. Quindi ritrovare un po', ci sono situazioni difficili, ma anche nelle situazioni difficili, se si riesce a passare l'amore, tutto comunque passa in una maniera diversa.
1: Certo.
0: Questo ci,
1: sì,
0: insegna, insomma. Quindi e questa esortazione apostolica sulla via della santità è un'altra perla di sapienza e di saggezza che il Papa ci lascia.
1: Sì. Ecco, in queste immagini che si vedono dell'eremo, vedete, l'eremo è un posto isolato e appartato, ma lo sguardo dà verso la valle, vedete?
0: Ecco, sì.
1: Quindi quando, era un po' una caratteristica di Francesco, si ritirava per incontrare Dio, ma non si dimenticava delle persone a cui era chiamato ad annunciare il Signore. Infatti c'è uno sguardo sempre sulla valle.
0: Bellissimo.
1: Non è mai,
0: sì,
1: un isolamento, no?
0: Per chi non c'è mai stato è proprio bellissimo, perché è questo, ecco, questa costruzione in pietra appoggiata sulla fiancata del monte, che volge tutto lo sguardo verso questa vallata di Assisi,
1: sì,
0: che è splendida. E quindi, ecco, ricorda appunto che non bisogna stare soltanto

0: sul monte, ma poi bisogna scendere dal monte, no? Per scende, fare sì, la propria missione.
1: Sì.
0: E poi magari tornare al monte, no? Perché
1: certo. Quindi... sì, sì, sicuramente c'è bisogno sempre di una, tra virgolette, di una ricarica.
0: Sì, e possiamo proprio dire così, la ricarica sanificante della grazia di Dio, perché sì, poi sì, in questo aspetto, in questo ritiro che uno fa, è un attimo un fermarsi, no?
1: Sì.
0: E fare un po' un bilancio della propria vita in quel momento, anche tanti malesseri che viviamo oggi, in situazioni magari del lavoro, di mancanza di lavoro, in situazioni di difficoltà con gli altri, di mancanza di umanità, di mancanza di abbraccio proprio, non c'è proprio questo, non c'è più la sensibilità a accogliere chi abbiamo di fronte. Non c'è più la sensibilità di cercare di non ferire l'altro. Troppo poco spesso ci mettiamo nei panni dell'altro. Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te. Ce lo dovremmo ricordare un po' più spesso.
1: Sì.
0: E questo è anche un altro modo per camminare sulla via della santità. Cercare di abbracciare l'altro e di mettersi al posto dell'altro. In fondo, mettersi al posto dell'altro è anche una forma di carità e di misericordia, no?
1: Francesco usava questa regola: fare all'altro ciò che tu avresti voluto fosse fatto a te se fossi nella quella stessa situazione. Mettersi nei panni dell'altro diventa un bel passaggio, veramente importante.
0: E questo è diciamo, aprire il cuore.
1: Sì.
0: Perché non puoi fare una cosa così se non hai aperto il cuore. Ecco, la cosa che hai detto prima, che mi ha molto colpito, che vorrei risottolineare, è che l'apertura a Cristo, farlo entrare, ci aiuta a conoscere noi stessi, ci aiuta ad entrare in relazione con le fragilità anche personali. Quando entriamo in relazione con le fragilità personali, riusciamo anche ad entrare meglio nelle fragilità dell'altro.
1: Certo.
0: Perché ne capiamo le ferite.
1: Caspita, c'è un'ammonizione di Francesco che dice: beato quel servo che sostiene il proprio fratello nelle sue fragilità.
0: Ecco.
1: Come vorrebbe essere sostenuto lui se fosse nella stessa situazione. Invece al giorno d'oggi, quando scopriamo una persona fragile, diventa motivo di sovraccarica, di prevaricazione, di giudizio, di schernimento. Invece no. Il santo invece sostiene, protegge, sorregge, perché vorremmo ricevere questo quando mettiamo un po' in campo le nostre fragilità.
0: È già.
1: Non è una persona che mi giudica.
0: E infatti...
1: quello che dicevi all'inizio, non abbiamo bisogno dei giustizieri, ma dei barellieri.
0: È questo.
1: Sì.
0: Anche perché a volte il giudizio, il pregiudizio, perché a volte abbiamo anche il pregiudizio.
1: Sì, sì.
0: E questo che fa? Il pregiudizio ci chiude all'altro. A volte per sentito dire chiudiamo le porte a un fratello, senza sperimentare personalmente quella relazione con lui, che magari cela una grande ricchezza. Bisognerebbe essere più, sotto l'esempio dei santi, essere più aperti e liberi da qualsiasi giudizio. Mai giudizio, ma sempre abbraccio, no? Comprensione, perché è quello che vorremmo noi.
1: Sì.
0: Noi non vorremmo essere giudicati, non vorremmo essere anche coloro che sbagliano. Anche coloro che sbagliano. Non sappiamo perché hanno sbagliato. Non conosciamo la loro storia.
1: No.
0: Non conosciamo le loro ferite.
1: Solo Dio le sa.
0: Solo Dio le sa. Però la misericordia che possiamo mettere in quella relazione verso quel fratello ci apre al fratello stesso, il quale magari mostrando le proprie ferite, perché a volte uno si chiude perché ha paura di mostrare le proprie ferite, di esporsi, no? Guardando alle ferite dell'altro possiamo imparare. Possiamo imparare anche a guardare alle nostre di ferite, a come si affrontano, a farsi aiutare. A volte anche chiedere aiuto richiede una grande umiltà.
1: Sì.
0: Anche questo, no? Bisogna aprirsi all'altro, ma bisogna anche essere capaci

0: di chiedere aiuto. E questo è un grande segno di umiltà. E allora, diciamo che possiamo proprio salutarci
1: Sì.
0: dicendo ed esortando ad aprire il cuore al Signore, perché aprendo il cuore al Signore possiamo riempirci della sua grazia. E fare quei piccoli passi che ci portano e ci guidano alla santità, chiedendo l'aiuto di Francesco, chiedendo la benedizione anche di persone consacrate che hanno detto il loro eccomi, no? Io ogni volta che penso a un consacrato penso sempre a Maria che dice eccomi,
1: Sì.
0: una vita donata per il regno, una vita donata nelle mani del Padre, per la salvezza del mondo, perché in fondo i consacrati salvano. Io dico sempre che bisogna pregare e rendere grazie a Dio per voi, perché ci portate Gesù, ci riconciliate e ci benedite. Quindi, intanto ti ringrazio, Padre Luca, spero di riaverti qui con me di nuovo per continuare questo viaggio e auguriamo a tutti una buona serata e un buon proseguimento di serata. Un abbraccio da tutti noi e di Maria Vision e ci vediamo alla prossima volta.
1: Buona serata,
0: Buona serata a tutti.
1: arrivederci.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici e cari amiche, ancora una volta ci troviamo qua all'interno del Museo Antico Tesoro della Santa Casa. Questo luogo raccoglie opere che appartengono al santuario di Loreto, ne sono come la continuazione e la spiegazione. Qui siamo nella parte che chiamiamo della Pinacoteca, quindi la raccolta di dipinti. E abbiamo davanti a noi quello che oggi cercheremo di comprendere e commentare, un quadro che rappresenta la Santissima Trinità. Il quadro è del secolo XVII, quindi 1600, ma non sappiamo esattamente chi ne sia l'autore. Si ricostruiscono varie storie, il quadro è arrivato in un certo modo qui al museo, è stato donato al santuario, comunque è inutile stare lì a ripetere tante ipotesi. Di fatto il nome dell'autore rimane sconosciuto, si dice dovrebbe essere un artista marchigiano e un artista della scuola del Gentileschi. Con questo non è che facciamo molta strada, lasciamo che gli intenditori ne parlino e ne discutano, noi guardiamo il quadro in se stesso. Un quadro che ci rappresenta, lo vediamo, ecco, il volto di Cristo morto lo riconosciamo subito. Gesù è morto, ha le ferite ai piedi, alle mani, al costato, quindi riconosciamo che si tratta di un Cristo morto, sorretto da un uomo anziano, lo Spirito Santo lo riconosciamo subito, due santi di lato e quello che riconosciamo subito per il bastone che tiene e il cartiglio con Ecce Agnus Dei, San Giovanni Battista. Vi ho detto, si tratta di un quadro che rappresenta la Santissima Trinità. Non è un tema frequente nell'arte occidentale, mentre è un tema che piace molto all'arte orientale, quindi le icone orientali, russe, greche, di varie tradizioni orientali, rappresentano con una certa frequenza il tema della Santissima Trinità, ma in modo completamente diverso da quello nostro.

Questo è uno dei due viali alberati all'interno del giardino del convento, nei quali Padre Pio trascorreva i suoi rari ma quotidiani momenti di ricreazione. Ricreazione che in realtà non era tale, perché Padre Pio, passeggiando per questi viali, aveva sempre la mano sotto la pettorina, che è quella striscia di tessuto che caratterizza l'abito dei cappuccini, e nella mano aveva sempre la corona del rosario. Quindi durante la ricreazione Padre Pio pregava, e pregava tenendo la corona sotto la pettorina, perché non voleva far notare agli altri frati che lui pregava più degli altri. Era un gesto di carità, di delicatezza nei confronti dei suoi confratelli. Però tutti sapevano quanto Padre Pio tenesse alla preghiera del rosario, e quando un frate che voleva farlo contento gli disse: Padre Pio, oggi ho recitato 50 rosari, sperava di sentirsi dire bravo. Invece Padre Pio rispose: così pochi,

Certamente tutti quanti avete presente, e se non l'avete presente ve lo facciamo ora vedere, quella icona meravigliosa del pittore russo Rublev, il quale rappresenta tre angeli seduti attorno a una mensa ed è la rappresentazione della Santissima Trinità. Di che cosa parla in effetti questa icona? Qual è l'episodio a cui fa riferimento? È un brano dell'Antico Testamento, un brano del Libro della Genesi, e si riferisce ad Abramo, il quale capo della sua famiglia, con Sara, sua moglie, vi ricordate, la moglie che non poteva dare figli perché era sterile, ecco, si trova in una zona al sud di quella che è oggi Gerusalemme, in una zona chiamata delle querce di Mamre. E possiamo immaginare la scena perché la Bibbia ce la descrive molto bene. Ci sono le tende della tribù di Abramo, con i suoi servi, con i suoi animali, tende beduine che sono là ed è l'ora più calda del giorno. Mentre sono lì in una zona abbastanza desertica, doveva esserci qualche albero perché parliamo di querce di Mamre, ma una zona sostanzialmente desertica, ecco che arrivano tre uomini che Abramo accoglie immediatamente, vuole ospitare e a loro chiede di fermarsi. Perché, dice, voi passate, non potete passare qui senza fermarvi nella tenda del vostro servo. Ecco l'ospitalità orientale, che si capisce anche perché siamo in una zona desertica, non è da dire che se non vi fermate qui vi fermerete quattro passi più in là oppure c'è un ristorante di lato, no, è una necessità anche fisica accogliere queste persone perché stanno camminando e non c'è nessuno che li possa accogliere. Ora, ecco per quale motivo si parla di questi tre personaggi e come una immagine remota della Santissima Trinità. Perché ogni tanto nella narrazione si parla di tre uomini, ma poi si parla come se questo fosse uno solo, perché Abramo si riferisce a loro tre, fermatevi, poi parla come se fosse uno solo, il mio Signore, poi è il Signore che parla ad Abramo con una voce sola, poi sono i tre angeli che si muovono e se ne vanno. Alla fine, ecco, questa non confusione, ma questa mescolanza di personaggi fanno pensare a una immagine remota della Trinità di Dio che è uno in tre persone. Naturalmente non c'è nessun modo in cui dalla Bibbia, quindi dall'Antico Testamento, si possa risalire alla verità della Santissima Trinità che sarà rivelata soltanto con la venuta di Cristo in terra. Però è un'immagine che viene utilizzata. E allora ecco che i tre angeli sarebbero i tre ospiti di Abramo, i quali, ricevuti con generosità, devono fermarsi, possono lavare con dell'acqua i loro piedi e sono pronti per mangiare un pasto che viene preparato lì per lì. Quindi il capretto che viene cotto, dei pani che vengono fatti. Ed è quella visita che poi si conclude con due episodi, ambedue bellissimi e significativi. Il primo è la promessa che il Signore fa ad Abramo quando chiede: dov'è tua moglie? Sara, parliamo di un accampamento con delle tende. Sara è dentro la tenda, loro sono fuori, sotto gli alberi, a mangiare. E Sara però è a un passo di distanza e dalla tenda naturalmente sente tutto. Abramo dice: è nella tenda. E il Signore, uno dei tre, dice: l'anno prossimo Sara avrà un figlio. E in quel momento Sara, che è vecchia, ha ormai più di 80 anni, sa di essere sterile, si mette a ridere perché dice: sì, figurati se io all'età mia, col mio marito che è più vecchio di me, possiamo avere un figlio. E il Signore dice: ma perché Sara ha riso? Sara, che si sente scoperta, era nascosta, dice: no, ma io non ho riso. No, no, tu hai riso. Però rimane la promessa, l'anno prossimo ci sarà un figlio. Né Abramo né Sara riescono a credere in quel momento, però di fatto Sara concepisce ed ha un figlio ed è Isacco.
L'altro episodio che segue legato a questa presenza del Signore con i tre, diciamo, nella figura dei tre angeli o dei tre uomini, è quando poi i tre si allontanano e il Signore dice: io non posso nascondere ad Abramo, che è il mio amico, quello che sta per succedere, e gli racconta le perversità dei cittadini di Sodoma e Gomorra e dice: io distruggerò quelle città. Ed è lì quella bellissima preghiera che conosciamo tutti, ma se non la conoscete andatela a rivedere perché è bella, in cui Dio minaccia lo sterminio e Abramo comincia in qualche modo a intercedere e a tirare sul prezzo, perché dice: ma se ci fossero 50 giusti, mica potrai distruggere tutta la città e comprendere anche i 50 giusti. No, se sono 50 non la distruggo. E va avanti questo dialogo e Abramo continuamente abbassa e dice 45, poi dice 40, poi 30, arriva fino a 10. Ma arrivato a 10 lui si interrompe, non ha più il coraggio di chiedere e il dialogo finisce lì, perché a Sodoma non ci sono neppure 10 persone giuste. Qualcuno ha fatto notare che si è stancato prima Abramo a chiedere piuttosto che Dio a concedere. E naturalmente, ecco, possiamo pensare oggi che abbiamo Papa Francesco che ci dice in continuazione: non stancatevi mai di chiedere a Dio. Siamo sempre noi che ci stanchiamo, ma non è mai Dio che si stanca di perdonare. Possiamo ripensare anche in quella luce quell'episodio.

329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nella Basilica del Colle, dedicata a Don Bosco, costruita sul luogo dove anticamente era la cascina Biglione, la cascina dove è nato Don Bosco il 16 agosto del 1815. Per la verità, che Don Bosco fosse nato in questo cascinale si è appurato solo poi nel 1972 su ricerche che aveva effettuato l'allora sindaco della città di Chieri, da dove era originaria la famiglia Bosco, e era venuta a conoscenza che fino al 1817 la famiglia Bosco abitava qui nel cascinale e poi si trasferì nella casetta che abbiamo visto in precedenza. La prima pietra è del giugno 1961, ultimata la Basilica Superiore nell'anno santo del 2000. Richiama l'idea, così rivestita in legno, richiama l'idea di una grande arca, a indicare proprio che per Don Bosco centro della vita cristiana è proprio l'incontro con Gesù. Chi entra dentro si trova accolto dalla maestà, ma anche dall'amore, così, dalla misericordia del Cristo risorto, un Cristo che ha vinto la morte, quindi in grado proprio di regalare quella speranza, quella fiducia che tutti anneliamo e desideriamo e che solo Lui ci può dare. Per Don Bosco è Gesù il cuore, il centro dell'esistenza umana e cristiana. Richiama l'idea della grande arca, come l'arca di Noè serviva per difendere dalle tempeste del diluvio, così nelle tempeste della vita dove si trova rifugio, sicurezza? Nell'arca di Gesù, l'arca della salvezza. La Basilica consente da una parte di venire a conoscenza così della missione di Don Bosco, del suo carisma apostolico. I quadri richiamano soprattutto questo, a partire dal quadro che rappresenta il sogno misterioso fatto da Giovannino Bosco tra i 9 e i 10 anni ed ambientato nel prato vicino a casa, e poi via via così la sua consacrazione ai giovani fino all'ultimo respiro della mia vita sarà con voi, il quadro che rappresenta Don Bosco portato in trionfo. Da questa sua consacrazione alla missione giovanile ne nasce un movimento educativo al maschile e al femminile che ha come meta quello di formare ragazzi e persone umanamente, cristianamente buone, complete, fino alla santità. E questo fino a raggiungere tutto il mondo, le missioni. L'ultimo quadro accanto all'organo è proprio un quadro che richiama la dimensione missionaria di Don Bosco. Peraltro qui al Colle la dimensione missionaria richiamata anche dal grande museo etnologico missionario che testimonia la mondialità di Don Bosco. E poi la spiritualità che è evidenziata proprio da questa centralità dell'incontro con Gesù. Un Gesù risorto che trova prolungamento, come richiamo così, alla pedagogia pasquale di Don Bosco, nelle stazioni della Via Lucis, i quadri della Via Lucis, delle apparizioni di Gesù risorto, che sono collocate proprio accanto ai confessionali, proprio perché è il sacramento del perdono, il luogo

0: nella vita spirituale, la coscienza sperimenta l'incontro pieno con la grazia di Dio e la rinascita a nuova vita proprio con l'incontro con la misericordia e il sacramento di Gesù. Continuazione proprio di questa dimensione pasquale della vita cristiana. E poi l'Eucaristia. L'Eucaristia che è quel nutrimento che consente di alimentare giorno per giorno il proprio incontro con Gesù. Per Don Bosco i due mezzi potenti del suo lavoro educativo erano proprio confessione e comunione, frequenti, fatte bene, amava dire. Questo valeva per Don Bosco, ma vale per chiunque voglia vivere umanamente e cristianamente bene la propria vita di figlio di Dio.
1: La rappresentazione orientale è quella di tre angeli seduti attorno a una mensa. Per noi, quando si rappresenta la Trinità, e non è un tema frequente, c'è sempre o spesso, ecco, è rappresentato attorno al momento della passione di Gesù. Ci sono rappresentazioni, per esempio c'è una grande parete di masaccio in cui si vede Cristo in croce, in qualche modo abbracciato attorno da Dio Padre e lo Spirito Santo che è sul petto del Padre. Qui la rappresentazione cambia. Ecco, intanto vediamo, è una tela piuttosto grande e ben elaborata. Dovete pensare che quando un pittore comincia a fare un quadro, c'è tutto un lavoro di preparazione. Probabilmente ha già avuto degli schizzi, dei disegni preparatori anche molto accurati. Probabilmente ha avuto dei modelli dai quali ha preso i dettagli di figure che poi devono sembrare vere. E allora la tela grande, ecco, immaginate questa tela tirata su un telaio, viene innanzitutto sparsa con una specie di base bianca, grassa, quasi gesso, in modo da servire come base per dipingere. Poi si fa il disegno che hanno preparato prima viene riportato sulla tela. Sapete, quando è necessario restaurare un quadro, si va a fare dei raggi e si vede anche quello che il pittore ha fatto sotto, per cui è addirittura possibile vedere la sua preparazione e gli eventuali ripensamenti che ha avuto, perché ha fatto un disegno e poi magari l'ha cambiato perché gli sembrava più adatto qualche cosa di diverso. Comunque ecco che qui abbiamo il quadro. Naturalmente sul disegno si comincia ad adoperare i colori, sono colori a olio fatti quindi mescolando tinte naturali con olio, e il colore viene steso e la forma. Ci vogliono mesi di lavoro, a seconda poi anche dell'abilità dell'artista, ed ecco che abbiamo la composizione. Vedete, quello che riconosciamo subito è l'immagine di Cristo morto. Tutto quanto è rappresentato su una nube, quindi siamo in una visione celeste, non è qualcosa di realistico, non è qualcosa che accade al Calvario, è una immaginazione che vede misticamente Cristo morto, sorretto da Dio Padre, perché questa persona anziana è Dio Padre. Noi possiamo dire, ma Dio Padre ha un'immagine? No, Dio Padre non ha un'immagine, non abbiamo nessuna maniera di sapere che volto ha, che figura ha, anzi possiamo dire Dio non ha figura. Però accade questo, che con l'incarnazione di Cristo Dio stesso ha preso un corpo, Dio ha preso un'immagine, è diventato come uno di noi, e allora dal Figlio possiamo risalire al Padre. Ed ecco perché tanti artisti hanno rappresentato Dio Padre che crea, Dio che caccia per esempio i nostri progenitori dal paradiso terrestre, Dio che giudica alla fine dei tempi. Sono tante le rappresentazioni in cui Dio Padre, se ricordate nella Cappella Sistina c'è Dio come un vecchio barbuto che crea il mondo, Dio che crea le varie parti dell'universo, Dio che crea l'uomo e poi che crea la donna. Sono immagini che conosciamo tutti molto bene. Ecco qua, quindi è Cristo morto, sorretto.

eletto da Dio Padre. In alto la colomba, e noi riconosciamo subito perché lo Spirito Santo, che anche lui è puro spirito, ha preso forma in un episodio, quello del battesimo di Gesù, ha preso la forma di colomba. L'Evangelista proprio ci dice: e apparve lo Spirito Santo sotto forma di colomba. E allora ecco, è legittimo rappresentare lo Spirito come colomba. L'altra immagine, lo sapete bene, dello Spirito Santo è quella del fuoco, perché nella Pentecoste è apparso come una fiamma che si è divisa e si è posta sul capo di tutti quelli che erano presenti. Ecco quindi che il quadro ci presenta al centro queste tre figure: solenne, grande, maestosa, la figura di Dio Padre, e mentre il Figlio Gesù è lì morto. E con un certo realismo il pittore rappresenta Gesù morto. Guardate il particolare della bocca semiaperta. Ecco, se pensiamo ad altre immagini di Cristo morto, lo vediamo molto più solenne, molto più ieratico. Pensiamo al Cristo della Pietà di Michelangelo, sereno nel suo sonno di morte. Ecco, qui invece c'è questa bocca semiaperta che fa pensare a un'immagine molto realistica. Fa pensare che il pittore abbia avuto un cadavere vero davanti a sé e lo abbia riprodotto, forse idealizzandolo, ma comunque sia riproducendolo per quello che era possibile per lui presentarlo. Vediamo anche l'incarnato, che è particolarmente pallido perché il morto che ha perso sangue e quindi ormai non ha più la circolazione sanguigna nel suo corpo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ecco quindi la Trinità che viene rappresentata come una contemplazione dell'atto supremo della redenzione dell'umanità attraverso la morte di Cristo. Le due figure che sono di lato, ecco, il San Giovanni Battista, lo vediamo a fianco, è il precursore, non è un santo che abbia direttamente riferimento alla passione di Gesù, però per ragioni che non conosciamo è stato collocato al fianco, sta adorando Cristo morto, porta con sé il suo simbolo che è questo cartiglio in cui c'è scritto Ecce Agnus Dei, la frase che lui stesso ha menzionato all'inizio della missione pubblica di Gesù, ecco l'agnello di Dio, lo ha detto ai suoi discepoli ed è particolarmente adeguato in questo contesto perché Cristo morto ricorda proprio l'agnello pasquale, l'agnello sacrificale che è stato immolato. Dall'altra parte una figura femminile che guarda sconsolata, senza una eccessiva manifestazione di dolore, però

0: con sobrietà, con solennità, guarda e contempla Cristo morto. Capite? Si tratta di una scena mistica, per cui non sono persone che piangono un morto, sono persone che contemplano la redenzione. Sono già in un piano di fede, quindi di quella che è il cammino di Cristo dopo della risurrezione. Chi è questa santa? Secondo quanto ci viene detto, e non ci sono elementi per riconoscerla, ma è semplicemente, si dice, il pittore ha voluto rappresentare, o se vogliamo ha dovuto rappresentare così, è la Maddalena. La Maddalena che era ai piedi della croce, la Maddalena che compare nei Vangeli in alcuni momenti. Notate bene, quando parliamo di Maria Maddalena dobbiamo ricordarci un pochino che non dobbiamo fare confusione, perché talvolta si dice di Maddalena che era una peccatrice pentita, una prostituta che ha cambiato vita. Questo dal Vangelo non appare. La donna adultera che Gesù perdona è un'altra donna, non è Maria Maddalena. La donna che va nella casa di Simone il fariseo e lava i piedi di Gesù con le sue lacrime e li unge con olio non è la Maddalena, è una donna senza nome. Di Maria Maddalena sappiamo che era una delle donne che aiutava Gesù insieme con altre ed è una donna di cui ci dice il Vangelo che era stata liberata da 7 demoni. Quindi è una persona che aveva o una possessione demoniaca o una situazione di grave malattia che è stata miracolata, aiutata dal Signore. Però è la donna che nella sua condizione di debolezza femminile, allora le donne si considerava che fossero, diciamo, in secondo ordine rispetto agli uomini, però è quella che con Maria e con Giovanni Evangelista è ai piedi della croce. Ed è la donna che viene chiamata da Gesù a essere la prima ad annunciare la risurrezione. Vi ricordate? È lei vicino alla tomba. È lei che sconsolata piange perché il corpo di Gesù non è più lì dentro. È lei che viene chiamata da qualcuno e lei non lo riconosce e chiede, pensando che fosse il giardiniere, chiede: dimmi se sai qualcosa, dimmi dove l'hanno messo, vado io a recuperare il corpo del mio Signore. E Gesù la chiama e nel momento in cui dice Maria, la Maddalena capisce, riconosce la voce del Signore. Vorrebbe abbracciarlo, ma Gesù non vuole, gli dice: vai dai miei fratelli, vai a dire loro che io sono risorto e ci vedremo. Ecco quindi che Maria Maddalena non è tanto la peccatrice perdonata, quanto la redenta dal Signore che diventa la prima evangelizzatrice. Ecco quindi che abbiamo questo quadro nella sua completezza con questi due santi che fanno, completano l'immagine, ma nello stesso tempo commentano questa realtà. Colui che ha annunciato l'inizio della redenzione, dicendo: ecco l'agnello di Dio, Gesù è arrivato. Colei che per prima ha annunciato la risurrezione, quindi l'inizio di una storia nuova. E il resto, ecco, sono le tre figure, la Santissima Trinità, questa realtà al di là di ogni possibile comprensione, certamente al di là di ogni possibile immaginazione e di ogni possibile rappresentazione. Il pittore ci ha provato, ha fatto qualche cosa di bello, qualche cosa di significativo, qualche cosa anche di fronte a cui noi possiamo pregare. E se guardiamo a questa immagine nella sua totalità, nella sua bellezza, possiamo sinceramente nel nostro cuore dire con la preghiera: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Ecco, l'arte ci aiuta a contemplare e ci aiuta anche a pregare.
1: Tra Loreto e Sirolo ci sono altre zone delle Marche che raccontano la vita di San Francesco e che la tua rivista approfondisce?
2: Sì, sono tantissime. Noi abbiamo già iniziato ad una e abbiamo questa metodologia. Prima voliamo ad uccello e diciamo, ad esempio, a Sirolo è successo questo. Poi torniamo e approfondiamo ogni volta un aspetto peculiare, perché ad esempio a Sirolo non è successo solo quel fatto della profezia di Loreto, ma San Francesco avrebbe piantato anche 2 alberi che tutt'oggi, secondo la tradizione, sono individuabili.

0: ma i posti nelle Marche sono molti. In questi 6 percorsi che stiamo codificando assieme agli amici francescani e alla regione, speriamo presto possano essere percorribili, sono tutti presenti e mi piace nominare i più importanti, da San Leo, dove San Francesco è invitato a una cerimonia di investitura di un cavaliere suo amico. E a San Leo, in questa festa, è attribuito il momento in cui lui dice: tanto è il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto. Fino a Osimo, un fatto dolcissimo che si festeggia ogni maggio, e quest'anno sarà il domenica 10 e lunedì 11 maggio, del passaggio di San Francesco, che va detto questo, perché le Marche, faccio una parentesi, sono piene di questa presenza di San Francesco, perché San Francesco faceva tutto quello che faceva Gesù, lo fotocopiava, anche senza capire, lo capiva poi vivendolo, ogni cosa che faceva Gesù, San Francesco la copiava. Tra le varie cose che ha fatto Gesù c'è stata anche quella di dividere i suoi apostoli a due e mandarli a predicare in giro per il mondo. E San Francesco, che copiava tutto quello che faceva Gesù, fece la stessa cosa, mandò i suoi frati, i primissimi compagni, a predicare in tutte le direzioni. Quale posto scelse per sé e un altro per fare coppia fra Egidio? Scelse le Marche. Ecco perché le Marche sono disseminate della sua presenza. Ecco, torno quindi a elencare i posti più importanti. Ad Osimo, mentre con fra Egidio sta salendo sopra il paese, la piazza, per predicare, entrava nei paesi e annunciava il Vangelo, ecco che incontra un gregge con delle capre, caproni, e c'è un tenero agnellino. E immaginiamo la scena di San Francesco che si blocca e piange perché l'agnellino gli ricorda Gesù Cristo in mezzo ai cattivi, ai farisei, a chi l'avrebbe condannato e ucciso, e si mette a piangere e lo vuole comprare, ma non ha i soldi. E allora lì a togliersi la tonaca per barattare col pastore che lo guarda stupito: mi dai l'agnellino, ti do i vestiti. A vedere questa scena è un viandante che, passando, un mercante, assiste a questa scena, ne rimane sconvolto, ne rimane commosso e paga al posto di San Francesco l'agnellino. Questo agnellino viene preso in braccio, San Francesco sale sopra il paese, accorrono tutti perché era famoso, perfino il vescovo, che era un poco di buono, e proprio partendo dallo spunto di questo agnellino parla di Gesù e tutti si commuovono, molti si convertono. Ricordo che ad Ascoli una scena di questo tipo, di fronte a Francesco che predica, e predica in una maniera molto umana, 30 persone si fecero frati. E non so contare quanti cambiarono vita, tutti in lacrime. E poi questo agnellino, si narra che fu lasciato in custodia delle monache di clausura, che lo allevarono e con la lana di questo agnellino fecero la tonaca che San Francesco portò da un certo punto fino alla morte.
1: Ecco,
0: o Rocca Bruna di Sarnano, un conventino che oggi è lasciato quasi a sé, incustodito, che racconta uno dei fioretti di San Francesco più celebri che esistano nel libro francescano marchigiano dei fioretti, che sono stati scritti da Fra Ugolino di Montegiorgio, un frate marchigiano. Alcuni fioretti, i fioretti sono stati scritti nelle Marche e alcuni sono proprio successi nelle Marche, come a Rocca Bruna, appunto, il fioretto di quel bambino frate, immaginiamo tipo Marcellino Pane e Vino, che incuriosito, ma era già un piccolo frate, con il saio e il cordone, lega il suo cordone a quello di San Francesco di notte, perché non riusciva a svegliarsi per vedere dove andava a pregare San Francesco. Così, legando il cordone, e si sarebbe sentito strattonare, si sarebbe svegliato e avrebbe visto dove andava a pregare San Francesco, avrebbe visto un bagliore di luce paradisiaca, avrebbe visto apparire Gesù, la Madonna, San Giovanni Battista, sarebbe svenuto, e poi San Francesco, vedendolo, l'avrebbe raccolto e riportato a dormire. E noi abbiamo documentato con interviste, con approfondimenti di tipo storico, anche filmando come piccolo film fatti come questi, perché la gente, oltre alla rivista che si legge nel digitale come il cartaceo, possa anche vedere plasticamente, certo, in maniera, certo, semplice le cose che ci piace comunicare.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: si può parlare di calligrafia in tantissimi modi diversi. Si può parlare della storia, della scrittura, dalle origini fino ai giorni nostri. Si può parlare di strumenti di scrittura che pure servono alla calligrafia. Si può parlare di calligrafia percorrendo la trasformazione delle varie lettere, il perché una A dall'essere la testa di un toro, da rappresentare una testa di un toro, è diventata la A che noi oggi conosciamo e che scriviamo, quella che impariamo a scuola. Però fondamentalmente oggi la calligrafia è l'espressione della propria personalità. In fondo tutti, sin da bambini, sin dalla più tenera età, prendiamo in mano una penna, un pastello, un pennarello e cominciamo ad esprimerci, ad esprimere il nostro io, sin da bambini, prima ancora del nostro ingresso nel mondo della scuola, prima ancora che qualcuno ci spieghi come va tenuta una penna. Quindi la calligrafia è forse l'espressione più intima della nostra personalità. Ognuno di noi sceglie il suo strumento preferito, lo strumento con cui si esprime nel modo migliore. La nostra scrittura cambia di giorno in giorno, matura, si evolve, ma soprattutto è strettamente legata al nostro io interiore, al nostro animo, al nostro modo di essere, alle nostre emozioni più intime. Se siamo arrabbiati, se siamo felici, se siamo tristi, inevitabilmente scriveremo in modo diverso, la mattina o la sera, se siamo stanchi o riposati, in un momento di gioia o di profonda amarezza, se stiamo scrivendo una lettera d'amore o qualcosa per un evento assai più triste, magari. La nostra scrittura inevitabilmente cambierà. E quindi la calligrafia è o dovrebbe essere, quantomeno, l'espressione di tutto questo. Ovviamente, se alle emozioni aggiungiamo lo studio, la pratica, l'esercizio, la conoscenza dei materiali, degli inchiostri, delle carte, tutto questo dovrebbe raggiungere possibilmente dei livelli molto più alti. Quindi, a cosa serve la calligrafia? Lo studio della calligrafia serve appunto a avere un quadro completo, una conoscenza completa di tutto ciò che serve, quindi strumenti, in questo caso un calamo, quindi una canna, uno degli strumenti più antichi usati per la scrittura, opportunamente tagliata, gli strumenti, i supporti, le carte, la differenza tra i vari tipi di carta, più ruvida, più liscia, eccetera, la conoscenza degli inchiostri e la conoscenza di come tutti questi elementi possono interagire tra loro, in modo tale da arrivare al risultato che ci siamo prefissi. Quindi una scrittura più calma, posata, più omogenea, ma potrebbe essere anche una scrittura più vigorosa, più violenta, più robusta, più scura, più cupa, più maschile o più femminile, se vogliamo alludere al maschile o al femminile. La stessa parola può assumere infinite forme diverse in base a come noi decidiamo di far interagire questi tre elementi: penna, carta, inchiostro e ovviamente la nostra mano e le nostre emozioni. Oggi più che mai, in un mondo ormai completamente globalizzato, in cui tutti facciamo le stesse cose, compriamo le stesse cose, compriamo gli stessi oggetti, compriamo gli stessi computer. Scrivere attraverso una tastiera ci rende ancora più uguali gli uni con gli altri. Prendere una penna, quella che noi decidiamo di prendere, scegliere un foglio di carta, metterci seduti e con calma bagnare lo strumento e cominciare a scrivere, magari pensando a qualcuno in particolare, con la nostra emozione che ci spinge da dentro. Questa è forse la cosa più personale che al giorno d'oggi possiamo fare.
1: Siamo di fronte alla confessione vaticana, la confessione di San Pietro, un luogo importantissimo della Basilica. Quello che vedete sullo sfondo di questo arco è un mosaico che rappresenta il Cristo benedicente. Bene, quel mosaico copre l'edicola costruita intorno alla metà del secondo secolo sulla tomba di San Pietro. Quindi siamo nel luogo della tomba di San Pietro e ci troviamo esattamente sotto l'altar maggiore, sotto il baldacchino e sotto la cupola. San Pietro, come sapete, subì il martirio nel Circo Vaticano subito dopo l'incendio di Roma del 19 luglio del 64. Il corpo di Pietro fu preso dalla prima comunità cristiana di Roma, deposta sulle pendici del colle in una fossa scavata nella nuda terra. Su quella fossa si costruì prima un'edicola funeraria che fu chiusa da Costantino in una teca di marmo e poi su questa teca di marmo una serie di altari che culminano nell'altare che si trova appunto sotto il baldacchino e sotto la cupola. Quindi la stessa grande e maestosa Basilica Vaticana non è altro che il grande monumento costruito su quanto di più umile si possa immaginare, la tomba di Pietro, una fossa scavata nella terra. Siamo nella cappella dedicata alla Madonna della Bocciata nelle Sacre Grotte Vaticane. È una cappellina piccola che risale ai primi anni del Seicento e fu decorata con le pitture che vedete da Giovan Battista Ricci da Novara tra il 1618 e il 1619. Sull'altare vi è una veneratissima immagine mariana che è la Madonna della Bocciata. Un termine insolito che sta a ricordare un evento prodigioso avvenuto nel 1440. Questa Madonna si trovava nel portico dell'antica basilica e si racconta che un soldato ubriaco scagliò, per dei soldi persi al gioco, un sasso contro il volto di questa Madonna. Infatti vedete la guancia è abrasa, è rovinata. E questa Madonna cominciò a sanguinare, il sangue cadde sulle lastre del pavimento che vedete qui alle mie spalle protette da alcune grate e quindi questa Madonna fu da allora venerata come particolarmente prodigiosa e prodiga appunto di grazia ai fedeli che a lei si rivolgevano. Fu così che nel 1631 il Papa Urbano VIII Barberini fece portare questa Madonna in questa cappella e la fece collocare sopra l'altare e accanto alla Madonna fece anche collocare quelle lastre di pietra dove era caduto il sangue prodigioso della Vergine. Ecco che allora le lastre che voi vedete sono consumate dal continuo contatto dei fedeli che per tanti secoli sono venuti in questo luogo e si sono inginocchiati di fronte a questa sacra immagine. Questa cappella è anche importante per i dipinti che raffigurano vedute generale e monumenti dell'antica basilica. Questo è un fatto molto importante perché questa cappellina mariana che raccolse così tanta devozione nei primi anni del Seicento serviva anche a far ricordare, ma a far ricordare che cosa? Quella basilica costruita dall'imperatore Costantino intorno al 320 d.C. è rimasta in piedi per 1200 anni fino a quando il Papa Giulio II della Rovere iniziò la costruzione della nuova chiesa demolendo la vecchia. Ecco che allora il Papa Paolo V Borghese, e siamo al principio del Seicento, volle raffigurare in questi sacri spazi alcune vedute, quei monumenti della basilica che non si sarebbe più vista. Ecco che allora sulla destra di questa cappella voi vedete la grande loggia delle benedizioni e le tre porte che davano accesso al quadriportico dell'antica basilica. E alle mie spalle vedete questo splendido dipinto, una volta era sul muro, poi è stato staccato e riportato su tela, che mostra l'interno dell'antica basilica. La più grande basilica di tutto l'Occidente romano, pensate, una basilica divisa in 5 navate da 88 colonne. Sono le ultime immagini della Basilica Vecchia prima che venisse demolita per costruire la nuova.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Carissime amiche ed amici di Maria Vision, benvenuti a questo speciale sulla misericordia. Dopo la pausa estiva riprendiamo il nostro speciale sulla misericordia. Come vedete, nuovi allestimenti, nuova scenografia, ma sempre al centro della nostra trasmissione la misericordia. Ecco, l'anno giubilare della misericordia si sta chiudendo, ma non per questo dobbiamo dimenticarci. Anzi, è proprio prendendo spunto da tutte le catechesi, da tutti veramente le riflessioni che Papa Francesco ci ha donato durante quest'anno e che continua a donarci sulla misericordia, e con lui i nostri pastori, i nostri vescovi, i nostri sacerdoti, noi riprendiamo questo nostro cammino attraverso le opere di misericordia, le opere di misericordia tangibili che vengono effettuate dai nostri fratelli, dalle persone che vivono veramente la misericordia del Signore. Oggi con me in studio vedete Alessia.
1: Ciao,
0: ciao Alessia.
1: Grazie dell'invito.
0: E Tiziana.
2: Ciao.
0: Alessia e Tiziana sono presidente e vicepresidente di un'associazione che si chiama Riconciliazione e Pace, un'associazione che nasce diciamo come frutto di una fraternità, esatto. Francescana che si chiama Madre della Riconciliazione e della Pace. Cominciamo da qua, cominciamo dalla fraternità francescana, cominciamo dal cammino, cominciamo a capire cosa c'è nel percorso spirituale, personale di Tiziana, di Alessia, ma anche di tutte le persone che compongono la fraternità e l'associazione.
1: Io lasciamo parlare Tiziana.
2: Ok, allora la fraternità nasce dal desiderio di Padre Cristoforo di fondare una fraternità in cui le persone che hanno sofferto, che non sono riconciliate, possano trovare la riconciliazione del cuore, prima di tutti. Questa fraternità ha il suo fondatore, appunto, che è Padre Cristoforo, ma ha diverse sedi, tra cui una è questa di Ancona Falconara, dove il padre spirituale che ci segue spiritualmente qui in loco è Don Giuseppe De Sisto, il diacono di Falconara. E questo cammino si struttura in diverse fasi, c'è un cammino di aspirantato, un cammino di noviziato e poi si entra in fraternità. Aspirantato e noviziato sono due nomi che fanno a volte paura, ma servono soltanto, è un periodo in cui si conosce la fraternità, dove viene presentata la fraternità, la spiritualità francescana, e si discerne se si è si è dediti a una spiritualità francescana oppure no. Quindi in questo periodo vengono fatte catechesi appunto su Francesco, sul discorso fraternità francescana, madre, riconciliazione e pace. E poi c'è l'ingresso in fraternità e da lì poi come membri si fa parte di progetti che poi vengono portati avanti appunto attraverso le associazioni. L'associazione di Ancona porta avanti il progetto, insomma, della casa per i papà separati.
0: Eh sì, è proprio questa è infatti l'opera di misericordia di cui vi parliamo oggi. Un'opera di misericordia particolare, un'opera di misericordia che va a toccare un settore della società e una nuova povertà pressoché sconosciuta. Ed è quella dei papà divorziati. Ecco, da qui mi riaggancio un attimo alla fraternità francescana e alla figura del diacono Pino, che da sempre lo conosco personalmente e da sempre ha avuto e ha nel cuore il desiderio, la voglia, l'ardore di aiutare le famiglie.
1: Le famiglie in difficoltà.
0: E famiglia è tutto, famiglia è anche il papà divorziato, famiglia è anche quel bambino o quei bambini che sono strattonati da una parte all'altra.
1: Sono contesi.
0: E quindi è proprio andando a toccare la famiglia nelle sue ferite e nella sua sofferenza che si fanno veramente le opere di misericordia.
1: Le opere di misericordia, sì.
0: Ma parlaci tu, Valessa, parlaci di questa situazione, parlaci dell'associazione, di come è nata l'associazione e di questo progetto.
1: Come diceva adesso Tiziana, noi abbiamo fatto un percorso personale, no, di guarigione, quindi molti di noi conoscono quali sono le ferite, spesso legate magari anche alle situazioni appunto familiari. E ci è stato insegnato e continuiamo naturalmente sempre a imparare, perché il nostro cammino si concluderà quando ritorneremo alla casa del padre, quindi finché siamo qua avremo sempre qualcosa da imparare. In questo cammino noi abbiamo compreso quanto importante sia innanzitutto l'essere accolti e sentiti e sentirsi amati, e in primis da Dio naturalmente, perché una volta che siamo riconciliati con Dio possiamo poi passare alla fase successiva, che è quella di riconciliarci con noi stessi e poi con il prossimo. E fatto tutto questo percorso si giunge a una consapevolezza, si comprende quanto è importante essere aiutati, incontrare delle mani tese che ci portano a fare un percorso e a sanarci nell'anima. E questo è importantissimo. Se nella nostra vita non avessimo incontrato figure, no? Una figura forte, appunto come due figure forti, quella del diacono Giuseppe e anche quella di padre Cristoforo, se non fossimo stati accompagnati in questo nostro percorso non avremmo compreso veramente quanto è misericordioso e grande l'amore di Dio. E appunto in questo cammino noi abbiamo maturato anche il desiderio di restituire il bene che noi stessi abbiamo ricevuto. E abbiamo fatto nostro un progetto che il diacono Pino ci ha sempre mostrato senza veli. Come dicevi tu poco fa, lui ha sempre avuto nel cuore l'aiutare le famiglie e le aiuta, no, anche spiritualmente, no? Le segue, ne segue tantissime, ma non solo le famiglie ma anche le singole persone. E quindi ha mostrato appunto questo progetto, quello di dare una risposta concreta alle famiglie che sono in difficoltà. E nella fattispecie proprio dare accoglienza e aiuto ai papà separati. Perché questo? Perché i papà separati? Perché sono persone che vivono alla periferia della nostra esistenza, che molte persone non sanno e non si rendono conto di quanto vivono ai margini della nostra società. È una realtà purtroppo quella dei papà separati, che sono considerati tra le altre cose tra i nuovi poveri. È una realtà che ai più è sconosciuta.
0: Entriamo nel concreto, perché effettivamente mi rendo conto che magari chi ci ascolta può storcere un po' il naso, no? Ma come? Parliamo di una settina realtà, papà separato, papà divorziato, parliamo di famiglia, poi parliamo di famiglie separate, andiamo ad aiutare, sì, andiamo ad aiutare là, diciamo prima, dove la famiglia è ferita. Dove ci sono le ferite dell'uomo. E la realtà di un papà divorziato oggi è una realtà, come dicevamo prima, ai più sconosciuta. Ma nel dettaglio, proprio per toccare con mano, per far capire a chi ci ascolta di cosa stiamo parlando, parliamo di una persona che normalmente ha un lavoro.
1: È una persona che normalmente ha un lavoro, ma che comunque vive un disagio socio-economico. Perché? Perché chi ha un reddito normale, uno stipendio normale, quando ce l'hanno, esatto, che oggi purtroppo siamo anche no, in situazioni ancora più gravose, chi ha uno stipendio normale quando si ritrova deve pagare gli alimenti, deve pagare se per la moglie, magari se no, non lavora, per i figli magari devono pagare il mutuo residuo della casa oppure comunque l'affitto della casa che devono lasciare comunque, no, perché in presenza di minori comunque la casa va lasciata al coniuge.
0: Perché diciamo che il 90% delle volte, il 99% delle volte i figli poi restano con la mamma.
1: Con la mamma,
0: e quindi,
1: sì.
0: E quindi anche l'unità abitativa, che era l'unità
1: rimane comunque,
0: della famiglia, rimane comunque ad uso.
1: Ad uso esclusivo della moglie e quindi dei figli. E quindi si trovano a vivere con un reddito residuo che è inferiore a una soglia minima stabilita dall'INPS, che si aggira intorno ai 600-700 euro. Noi comprendiamo bene che con 600-700 euro o anche 800 euro che siano, non riescono a permettersi un'altra casa, quindi un affitto, tantomeno un altro mutuo. E poi non riescono a garantirsi una vita dignitosa, perché qui parliamo di aiutare queste persone a riprendere in mano la propria esistenza, a riacquisire la propria dignità. Ci sono tanti uomini che purtroppo, visto questo disagio, sono costretti a dormire in macchina, a rivolgersi alla Caritas per avere un pasto, non due, un pasto al giorno. E ci sono tante persone che anche noi consideriamo tra le non sospettabili, no? Nel senso che apparentemente noi pensiamo che magari non abbiano problemi, invece ci sono sempre più uomini che sono costretti a vivere una situazione di disagio e di marginalità. E noi è lì che vogliamo andare a dare una mano perché, appunto, come dicevo prima, sono considerati tra i nuovi poveri e non ci sono strutture nella Regione Marche, non ci sono altre strutture che danno loro accoglienza. Ce n'è un'altra che si trova a Fano, ma non ce n'è nessun'altra che si trova nella provincia di Ancona.
0: E dietro questo desiderio, dietro questo impulso, dietro questa spinta è nato un progetto che si chiama Regina Pacis, un progetto di cui vi parleremo fra pochi minuti. Restate con noi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bentornati a Misericordia sei tu, questo nostro speciale di Maria Vision sulla misericordia e sulle opere di misericordia. Oggi, per chi si collegasse solamente in questo momento con noi, parliamo di papà divorziati e di un progetto nato a Falconara Marittima che si chiama Regina Pacis ed è una casa.

un appartamento messo a disposizione di tutti quei papà che sono diventati nuovi poveri a colpa del divorzio, per colpa della separazione, e che non hanno più un sostentamento che permetta loro una vita dignitosa. E allora vi portiamo subito con le immagini al 14 di settembre a Falconara Marittima e andiamo insieme con Tiziana e con Alessia a tagliare il nastro della casa Regina Pacis.

0: Siamo anche noi entrati idealmente nella casa, nell'appartamento Regina Pacis a Falconara. Abbiamo visto, abbiamo riconosciuto Alessia, abbiamo riconosciuto il Cardinal Menichelli. Alessia, parlaci un attimo di questa giornata di festa che è stata il 14 settembre.
1: È stato emozionante rivedere queste immagini perché è stata una giornata intensa e importante al tempo stesso, non per noi, ma per coloro che andremo ad accogliere e ad ospitare. Questa casa, intitolata appunto alla Regina della Pace, è composta da un appartamento di 125 metri oltre a un terrazzo di 50 metri quadrati. Avremo la possibilità di accogliere quattro papà perché ci sono quattro camere, doppi servizi, una zona lavanderia ripostiglio diciamo e una zona comune dove c'è il salone e la cucina dove loro potranno appunto condividere i momenti di quotidianità. E questa casa è stata acquistata dall'associazione, l'abbiamo interamente ristrutturata grazie all'aiuto di tante persone che credono e condividono con noi, credono in questo progetto, credono nel fare il bene, nell'essere quella mano tesa appunto per gli altri. E questa casa è stata arredata in modo sobrio, daremo appunto alloggio, come dicevo poco fa, a quattro papà, alloggio temporaneo a papà separati o divorziati. E saranno in autogestione e ci sarà il supporto dei nostri volontari per tutto ciò che concerne la quotidianità. Però la cosa importante che noi proporremo agli ospiti è innanzitutto un percorso spirituale, naturalmente per chi lo vorrà e lo desidera. Ci sarà anche la possibilità di seguire un percorso psicologico sia personale che di gruppo. Questo è importante perché le situazioni delle ferite sono situazioni gravose e quindi hanno poi delle ripercussioni e delle conseguenze a livello emotivo ma anche e soprattutto psicologico. E cercheremo di aiutare loro a condividere e a costruire e a imparare anche a fare quello che viene definito l'automutuo aiuto, cioè chi per primo è stato aiutato poi si rimette in gioco e aiuta anche gli altri. Naturalmente questo presuppone un percorso da parte loro e noi saremo lì ad aiutarli. E qualora ce ne fosse bisogno, qualora ce ne fosse bisogno ci sarà anche l'ausilio di un avvocato che si è messa a disposizione per aiutare quei papà che appunto sono in gravi difficoltà economica e là dove ci sarà la necessità di un intervento a livello legale per definire le cose, insomma, ecco, ci sarà anche questo tipo di aiuto. Compito dei volontari sarà quello appunto di cercare di far sentire loro il più in famiglia possibile, quindi accoglierli proprio, ecco, ancora prima di dargli l'aiuto e un piatto da mangiare. E li accompagneremo nel reinserimento in tutto ciò che e nelle difficoltà, li aiuteremo nelle difficoltà che loro incontrano nella loro vita quotidiana e anche nel percorso di guarigione interiore, anche riacquisizione.

0: dire fiducia anche nei confronti del prossimo. E, ecco, cercheremo di fare questo.
1: E anche nei confronti di Dio,
0: sì,
1: nella Chiesa, perché
0: sicuramente
1: credo che
0: infatti
1: in queste situazioni spesso ci troviamo di fronte a persone che hanno perso un po' la speranza.

0: sono degli insegnamenti, no? da trarre. E quindi li accompagneremo, sempre con l'ausilio del nostro assistente spirituale, li accompagneremo in questo percorso. E là dove ci sarà la possibilità favoriremo anche una riconciliazione in famiglia, perché no, se sarà possibile, se ci saranno i presupposti, questo naturalmente secondo ciò che...
1: Caso per caso.
0: Esatto, sì. Caso per caso è ciò che sarà poi la volontà di Dio.
1: Ed era una delle domande che vi volevo fare, cioè dietro tutto questo cammino stupendo c'è poi fra i vari obiettivi quello di riconciliare la famiglia? Sì, mi avete già risposto,
2: sì.
1: E ve ne ringrazio. Chiaramente deve essere l'obiettivo principale. Quattro posti, quattro persone, possono sembrare tanti, ma in realtà mi rendo conto che sono pochi, e sicuramente avrete molto più di quattro persone che vi chiederanno aiuto e che venuti a conoscenza di questa realtà, a cui tra l'altro è stata data anche una ottima risonanza mediatica, vogliamo dire, no? Con una bella conferenza a cui hanno partecipato il cardinale, un tavolo rotondo a cui hanno partecipato il cardinale Menichelli, il sindaco di Falconara Goffredo Brandoni, c'era anche il vescovo di Palestrina che era Monsignor Segalini e Padre Cristoforo, che è, come ci diceva prima Tiziana, il fondatore della fraternità. Dicevo un risalto mediatico perché parecchi articoli sui giornali, se non altro sui giornali locali. E quindi molti papà sicuramente arriveranno a bussare alla vostra posta. Tiziana, come li scegliamo?
2: Purtroppo
1: ci troviamo di fronte anche a questo problema pratico, no?
2: Sì. Beh, ci sarà sicuramente un'equipe che vaglierà caso per caso e poi da lì insomma, le persone che hanno un particolare bisogno, una particolare necessità sicuramente avrà la precedenza. Sicuramente verranno aiutate le persone della provincia, insomma, in primis, e poi se ci sarà l'opportunità anche persone da fuori provincia.
1: Ci sono dei criteri anche sulla base del reddito, sulla base della situazione di indigenza?
0: Infatti noi abbiamo redatto una carta dei servizi e in tutto questo naturalmente noi non camminiamo da soli, ma siamo in collaborazione con la Caritas diocesana, perché naturalmente è importante, no, costituire una rete e soprattutto anche di aiutarsi, no, a vicenda anche con le proprie esperienze personali acquisite e quant'altro. Quindi ecco, con il loro aiuto abbiamo predisposto questa carta di servizi che serve naturalmente innanzitutto a tutelare gli ospiti e naturalmente a scegliere, sono stati individuati i criteri di accesso, perché purtroppo, appunto come dicevi tu, i posti sono quattro, è vero che è un alloggio temporaneo, 6 mesi, rinnovabili fino a 12, però comunque le domande sono molto più di quattro perché già siamo stati già contattati da alcune persone. E per esempio, come dicevi tu, il reddito residuo, qualora c'è, naturalmente. Quindi ecco, avere un reddito residuo che è inferiore a una certa soglia, avere la residenza prevalentemente nella provincia di Ancona, dico prevalentemente perché non escludiamo la possibilità di accogliere fuori provincia, però cerchiamo di innanzitutto dare una priorità che appunto è quella circoscritta, no, alla nostra zona. Poi ben venga, insomma, se ci sarà la possibilità e c'è magari il posto, se c'è posto vuol dire che ci sono pochi papà nella provincia di Ancona. Quindi ecco, se ci sarà posto daremo comunque aiuto e sostegno, no, a tutti. E naturalmente ci sarà un colloquio preliminare dove verrà valutato appunto se ci sono i presupposti per l'ingresso, ci sarà comunque un colloquio successivo, no?
1: Di
0: valutazione, sì, esatto, dove appunto predisposta già una domanda, no, di richiesta di ingresso con una serie di documentazione da presentare, perché naturalmente anche noi dobbiamo verificare, no, se queste persone effettivamente...
1: La mia era più una domanda per far capire ai nostri spettatori che giustamente c'è un lavoro fatto bene, c'è un lavoro che prende in esame tutti gli aspetti della questione. Certo. Ma non dimentichiamoci che, come ci siamo detti all'inizio, questo progetto, che si chiama appunto Regina Pacis, nasce da un'associazione che però ha le sue radici all'interno di una fraternità francescana e quindi nasce dentro un percorso spirituale.

0: Allora, restate con noi perché fra poco vi faremo conoscere il fondatore di questa fraternità e ascolteremo le sue parole. A fra poco.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati a Maria Vision e bentornati alla nostra trasmissione Misericordia sei tu. Vi ricordiamo, oggi stiamo parlando di papà divorziati e stiamo parlando di un progetto, Regina Pacis, che è nato all'interno di una fraternità francescana e che ha come obiettivo quello di aiutare quei papà divorziati che stanno diventando i nuovi poveri della nostra società. Fondatore di questa fraternità francescana di cui ci parlava prima Tiziana è padre Cristoforo Amanzi, è un frate francescano minore. E anche lui è intervenuto il 14 settembre, fra l'altro festa dell'esaltazione della croce, giorno scelto dall'associazione per inaugurare la casa. Anche lui ha quindi partecipato alla tavola rotonda e andiamo ad ascoltare una piccola parte del suo intervento.
1: La mia personale esperienza, e qui vengo un pochettino al cammino della fraternità, la mia personale esperienza di riconciliazione con Dio in età adulta è iniziata a 32 anni e la successiva vocazione alla vita religiosa francescana hanno tracciato la via dell'impegno per la pace del cuore. Nella Bibbia è indicata come il bene messianico, lo shalom atteso da Israele e che il Messia avrebbe donato con la sua venuta. Ciò si compirà con Gesù, che puntualmente e definitivamente lo offrirà a coloro che lo accoglieranno. Si tratta dell'armonia, non si tratta della stretta di mano, si tratta dell'armonia, dell'integrità, della stabilità del cuore, senza la quale si scade nelle molteplici inquietudini e lacerazioni, di cui il mondo, in particolare nel nostro travagliato tempo, fa esperienza. Il mondo fa esperienza di tutto questo e non si rende conto che il problema principale è la mancanza di pace nel cuore, la pace di Dio. Dove non c'è la pace del Signore, c'è inquietudine e c'è nervosismo e ciò si traduce in violenza, in palliativi. Si scade nell'elenco infinito di situazioni drammatiche alle quali noi assistiamo, dalla droga all'alcol, separazione, adulteri, prostituzione, corruzione, chi più ne ha più ne metta, ma tutto viene dall'assenza di pace nel cuore dell'uomo.
0: Tutto viene dall'assenza di pace nel cuore dell'uomo. Tiziana, parole forti.
2: Parole forti. È molto vere, perché tutti noi della fraternità siamo passati purtroppo attraverso questa lacerazione del cuore, chi per ognuno per i propri motivi, chi familiari, chi insomma tante problematiche, però siamo passati attraverso la sofferenza, siamo arrivati a una riconciliazione prima di tutti con il Signore. Poi questa riconciliazione con il Signore permette di riconciliarsi con gli altri e con se stessi. Essere riconciliati con se stessi significa che, pur vivendo a volte nella tempesta, si riesce a rimanere in piedi con la fiducia che il Signore ci aiuta sempre in qualsiasi occasione della nostra vita. E questa consapevolezza non è scontata, perché molti pensano di poter riuscire da soli a fare qualsiasi cosa e invece non è così. E noi, grazie veramente al Signore, che io dico sempre ci ha ripreso per i capelli, siamo riusciti a stare insieme, a vivere come fratelli in Cristo, e attraverso questo stiamo cercando di ridonare alle persone che ci sono vicine e che non sono riconciliate, di ridonare quello che noi abbiamo ricevuto. E quest'opera di misericordia, questa casa, vuole essere un segno proprio della profonda misericordia del Signore, e noi ce la mettiamo tutta, mettiamo quello che è tutta la nostra parte umana e il Signore però fa tutto.
0: Ridonare quello che noi abbiamo ricevuto. Guarda, mi fermo su questa frase perché la vorrei collegare ad un intervento che il cardinale Menichelli ha fatto sempre durante la tavola rotonda. Prego la regia di mandarlo in onda e lo ascoltiamo insieme, lo riascoltiamo insieme.
3: Ora, di fronte alle molteplici povertà di sempre, e noi guardiamo quelle di oggi, quali sono le possibili letture? Per me sono tre. La prima, si diceva, una lettura politica, la chiamerei quella dei grandi principi. Allora, c'è il problema di questi nostri fratelli che vengono da qualche parte, non lo possiamo risolvere noi 10, noi 50 che siamo qua. È un problema, si dice, di carattere politico, che investe problematiche molto più alte, e spesso questi rimangono progetti. Spesso, non sempre, grazie a Dio, spesso. Poi c'è un'altra seconda lettura, io la chiamerei umano sociale. C'hai davanti a te un disgraziato, è uno come te. Tu non hai titolo per essere superiore a lui. Bisogna che tu, il versante umano sociale, fai un altro, cioè non è più la risoluzione, diciamo, di un problema affidato alle autorità, è un problema che ti deve toccare e in qualche modo tu devi cogliere, affrontare e risolvere. Poi c'è una terza lettura che non ammette mai scuse. Ed è la lettura evangelica. Il Vangelo non ammette scuse. Perché chi ce l'ha donato, il Vangelo, è una persona che ci ha dato, come posso dire, un'idea fondamentale, che noi siamo figli e proprio perché figli siamo anche fratelli. Allora, dove ti giri, o creda come te o non creda come te, quello per te è figlio e per questo tuo fratello. Allora, noi, almeno penso che noi tutti che siamo qui abbiamo la necessità di pensare il primo, discutere sul secondo, eccetera, ma abbiamo l'obbligo di vivere il terzo. Quindi iniziamo un'attività di misericordia, vorrei che questa fosse delle mani nella buona volontà di tutti.
0: Il Vangelo non ammette scuse.
1: Io vorrei.
0: Gesù ci ha consegnati ad un padre, quindi ci ha chiamati figli, e fra di noi fratelli. Siamo figli e siamo fratelli. E a questo concetto, su cui non ci sono scuse, su cui non possiamo girarci, voltarci o nasconderci, su questo concetto il cardinale Menichelli ha chiesto, anche qui con me oggi, di fondare quest'opera di misericordia che si chiama Regina Pacis. Ne torniamo a parlare fra pochi minuti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati, bentornati a Maria Visione, bentornati alla trasmissione allo speciale Misericordia sei tu. E qui con me in studio stasera, ve le presento ancora una volta, alla mia sinistra Tiziana, alla mia destra Alessia, presidente e vicepresidente dell'Associazione Riconciliazione e Pace, l'associazione che ha dato vita a questa casa, a questo progetto che si chiama Regina Pacis, dedicato all'accoglienza dei padri divorziati. Ci siamo lasciati con le parole forti, profonde del cardinale Edoardo Menichelli, che ci ricordava che ci sono diversi modi per affrontare i problemi o per affrontare la sofferenza di chi incontriamo per strada, di chi incontriamo sul nostro cammino ogni giorno. Ma c'è un punto di vista, un modo di affrontare questi problemi che non ci permette nessuna scusa, ed è il Vangelo. Il Vangelo ci è stato donato da Gesù, che ci ha consegnati a Dio Padre come figli, singolarmente, ognuno di noi. Quindi tu che sei a casa sei figlio, io sono figlio, Alessia e Tiziana sono figlie, e come figli siamo fratelli. Non importa, diceva Menichelli, a cosa credi, non importa da dove vieni, non importa dove vai, non importa il colore della tua pelle. E questo punto di vista, che se siamo qui a parlare da un emittente che si chiama Maria Vision e se siete lì a casa ad ascoltarci, è un punto di vista che non può sfuggirci, che non ci lascia scampo, dietro cui non possiamo nasconderci. E allora, come lo viviamo questo? Perché poi il cardinale vi ha affidato, cioè questo concetto lo ha spiegato e poi ve lo ha affidato. E ha affidato a quest'opera di misericordia che sta partendo proprio il concetto che venga gestito così.
1: Seguendo il Vangelo, con la consapevolezza di essere fratelli. E soprattutto, oltre a questa consapevolezza, noi ne abbiamo un'altra nel cuore. Noi che facciamo parte di questo cammino, di questa fraternità, oltre a essere fratelli, no? Fraternità, quindi fratelli, siamo anche una famiglia, ma veramente una famiglia con la F maiuscola. Siamo una famiglia di famiglie, no? Rappresentiamo un po' uno spaccato della società, abbiamo età diverse, studi diversi, lavori diversi, conoscenze, no? E quindi ciascuno di noi è come un piccolo tassello di un mosaico, no? Va a ricoprire quella fetta, no? Di creato che il Signore ci ha affidato, perché noi siamo convinti e consapevoli anche che noi stiamo rispondendo a una chiamata, perché il Signore ci ha chiesto di essere strumenti e noi con quest'opera pensiamo, no? Di dare il nostro contributo senza presunzione, nell'umiltà, sempre, no? Non scordandoci mai da dove veniamo, e con la consapevolezza appunto che alle spalle, oltre alla nostra famiglia di origine, c'è quest'altra grande famiglia appunto che è la fraternità madre della riconciliazione e della pace. E la famiglia è un luogo, no? Il focolare domestico è un luogo importante per ciascuno di noi, è quel posto dove costruiamo la nostra esistenza, il nostro essere, e quindi ecco, sappiamo che noi possiamo sempre comunque attingere, no? da questa grande famiglia, e soprattutto attingere dal Vangelo, perché quella è la fonte, no? che ci permette di crescere, di costruire, di continuare giorno dopo giorno a mettere, no? un mattone sopra l'altro.
0: Una famiglia che però lascia le porte aperte.
1: Certo.
0: Una famiglia che tiene, sì, le porte spalancate e che le sta aprendo adesso a questi papà, a queste persone che magari, come dicevamo prima, anche un po' così,
1: abbandonati,
0: che si sentono abbandonati. Posso dire, lasciati un po' ai margini, no? Da tutti,
1: sì,
0: quanti.
1: Ai margini,
0: che si sentono, si sono sentiti anche un po' esclusi, no? dal sistema della Chiesa in un certo senso, e quindi magari hanno fatto anche dei passi indietro. Ecco, voi spalancate le porte e li accogliete. So che in Italia esistono altre situazioni di questo tipo. Nelle Marche la casa Regina Pacis di Falconara è la seconda esperienza. La,
1: sì,
0: prima esperienza è stata fatta ed esiste a Fano, se non sbaglio. Noi abbiamo incontrato a Falconara uno dei papà che sta vivendo questa esperienza, che è ospite della casa a Fano. Ancora una volta un papà che ha avuto un uomo, che ha avuto anche lì la forza e il coraggio di metterci la faccia, perché non è facile,
1: diciamocelo,
0: non è facile essere qui, è facile parlare, noi siamo comodi sulle nostre sedie, con le nostre famiglie, con le nostre case, ma non è facile per chi vive determinate situazioni, intanto viverle, intanto essere costretti a bussare a una porta, a chiedere per cortesia aiutatemi, e poi andare di fronte a un pubblico e ad accettare di essere oggi in televisione a dire: eccomi qua. Allora, ascoltiamolo un attimo insieme.
2: Rosario, avrai preso degli schiaffi, ma oggi ti arrivano delle carezze. Quanto queste carezze hanno potuto lenire il dolore degli schiaffi ricevuti?
3: Buonasera, sono Rosario, vengo da Fano e io sono uno dei padri separati che sta ospite in quella struttura. E per rispondere subito alla domanda, insomma, le carezze sono state tante, perché è un problema grosso, si soffre tantissimo, una cosa nuova finché non la si prova, e insomma c'è bisogno di tanto calore offerto dalle persone che si occupano, insomma, di gestire, a parte la Caritas che si è fatta partecipe di tutto il progetto, di tutte le persone che ci sono vicine, che collaborano con noi, che siamo in quattro anche noi, e ognuno di noi, insomma, ha le sue problematiche, ha le sue difficoltà, il suo carattere, insomma. Già la convivenza, insomma, è un po' difficile, però insomma siamo felici di aver avuto questa possibilità, sperando che anche gli altri possano averla, perché è duro vivere per strada e niente, insomma, tutto qua.
0: È duro vivere per strada. Chi ha accolto Rosario, sì. Rosario Arcidiacono, bel nome, chi ha accolto Rosario sul palco gli ha chiesto quale fosse la sua sensazione, come ti ha sentito finalmente ricevere qualche carezza dopo tanti schiaffi. Io, avete visto, ci sono delle frasi che scorrono dietro di noi oggi. Una di queste frasi è una frase di Papa Francesco che recita proprio così: non stancatevi di essere la carezza misericordiosa del Signore. Ecco, io credo che quest'opera che vi abbiamo presentato oggi, quest'opera di misericordia, che si chiama Regina Pacis, che è a Falconara, che è stata creata, voluta, costruita, sudata, mattone su mattone, dall'Associazione Riconciliazione e Pace di Falconara, ecco, noi siamo convinti che questa opera sia già una carezza misericordiosa del Signore, e che ci mostri come ognuno di noi, nel nostro piccolo, nella nostra vita quotidiana, nella nostra quotidianità, nei nostri luoghi di lavoro, nella scuola, nella casa, soprattutto a partire dalla famiglia, perché come va detto prima è dalla famiglia
1: che
0: nasce tutto, e nella famiglia che poi si creano queste ferite che stiamo cercando, non dico di sanare, ma di accarezzare,
1: di accarezzare.
0: Allora diventiamo misericordiosi come il Padre, facciamo in modo che quest'anno

0: che Papa Francesco ha voluto dedicare al Giubileo della Misericordia sia veramente un anno in cui ognuno di noi ha capito che cosa significa essere misericordiosi come il Padre. Una parola in conclusione?
1: Grazie di cuore per questa opportunità che ci avete dato, perché più ne parliamo più si sensibilizza, no? Comunque tutto ciò che, no, circonda questi papà. E la cosa che vorrei dire, l'ho detto anche il giorno dell'inaugurazione, non abbiamo la presunzione di aver risolto un problema, però abbiamo la consapevolezza di dare il nostro piccolo contributo. Naturalmente molto si potrà fare ancora di più, e speriamo anche che ci siano tante altre persone di buona volontà che vengano magari, no, ad aiutarci in questo percorso, in questo cammino, e che tante altre persone siano, no, toccate nel cuore, e che un po' tutti ci mettiamo in movimento, in moto per fare qualcosa, no? E affinché questi papà non siano solo quattro, ma che possano essere un numero più consistente. E come ha detto anche il cardinale Menichelli, anche il sindaco, speriamo, no, che questa casa non si debba aprire, e lo hanno detto naturalmente con la speranza che queste situazioni non ci siano più. Purtroppo sappiamo che non è così, e quindi diamoci da fare e usiamo misericordia, perché la stessa misericordia che noi
0: che chiediamo
1: e che useremo poi ci sarà restituita.
0: Tiziana, noi chiudiamo questa trasmissione, di solito noi abbiamo la fortuna, chiamare Vision, ed è veramente una grazia infinita, di essere a Loreto, di essere dentro le mura della Basilica, ed essere a due passi dalla Santa Casa di Loreto. E allora, proprio per il significato che la Santa Casa di Loreto ha per la cristianità, per noi e per la famiglia, la Santa Casa dove la Santa Famiglia ha vissuto, noi chiudiamo questa trasmissione trasferendoci all'interno della Santa Casa, quindi restate con voi, con noi, vi portiamo all'interno della Santa Casa e da lì, insieme, affidiamo a Mamma Maria questo progetto, affidiamo a Mamma Maria la Casa Regina Pacis e chiediamo insieme veramente misericordia. Misericordia per le famiglie, misericordia per quelle famiglie ferite, misericordia per quei papà, ma anche per quelle mamme e per quei bambini che vivono la separazione, che vivono il distacco. Misericordia per la famiglia, Signore. Che non ci sia più separazione. Misericordia perché questo male, questa povertà scompaia. Misericordia perché le famiglie in crisi non facciano quel passo, ma si affidino a te, Signore. Affidino a te i loro problemi, la loro crisi, il loro momento di disperazione. Prendano la loro croce e la possano portare insieme, marito e moglie, sulle spalle. Misericordia perché nessuno divida, Signore, quello che tu hai unito.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco, lei come si chiama, da dove viene?
1: Maria Giovanna e vengo da Ercolano.
0: Maria Giovanna, ti trovo qua sotto la collina Križevac, la montagna Križevac, qua a Međugorje. Lei è salita poco fa, vero?
1: Sì, siamo scesi da poco.
0: E si è stancata? Com'è l'esperienza?
1: Stanca ma felice.
0: Ecco.
1: Stanca ma piena di gioia.
0: A Međugorje è stata più volte o questa è la prima volta?
1: No, sono stata più volte.
0: E invece per Festival dei Giovani?
1: Festival è la prima volta.
0: Ecco, parliamo un po' di questo. Qual è la differenza di altre volte che lei è stata a Međugorje o adesso che trova tutti questi ragazzi qua?
1: Si sente una gioia indescrivibile, i canti, le nostre preghiere, si sente la gioia proprio di noi tutti giovani che gioiamo nel pregare, nel lodare Dio e la Madonna, si sente un'altra energia,
0: bello.
1: Tanto amore. Tanto.
0: Bello. Quest'anno Festival ha questa frase. Di quest'anno è ad fontem, tornare alla fonte, alla sorgente.
1: Sì.
0: Cosa la dice questo?
1: Alla fonte, che dobbiamo tornare alla fonte per attingere
2: l'interiore.
1: D'interiore, prendere forze dalla fonte e ricaricarci per poi noi ora tornare a casa.
0: Questo è importante.
1: E... perché il vero pellegrinaggio inizierà quando torneremo a casa, perché noi abbiamo attinto forze dalla fonte che sta qui a Međugorje e poi ritornando a casa nostra, poi lì inizierà con il nostro
0: cammino quotidiano, volevo
1: sì,
0: dire.
1: Il nostro cammino quotidiano.
0: Ecco, la Madonna qua a Međugorje ha sviluppato questa spiritualità che noi la chiamiamo spiritualità di cinque sassi.
1: Sì.
0: Oggi parliamo in particolare di uno di questi cinque, cioè questa volta parliamo di lettura della Sacra Scrittura. Ultimo messaggio è così anche, la Madonna ci chiama di leggere Sacra Scrittura.
1: Sì, le Sacre Scritture che devono essere guide per la nostra vita, per noi, perché abbiamo bisogno della parola di Dio e noi seguendo la parola di Dio, Lui ci guida alla fonte e ancora oggi ci ha guidato, ci ha portato qui ed è stata una chiamata bellissima e spero di ritornarci ancora, sempre ancora per il prossimo festival.
0: È una chiamata, nessuno è venuto per caso. Adesso per concludere il nostro discorso, cosa direbbe per i ragazzi che non sono mai stati qua per festival?
1: Di ritornarci subito perché è un'esperienza bellissima e gioiosissima e la Madonna vi aspetta, siamo tutti qui, se avete tempo e se fate in tempo venite tutti qui.
0: Grazie e buon festival.
1: Anche a voi, grazie.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Anche stamane, Signore, come ogni giorno della Santa Messa, entriamo in comunione con te e uniti a te, entriamo in comunione con le persone che ci hanno preceduto. È la comunione dei santi. Li ricordiamo, loro si uniscono a noi, in te, noi ci uniamo a loro. In particolare oggi ricordiamo Ernesto e Lorenzo. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per celebrare in modo degno questa Eucaristia, riconosciamo che siamo peccatori. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Dio onnipotente, Signore, che siede alla destra del Padre e intercedi per noi, Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che hai dato al tuo popolo i santi Cornelio e Cipriano, pastori generosi e martiri intrepidi, per la loro preghiera rendici forti e perseveranti nella fede e fa che operiamo assiduamente per l'unità della Chiesa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi. E allora vi mostrerò la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità. Non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità. Parola di Dio.

0: Beato il popolo scelto dal Signore.
1: Beato il popolo scelto dal Signore.
0: Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate. Perché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra.
1: Beato il popolo scelto dal Signore.
0: Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo.
1: Beato il popolo scelto dal Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: a chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che seduti in piazza gridano gli uni agli altri così: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite: è indemoniato. È venuto il Figlio dell'uomo, che mangia e beve, e voi dite: ecco un mangione e un beone, amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Parola del Signore. Viene Giovanni il Battista, tanti sacrifici, una perfetta padronanza di sé, era un uomo di Dio, un vero uomo di Dio, era un profeta e tanti lo riconoscono come profeta e vanno da lui a chiedere che dobbiamo fare per cambiare vita. Però altri vanno da lui, vedono lo stesso, vedono un uomo di Dio, un uomo che si dà totalmente al Signore con tutta la sua persona, e pensano e dicono: è indemoniato. Viene Gesù, fa dei miracoli davanti a tutti, miracoli grandi, addirittura un morto che risorge. Alcuni lo seguono, alcuni vedono che fa il bene e dicono: è mandato dal Signore. Altri vedono lo stesso, vedono il miracolo, vedono il fatto e dicono: lo fa in nome del demonio. Ci vuole nella nostra vita tanto amore, tanta carità e tanta sapienza. Ecco le due virtù che oggi, prima lettura e il Vangelo, ci presentano: tanto amore, tanta carità e tanta sapienza. Quando facciamo il bene, dobbiamo tenere presente a chi facciamo il bene, qual è la sua mentalità, qual è il suo modo di pensare e di vivere, che viene da lontano. Poi dobbiamo capire anche noi come siamo, i nostri modi di vivere, i nostri modi di presentare e di pensare. La carità va molto bene quando c'è la sapienza. Quante volte ho sentito: gli ho fatto del bene, tanto bene, mi sono umiliato, mi sono umiliata, peggio di prima. Perché peggio di prima? Perché hai utilizzato la carità, che è una cosa grande, fondamentale, ma non la sapienza. Non sei entrata nella mente dell'altro, non sei entrata nella tua mente. Come parlare, come dire, e qual è il momento opportuno per fare la carità? Qual è il momento opportuno che l'altro in qualche modo ti può capire e accettare? Qual è il modo? Non basta dire la verità, la dici come e a chi, e tu che la dici come sei e chi la riceve come è. Ecco tanti modi profondi che dobbiamo comprendere per amare, per stare insieme, per vivere insieme bene. Amore e sapienza, sapienza e amore.

0: È lo Spirito Santo che ogni giorno ci riunisce e nel quale possiamo vedere la presenza del Signore Gesù. Riuniti nello Spirito Santo, sempre per mezzo di Gesù, unico cammino, unico ponte per giungere a Dio, eleviamo la nostra preghiera a Dio Padre, onnipotente e misericordioso. Preghiamo insieme dicendo: Signore, ascoltaci.
1: Signore, ascoltaci.
2: Preghiamo per la Santa Chiesa, per il Santo Padre Papa Leone, per tutte le sue intenzioni, per la sua salute, per la sua forza, che possa sempre essere guidato dallo Spirito Santo. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci. Signore, ascoltaci.
2: Ti preghiamo, Signore, per tutti i malati, tutti abbandonati che si trovano da soli. Preghiamo anche per tutte le persone che vengono qua, per le loro intenzioni, per i loro bisogni. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci. Signore, ascoltaci. Signore, ascoltaci. Ascolta, Signore, le nostre preghiere. Donaci sempre tanto amore, tanta carità. Donaci sempre tanta sapienza per capire come e quando fare il bene, perché tutto risulti veramente bene e che noi insieme possiamo crescere in te. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen.
3: Canto del Purgatorio numero 96.

0: Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio. Allora,
0: accogli, Signore, i doni che ti offriamo per celebrare la passione dei tuoi martiri, i divini misteri che resero forti nella persecuzione i santi Cornelio e Cipriano, ottengano anche a noi costanza nelle prove della vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dai santi martiri Cornelio e Cipriano, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo, Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Padre Clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi in tutta la terra, in unione

con il tuo servo e nostro Papa Leone, i nostri vescovi e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro, Paolo, Andrea e tutti i santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla in nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dei morti, della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro Padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, Padre, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, donaci, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Cornelio, Cipriano e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato lo Spirito Santo. Con la fiducia e la libertà dei figli adottivi, preghiamo insieme dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:
vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
1: Signore, io
0: non
1: non
0: sono
1: sono
0: degno di
1: degna di
0: partecipare
1: partecipare
0: alla
1: alla
0: tua
1: tua
0: mensa,
1: mensa,
0: ma
1: ma
0: di
1: di
0: soltanto
1: soltanto
0: una
1: una
0: parola
1: parola
0: e
1: e
0: io
1: io
0: sarò
1: sarò
0: salvato.
1: salvato.
0: Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Amen.
1: Canto della comunione 112, 1, 2, 12.

0: Preghiamo. La partecipazione a questa Eucaristia, o Signore, ci confermi con la forza dello Spirito Santo, perché sull'esempio dei martiri Cornelio e Cipriano possiamo rendere testimonianza alla verità del Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, lo Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore Gesù andiamo in pace.
2: Canto 213, 213.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Pace e gioia a tutti. Molti grandi santi e anche tanti papi hanno esortato l'umanità, la cristianità, a consacrarsi ai cuori di Gesù e di Maria. E potremmo chiederci perché già la vita col battesimo non è una vita offerta e donata a Dio. Col battesimo certamente la vita è

divina entra in noi e noi siamo, porteremo per sempre questo sigillo. Ma con la libertà personale, durante la nostra vita quotidiana, noi facciamo delle scelte che possono andare, diciamo, secondo la linea del nostro battesimo, o ci possono portare lontani. Per cui c'è un ventaglio di modi di vivere la nostra cristianità tanto diversa. C'è il cristiano della domenica che fa il giusto necessario proprio per dire mi salvo facendo il minimo indispensabile. C'è chi magari vive la legge divina però non fa qualcosa in più. C'è invece chi si rende conto che amare Dio, amare Gesù e amare Maria è amare coloro che ci hanno amato e che ci amano con tutto il loro cuore. Gesù ha mostrato il suo cuore a Santa Margherita Maria, ma anche a Santa Gertrude e ad altri santi, dicendo: questo è il cuore che ha tanto amato gli uomini e non riceve in cambio che indifferenza. Allora la differenza è questa: io posso amare Dio, ma voglio tenere per me la mia vita, faccio qualcosa che va bene, non, magari cerco di non peccare, di rimanere un po' nelle linee tra le righe che Dio mi ha tracciato, però tengo in mano la mia vita, le mie decisioni, quello che devo fare. La differenza di chi si consacra a Gesù e a Maria lo fa veramente, non soltanto come un atto esteriore, perché c'è anche chi si consacra, cioè recita una consacrazione, ma non lo fa con tutto il cuore. Cioè nel senso, quantomeno non vive quello che recita. Consacrarsi a Gesù e a Maria è dire: io ti regalo la mia vita, quindi la mia vita non mi appartiene più, io ti dono i miei pensieri, il mio corpo, le mie giornate, le mie decisioni, i miei affetti, tutto appartiene a te. E dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, grande innamorato di Maria, che ha scritto il Trattato della vera devozione a Maria, cioè c'è una grande differenza tra quelli che vivono una devozione esteriore, che è anche buona, dei rosari, dei pellegrinaggi, porto un cero, porto un ex voto, e tra quelli che dicono: madre, io ti do la mia vita, voglio vivere quello che tu vuoi, voglio vivere come tu vuoi, voglio che tu mi insegni a vivere come ha vissuto Gesù. Queste, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, sono anime distaccate dalle cose della terra, sono anime che hanno una croce nella mano e il Vangelo nell'altra, che vivono veramente come i primi apostoli. Ha detto il Papa che adesso è in cielo, Benedetto XVI, la Chiesa vive una grande crisi, lo vediamo tutti. Un momento difficile, un momento nel quale vediamo le chiese spopolarsi, e lui dice: ci sarà un momento veramente di purificazione della Chiesa e saranno proprio le anime particolarmente consacrate al cuore immacolato di Maria e di Gesù, anime ardenti che pregheranno, che doneranno se stesse per il Vangelo, queste anime potranno essere nelle famiglie, nelle comunità, nelle parrocchie. Non saranno le masse, ma piccoli focolai che faranno rifiorire la Chiesa a un nuovo tempo di primavera. Come nel primo tempo della Chiesa, della sua fondazione, 12 apostoli e un certo numero di discepoli portarono il Vangelo nel mondo, così sarà per il rinnovamento della Chiesa. E la Madonna ha detto a tantissimi santi, nonostante le grandi prove, e potremmo dire che questo è il tempo di Satana, il Satana regna, Satana devasta i cuori, per questo dobbiamo legarci a Maria, ma alla fine il suo cuore immacolato trionferà. Quindi la differenza tra chi non fa questo atto di consacrazione a Gesù e a Maria e chi lo fa è abissale. Praticamente io dico a Maria e a Gesù con la consacrazione: prendimi, sono completamente a tua disposizione, io mi consacro a te, mi regalo a te, io sono un tuo dono. E quindi la mia vita non la vivo più in funzione delle mie scelte, dei miei progetti. Certamente siamo sempre liberi di pensare, di progettare, ma tutto lo mettiamo sotto il vaglio della volontà di Dio. E secondo i santi la consacrazione è una scorciatoia per arrivare in cielo. Cioè mentre diventare santi

con le nostre scelte, con le nostre idee e con, diciamo, con, anche con le nostre devozioni personali, spesso ci fa allungare il percorso. Invece affidarsi totalmente a Gesù e a Maria, dice San Luigi Maria Grignion de Montfort, è come la differenza che ci può essere, come chi vuole fare una statua prendendo l'argilla e farla di sana pianta, o come chi prende, prende dell'argilla, la mette in uno stampo e la statua si fa subito, no? Esce dallo stampo perfetta. E così è chi si consacra a Gesù e a Maria. Diamo la nostra anima che viene calata in questo stampo che sono i loro cuori, perché i nostri cuori siano ispirati dai loro cuori. Quindi consacrarci a Gesù e a Maria è chiedere di avere i loro sentimenti di mitezza, di umiltà, di dolcezza, di mansuetudine, di pace, di gioia, di grande compassione per le anime. Quindi vedete, è importante, io vi invito a fare questo atto di consacrazione, perché veramente i cuori di Gesù e Maria regnino nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte,

Proteggici, grande Signora, Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi.

Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: a chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che seduti in piazza gridano gli uni agli altri così: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo, che mangia e beve, e voi dite: ecco un mangione e un beone, un amico dei pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Parola del Signore.
1: Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, oggi la liturgia ci parla di ciò che conosciamo tutti quanti molto bene, cioè atteggiamento, quello di chi non è mai contento. E dice: a chi posso paragonare, Gesù dice, a chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? E racconta dei bambini che stanno in piazza e si lamentano sempre. Dice: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. Cioè, in altre parole, non vi mai, a voi non va mai bene niente. Sempre vi manca qualcosa. Sempre qualcosa vi va storto. Arriva Giovanni Battista, è serio, esigente, parla sempre della necessità del cambiamento, che bisogna convertirsi, e la gente dice: è esagerato, è troppo, lui è indemoniato. Poi arriva opposto, arriva Gesù che mangia, sta con i peccatori, è buono, accogliente, misericordioso. E la gente dice: guardate, è un mangione, sta con i peccatori, ma è troppo buono, è troppo accogliente, non si può essere così. Non va bene Giovanni, non va bene Gesù. E forse Gesù oggi sta parlando anche a noi con questo Vangelo, forse sta parlando proprio ai nostri cuori, perché tante volte il problema non è quello che viviamo. Tante volte il problema non è quello che abbiamo davanti, ma il modo con cui lo guardiamo, il modo con cui lo affrontiamo. Pensiamo a una giornata qualsiasi, perché ogni tanto capita a tutti, ci svegliamo già stanchi e diciamo: uffa, che giornata, che caldo, che freddo. Una persona ci parla, racconta la sua giornata, si sfoga un po' e subito siamo pronti a interpretare male quello che dice. Arriviamo in chiesa e pensiamo: il canto non mi piace, l'omelia non mi piace, la messa troppo lunga. Usciamo e magari abbiamo trovato 10 cose che non andavano bene e abbiamo perso ciò che il Signore ci voleva dare, donare, trasmettere, ciò che poteva cambiare la nostra vita, cambiare la nostra giornata. E a volte il nostro cuore è così, è impermeabile alla grazia di Dio, è impermeabile ai doni di Dio. Dio continua a parlare, continua a donarci persone per cambiare, per aiutarci, situazioni, parole, momenti di grazia, ma noi siamo chiusi. Dio è onnipotente. L'unica cosa che lo rende impotente è la chiusura del cuore, la durezza del cuore. Per questo a volte mi meravigliavo: come mai Gesù poteva risuscitare i morti alla vita e non poteva cambiare i farisei? Perché l'unico impedimento all'onnipotenza di Dio è il cuore chiuso, il cuore cementato, il cuore asfaltato, che non, la grazia di Dio non può entrare nel cuore quando quel cuore è chiuso. Come dice, si dice in Italia, Dio si propone ma non si impone. E questo può succedere anche nelle nostre famiglie, no? Marito può fare tante cose belle per la moglie, ma magari basta una cosa che non ha fatto bene e già subito si punta su quella unica cosa che non è andata bene. L'altro può dare tante cose alla famiglia, ma ci accorgiamo solo di ciò che manca. Anche nell'amicizia, nelle nostre relazioni, ci ricordiamo facilmente una parola che ha ferito, una cosa che non è andata bene, e ci dimentichiamo di tutto il bene che abbiamo ricevuto, di tutte le cose buone. E veramente il nostro approccio può cambiare tantissimo ciò che viviamo, ciò che abbiamo. E avere un buon atteggiamento non significa far finta che tutto sia buono, che non esistano i problemi, significa non lasciare che il negativo prevalga, perché la vita è composta, fatta dei momenti belli, dei momenti difficili, no? Un po' e un po', come dico spesso, che nessuno di noi è del tutto cattivo, nessuno di noi è del tutto buono, siamo un po' e un po', e così anche la vita è fatta un po' dei momenti belli, a volte un po' anche dei momenti difficili, ma possiamo cercare il bene, la grazia che si nasconde anche in mezzo alle situazioni della vita di tutti i giorni, nelle persone che incontriamo, oppure possiamo cercare continuamente ciò che non va. Ciò che non va nella chiesa, ciò che non va nella mia parrocchia, ciò che non va nella mia famiglia, nel matrimonio, nell'amicizia, nelle mie relazioni di tutti i giorni. E forse dobbiamo chiederci, c'è la tentazione di dire, Signore, cambia il mio matrimonio, cambia la mia famiglia, cambia questa situazione, cambia quella persona. Oppure possiamo dire, Signore, cambia il mio cuore, cambia il mio modo in cui io guardo quella persona che ho accanto, guarda il mio cuore perché io possa guardarla con gli occhi tuoi di misericordia. Perché quando cambia il cuore spesso anche cambia il modo di vivere ciò che abbiamo davanti. Fratelli e sorelle, prima di andare, di tornare alle nostre case, alle nostre famiglie, alle nostre responsabilità, ai nostri impegni, chiediamoci con quale cuore torno a casa, con quale atteggiamento torno a casa. E oggi il Signore ci invita a non cercare soltanto ciò che non va, e ci saranno tante cose che non andranno bene, tante cose che si potrebbero, si dovrebbero cambiare, migliorare, ma il Signore ci chiama a cercare la sua presenza che si nasconde ogni giorno nelle situazioni di tutti i giorni. Ci chiama a cercare le occasioni per amare che Dio ci offre ogni giorno. Proviamo questa settimana a cambiare uno sguardo, cambiare nostre parole e cambierà anche la nostra vita. Forse non cambierà tutto ciò che vogliamo intorno a noi, ma potrà cambiare già qualcosa dentro di noi. Sia lodato Gesù Cristo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti, sono fratel Marco, appartengo alla congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione. È la prima volta che partecipo a Mladifest e sono molto contento di stare qui perché qui in questo evento possiamo incontrare una chiesa viva che cerca la sua fonte questo anno, la fonte nella parola di Dio, e oggi proprio abbiamo riflettuto sulla fedeltà e l'amore, cioè la fedeltà alla parola, alla Bibbia, che si coltiva con amore e fa crescere sempre la sorgente in noi.